0: Ed eccoci qua, una nuova puntata di Nervature. Questa è Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, ma anche dalle frequenze AM, quindi dall'ascolto radiofonico in area fiorentina sulle frequenze 1359. Provate ad ascoltarci così, fateci sapere come va, come si sente, da dove ci si sente. Come ce lo fate sapere? Beh, dal sito appunto radiowombat.net c'è la pagina contatti, tra cui trovate per esempio anche il pad diretto a wombat.vado.li è il link per accedervi. Che dire, oggi è lunedì 15 giugno, Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio e filosofia a volte. Oggi invece parliamo di musica, perché questa è un'altra puntata del format che ormai forse già avete presente, di chiacchiere melodiche. Quindi puntata tranquilla, abbastanza chillona, diciamolo, in cui vi riporto una serie di canzoni che parlano in un qualche modo di piante. Non, questa volta diciamo non seguiamo un filo tematico particolare perché ogni canzone è un po' a sé, diciamo, parla di piante a modo proprio, per cui niente, ne parleremo di una dopo l'altra in modo magari un po' disordinato. E quindi partirei subito con la prima che si chiama Salut, c'est cool. Des Fleurs, quindi canzone francese molto carina, molto divertente, con un testo veramente simpatico. Poi dopo magari lo vediamo insieme, visto che è in francese, forse non è chiarissimo per tutte all'ascolto.
1: Je suis une fleur. Je suis une très jolie fleur. Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleur qu'un lilas. Qui suis-je? Je suis toi. Tu es une fleur. Tu es une très jolie fleur. Tu es

0: Ed ecco, questi erano Salut C'est Cool, il nome del gruppo, un gruppo francese di Parigi, piuttosto conosciuto, e la canzone è Les Fleurs, quindi i fiori. E se qualcuna di voi magari mastica un pochino di francese, insomma, sicuramente si sarà divertito a ascoltarla questa canzone, perché il testo è veramente molto simpatico, ve lo traduco molto velocemente. Io sono un fiore. Ah, tra l'altro, premessa. In francese la parola fiore è al femminile, quindi è come se noi dicessimo sono una fiore. Non lo so, a me, secondo me nel cervello viene recepita in modo diverso questa cosa, il fatto che è femminile. Boh, lancio lì la riflessione. Dunque, quindi il testo è sono un fiore molto carino, sono più bello di una rosa, profumo più di un lilà. Che cosa sono? Io sono te. E poi dice, quindi, te sei un fiore. Te sei un fiore molto carino, sei più carino di una rosa, profumi più di un lilà. Ma chi sei te? Tu sei noi. E poi, noi siamo fiori, noi siamo fiori molto carini. Siamo fiori molto carini, eccetera, eccetera. Poi, siamo tutti dei fiori nello stesso bouquet. Siamo dei trifogli, delle digitali, delle orchidee, e poi ripeti questa cosa più volte. Quindi, insomma, un po' una canzone demenziale come molte altre di questo gruppo, e che però mi piaceva un po' come inizio puntata, perché così, dai, ci fa sentire un po' tutte coinvolte, magari, appunto, in questo grande bouquet. Allora, andiamo adesso, passiamo alla prossima canzone che è di tutt'altro genere, proprio non c'entra niente, perché questo è Adriano Celentano con Un albero di 30 piani.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha.

E questa quindi era un albero di 30 piani, probabilmente la conoscevate già. Questo era Celentano, album I mali del secolo del 1972. E vabbè, qui chiaramente non c'è bisogno di traduzione, però insomma, un testo bello, molto esplicito, molto comunicativo, molto semplice, ma allo stesso tempo anche comunque interessante. In particolare a me piace i versi in cui dice tutti grigi re come grattacieli con la faccia di cera, con la faccia di cera è la legge di questa atmosfera che sfuggire non puoi fino a quando tu vivi in città. Non so, questa immagine della faccia di cera, come se cioè come se diciamo, paragonando l'inquinamento atmosferico alla cera, che quindi ti ricopri il volto o comunque ti ricopri la tua superficie e non riesci più bene a respirare, non riesci più a fare scambi gassosi, magari. Insomma, quindi la cera è proprio uno strato bello, bello spesso, bello importante, quindi rende molto l'idea, ecco, come immagine. E poi chiaramente sì, l'idea anche delle allodole, degli uccelli, la città che è un richiamo di morte, ce cioè lo dice proprio chiaramente. Quindi, però alla fine c'è questa nota un po' più ottimistica, vedo solo che qualcosa sta nascendo, forse è un albero, sì, è un albero di 30 piani. Che quindi può voler dire che magari io in quanto albero sì vivo in città, ma il mio seme è andato chissà dove e quindi mi dissemino da un'altra parte, a quel punto magari non in città dove starò bene, ma magari comunque può anche voler dire che sì, nonostante la città, io albero riesco comunque a sopravvivere perché c'ho due coglioni così e quindi riesco comunque a sopravvivere, a crescere bene fino ad arrivare a 30 piani. Insomma, quindi un po' un messaggio anche di ottimismo, di speranza, dai. Passerei alla prossima canzone, che in realtà non parla direttamente di piante, però mi piaceva il collegamento. Si chiama Festa nella foresta e parla esattamente di questo, cioè di come sono le feste nelle foreste, le festone. E quindi mi piaceva un po' questo collegamento che si passa dall'albero in città alla foresta proprio e a come, diciamo, alla grossa differenza, insomma, anche percettiva per noi umani di questi due ambienti così diversi.

0: testa.
1: Sì, allora non ho mai detto che sarei stata coerente con la scaletta in quanto a generi musicali, con una bella transizione tra una canzone e l'altra, quindi ormai ce la becchiamo così. E, sì, no, mi è piaciuto questo cambio, veramente un po' schizofrenico, ma il cambio successivo lo sarà di nuovo di più. Ma prima di passare alla prossima canzone, appunto, anche qui mi piaceva un po' riguardare il testo. Vabbè, quindi, come si diceva, proprio un'ambientazione diversa, siamo nella foresta, quindi tutt'altro che città. Vabbè, qui predicano un po' una connessione con la natura. Vabbè, ora non stiamo a giudicare come possa avvenire questa connessione, però ecco, mi piaceva vedere che nella penultima strofa c'è. Dice proprio proveremo a no, scusate, qui non costruiremo una città, l'albero è una mela da mangiare, sembra sia lì solo per noi, proveremo a farcela bastare, qui non costruiremo una città, quindi proprio si va un po' a seguire il filo anche della scorsa della canzone prima. Allora, adesso vi vorrei mettere un'altra canzone che a proposito appunto di schizofrenia, direi di tornare a Celentano, addirittura allo stesso album dove eravamo prima, perché c'è un'altra, quindi scusate, ritorniamo un attimino sul genere di prima appunto, perché appunto c'è un'altra canzone in questo stesso album, che è appunto I mali del secolo del 72, molto molto calzante, il cui nome è L'ultimo degli uccelli, può darsi che conosciate già anche questa, in cui parla sì di uccelli, ma parla in generale del poco equilibrio

Canzone veramente, veramente bellissima e molto, molto densa comunque di significati, di parole e anche un po', secondo me, anche diciamo la parte musicale, melodica e comunque accompagna molto questo testo, mi sembra.

E quindi sì, parti che magari mi sono sembrate più particolari, più interessanti, sono quando dice tu che sempre predichi l'amore e la libertà di ogni uomo, hai ucciso il simbolo della libertà, ma a parte quello, hai ucciso, diciamo, in generale l'equilibrio della natura, del tuo stesso ecosistema, nonostante tu predichi l'amore e la libertà anche. Quindi questo sfasamento proprio che vuole evidenziare tra appunto la percezione umana di quello che diciamo essere giusto, della nostra etica e tutto, quando poi invece per quanto riguarda l'etica legata agli ecosistemi, insomma, scazziamo a diritto. Quindi molto interessante. E poi l'ultima parte, proprio magari ve la rileggo. Quindi dice: in modo che ritorni la mia razza come sta scritto nella natura, ma ora che il fucile hai abbassato, una cosa devo dirti: questo favore non te lo farò. Tu vuoi risparmiarmi solamente perché hai paura, paura di morire. Non permetterò che nuove ali nascano ancora per essere un crudele bersaglio dei cacciatori. Anche se tu non mi ucciderai, aspetterò la morte che mi prenda, questa è la mia vendetta. Quindi è talmente proprio deluso, diciamo, questo uccello, che è un po' la voce, diciamo, narrante della canzone, che non mi importa il fatto che ora magari hai capito e decidi di non ucciderci più, perché tanto non hai capito davvero, il punto è che hai solo paura di morire, no? Non c'è stato magari un ragionamento oltre, diciamo. E quindi, così almeno interpreto io, la mia vendetta è quella di non riprodurmi perché, non so, per, diciamo, mostrare e rendere palese le conseguenze, diciamo, delle azioni, delle tue azioni. Questa, ripeto, è solo la mia interpretazione, poi sicuramente ce ne sono tante altre. Però sì, canzone veramente, veramente, veramente bella. Che dire, allora, passiamo alla prossima. La prossima è sempre una canzone italiana, ma decisamente più recente. Si chiama Come una foglia ed è dei Queen of Saba, un duo fantastico, veramente fantastico. Attuale, che ha deciso di fare questo ultimo loro album. Scusate, ora ricerco il titolo perché non me lo ricordo. Che insomma è un albero di scusate, un albero, un album, scusate, dedicato ai bambini e le bambine, bambinu. Quindi è molto particolare perché sono tutti testi proprio pensati per le bambine. Quindi, diciamo, ha proprio un'attenzione specifica, particolare. Oltre a questo, cosa vi voglio dire? Che è un gruppo veramente degno di nota, soprattutto secondo me, a mio parere, a mio gusto più che altro, soprattutto in live, perché fanno dei live veramente bellissimi, estremamente, coinvolgenti, estremamente densi proprio di emozioni, parole, concetti, e non è solo un live, è un po' anche un'esperienza, diciamo, perché comunque, diciamo, coinvolgono proprio attivamente il pubblico e quindi, insomma, è molto interessante. Allora, ve la faccio sentire, questa appunto è Come una foglia.

0: Va bene così.
1: Veramente adorabile questa canzone, è proprio una coccolina, è proprio stupenda. Quindi sì, qui è un po', diciamo, le piante così sono un po' marginali, mi sembra, però hanno voluto chiamare proprio tutta la canzone come una foglia fra tutte le cose che poteva essere, magari, non lo so, una ranocchia, i lapislazzuli, un sacco di cose vengono citate. Hanno deciso di chiamarla come una foglia, boh, a me mi viene da pensare magari perché. Forse la foglia dà un po' più idea di libertà, forse, fra tutte le cose che vengono citate. Comunque, vabbè, a prescindere da questo, canzone veramente, veramente adorabile. E, in realtà ci sono altre canzoni in questo album interessanti, e ora ce le andiamo un attimo a spulciare. E, per esempio, questa che si chiama Rizoma, che vabbè. Il nome chiaramente già dice tutto.

Anche questa, veramente canzone adorabile, adorabile. E, questo quindi era, abbiamo sentito tre canzoni addirittura di fila dell'album Bricioline, ecco, ho ritrovato il titolo, scusate, me l'ero perso, delle Queen of Saba, album nuovissimo del 2026, quindi proprio di quest'anno, come appunto già dicevo, che è dedicato al bambin. Quindi sono tutte canzoni un po' con questa dolcezza, pensate o che parlano di infanzia o soprattutto pensate proprio per essere rivolte a bambine. Quindi canzoni veramente adorabili, quest'ultima che abbiamo sentito per esempio. Vabbè, insomma. Il testo è veramente, veramente bello. È un modo, tutta una metafora per spiegare a bambine che comunque ci sta di educarli, no? Però non in modo perentorio, non in modo dogmatico assolutamente, ma magari facendo capire loro e più che altro condividendo con loro che non tutte le azioni sono giuste, non tutte le azioni sono buone, che ogni azione ha la propria conseguenza, fino ad arrivare appunto alla fine, dai un bacio a chi tu vuoi, prima chiedile se puoi, di nuovo dai un bacio a chi tu vuoi, prima chiedigli se puoi, quindi un po' il rispetto, la cura anche per le altre persone. La canzone invece abbiamo sentito prima di questa era Rizoma. Magari qui un testo un pochino più, tra virgolette, da adulte, da adulti, vabbè, tra tante virgolette, comunque, anche questo testo super interessante perché parla dei rizomi che sono appunto una tipologia di radici che alcune piante hanno, vi fa degli esempi, magari la canna di fiume che ha dei rizomi veramente grossi. Veramente, veramente potenti, il bambù uguale, sono della stessa famiglia, come anche la gramigna, per dire, ma rizomi ce l'hanno anche gli iris, quindi il giglio, no? Il giglio di Firenze, così chiamato. Quindi sì, sono un tipo di radici che appunto ha la forza di accumulare energia, risorse e quindi poi riesce a ributtare, quella pianta vuol dire che riesce a ributtare dalle radici stesse, cosa che non è sempre scontata. E poi ha quest'altra caratteristica che i rizomi sottoterra diventano proprio una rete. Se per caso avete gli iris a casa, lo sapete benissimo, ogni tot vanno dissotterrate tutte, divise, perché la rete è talmente fitta e poi diventa un pochino esausta. E poi appunto se avete mai fatto questo lavoro sapete bene di cosa parlo e quindi magari avete potuto visualizzare bene ecco, il testo di questa canzone che usa il rizoma come metafora del fare rete fra comunità, fra collettività e quindi anche tutto ciò che questa rete comporta, solidarietà e quant'altro. Allora, ci sarebbe anche altre cose da sentire delle Queen of Saba, però magari direi di passare ad altro. E, vabbè, facciamo diciamo un po' un volo pindarico a un tutt'altro genere di canzone, ma anche un po' un'altra, decisamente un altro spessore di testi. Diciamo il collegamento, se ce lo vogliamo trovare, è il fatto che abbiamo sentito la canzone del limone, che è un frutto che si mangia, e ora sentiamo una canzone che parla di nuovo di cibo, in modo però molto più, molto più esplicito e senza un vero e proprio focus, diciamo, specifico sulle piante. Comunque ci piace lo stesso. Questa è Rima gli italiani di Sandro Joyeux, che in realtà è un artista fantastico, metà francese, metà italiano, che suona nell'ambito della musica africana, ma lo sentirete, ha una voce strepitosa, tra l'altro suona spesso anche qui in Toscana, quindi se vi piace il genere magari riuscite a ritrovarlo. E questa è appunto Rima gli italiani.

italiani. Minestra dice che non ci sono carote, che non ci sono fagioli per tutti. La minestra dice che i cavoli e i sedani non vanno bene insieme. Rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, italiani.

Ecco, quindi questo era Sandro Joyeux, comunque molto carina anche questa canzone, a parte molto bella, molto piacevole a livello melodico, però anche il testo, dai, è veramente simpatico. Passerei alla canzone successiva, non ve la presento più di tanto, vi dico solo, si chiama Forget the Flowers, quindi qui passiamo a un'altra lingua, siamo adesso all'inglese.

0: E quindi questa era Forget the Flowers di Wilco, un testo particolare, sinceramente a me risulta un po' criptico, parla appunto di una relazione sentimentale arrivata al termine e quindi in questo caso i fiori sono simbolo di affetto, ma anche poi di... Insomma, cambiano anche un po' il significato verso la fine. Insomma, è un testo un po', per quanto mi riguarda, criptico, però affascinante, cioè a livello poetico è coinvolgente, non so come dire. Poi magari a me il significato mi risulta un po' confuso, però ecco, quindi tanto comunque lo potete ritrovare dal web. Andrea, un'altra canzone, ci stiamo avviando verso la fine, vi metterò altre due canzoni, due forse tre. Questa è Apple Tree di Erykah Badu e qui a proposito di significati che diamo ai fiori, alle piante, insomma, qui il significato è ancora diverso, quindi sentiamole insieme e poi lo vediamo.
1: I'd like to dedicate this to all the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat.

Grandissima, grandissima Erika Badu, che voce, che davvero fantastica. Questo quindi era, questa era Apple Tree, brano del 97. E ecco qui appunto come introducevo prima l'albero di mele. Il melo appunto è un po' considerato un po' in modo diverso rispetto a quello che le canzoni abbiamo sentito finora, e è un po' una metafora del, diciamo, tutta la canzone parla del fatto che io parlo come io, giusto per semplicità. Ho dei certi principi, mi scelgo, diciamo, le amicizie, ci tengo alle amicizie, quindi ci tengo che condividiamo, che la pensiamo simile, che abbiamo appunto un'etica un po' in comune in un certo senso. E quindi dice, I pick my friends, like I pick my fruit, quindi mi scelgo gli amici come mi scelgo i frutti, cioè guardo i frutti sulla pianta, vedo quelli che sono buoni e me li scelgo. E poi, if you want, scusate, if you don't want to be done with me, you don't want to pick from my apple tree. Ora, non è che so di preciso in realtà la traduzione, però insomma il concetto penso sia. Non ti farò raccogliere dal mio albero di mele se non voglio che tu lo faccia, se non voglio, se non ti reputo, diciamo, mio amica, amico o degna, degno in un certo senso. Quindi un po' questa immagine dell'albero, della pianta come una sfera, diciamo, di intimità. Io la vedo un po' così. Quindi, diciamo, l'albero, l'apple tree, riflette un po' i miei gusti, la mia etica, la mia anima, volendo. E quindi se te puoi raccogliere frutti da quell'albero, vuol dire che ti ho aperto le porte. Vabbè, quindi, insomma, una metafora così diversa, diciamo, interessante. Allora, in realtà siamo più o meno arrivate in fondo a questa puntata. Io vi lancerei altri due brani, che in realtà non hanno testi particolari e quindi diciamo l'unica cosa per cui richiamano le piante sono il titolo. E intanto ci sentiamo quindi Golden Flower.

E questa quindi era Golden Flower, Wooden Gips, non so bene come si pronunci, SHJEPS. Quindi è un gruppo americano. E direi che siamo arrivate alla fine di questa puntata di nervature, di chiacchiere melodiche. Io vi lancerei un ultimo brano a questo punto, che è Garofani. In questo caso non c'è il testo, almeno dicono delle cose a un certo punto, ma io non riesco veramente a capire, non riesco nemmeno a capire che lingua sia, e il testo non l'ho trovato, per cui per me rimangono dei vocalizzi, per quanto ne so. E comunque, appunto, Garofani dell'artista Banditori. Io vi saluto, ci risentiamo lunedì prossimo, sempre con Nervature, sempre alle 19, qui su Radio Wombat. Mi raccomando, rimanete connesse a Radio Wombat e appunto ci risentiamo lunedì prossimo. Vi auguro a tutte e tutti una buonissima serata. Ciao ciao!

Ed eccoci qua, ritornate a una nuova puntata di Nervature. Aldo qui con voi. Questa è Radio Wombat, Radio Libera e Autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui ci potete ascoltare in streaming o in podcast, ma anche sulle frequenze radio AM 1359 nell'area fiorentina. Allora, oggi non sono in diretta. Quindi ecco, mi sentite da un passato molto lontano, ma ci tengo comunque a darvi i riferimenti per il pad, ovvero lo strumento che usiamo per chiacchierare con voi, ed è si raggiunge dal sito direttawombat.vado.li. È un foglio di testo condiviso dal quale potete appunto scrivere, noi poi leggiamo e vi rispondiamo a volte in diretta, a volte un po' più con calma. Che dire? Allora, puntata tranquilla quest'oggi, ci godiamo un po' questa oretta insieme, forse sarà una puntata un pochino più corta, ma va bene anche così. Vi dico subito quello di cui parleremo quest'oggi e parleremo di nuovo di piante al cinema. Perché dico di nuovo? Perché qualche settimana fa, perdonatemi, non mi ricordo quanto, ma direi un mesetto fa all'incirca, già abbiamo più o meno parlato di questo argomento perché abbiamo intervistato Lorenzo Cì, quindi ideatore, tra gli ideatori del contest Corto Botanico che si svolge qui a Firenze, che, come si può intuire dal titolo, è appunto un contest di cortometraggi a tema piante, quindi a tema botanico. Io in questo momento non mi dilungo più di tanto e direi che si inizia subito con un pezzo musicale. Ci risentiamo fra pochissimo. Questa è Olivia Dean e questa è So Easy.

Molto, molto, molto bella questa canzone, questa voce, questa appunto era, ce la faccio a dirvelo, questa era Olivia Dean, ci piace molto. E, ecco, quindi vi dicevo, qualche settimana fa abbiamo sentito qui a questi microfoni appunto l'ideatore, anzi uno degli ideatori del contest Corto Botanico. Allora, vi riassumo, diciamo, quello di ciò di cui si tratta. È un contest di cortometraggi a tema piante, come si intuisce appunto dal nome, che quest'anno era la sua seconda edizione, quindi l'anno scorso è stata la prima, ha avuto già un grande successo, un ottimo successo fin dalla prima, e è organizzata insieme a Società Toscana Orticoltura e di solito, anzi penso sempre sia così, la fanno in concomitanza della Fiera dei Fiori organizzata all'orticoltura, quindi che è sempre a cavallo dell'ultimo fine settimana di aprile, il primo di maggio. E perché lo fanno? Anche perché lo fanno a cavallo di questa fiera? Beh, perché il contest sta tutto nel riuscire a creare un cortometraggio in pochissimo tempo, semplicemente in 3 giorni, quindi 96 ore sono date a disposizione alle partecipanti e ai partecipanti. Quindi, in sintesi, funziona che le squadre si presentano la prima, diciamo, il giorno in cui parte il conto alla rovescia, e a ogni squadra viene assegnata una pianta e una frase. Quest'anno c'era anche un tema generale, che era il tema della resistenza. E quindi da quel momento in poi le squadre devono impegnarsi in queste 96 ore appunto per creare dei capolavori, perché come sentiremo a breve, insomma, e come potrete anche vedere coi vostri occhi, sono stati veramente dei capolavori anche quelli di quest'anno. Ma non lo dico per fare pubblicità, lo dico veramente perché mi affascinano proprio e insomma la trovo un'iniziativa bella, la possibilità comunque di. La possibilità, quella c'è sempre, però diciamo lo stimolo per creare appunto qualcosa al cinema che però parli anche di piante, quindi è piuttosto insolito ma molto bello.

E quindi sì, ti viene a ogni squadra viene fornita una pianta, una frase e poi scattano le 96 ore a disposizione. E, se siete curiose di vederli, c'è due modi. Uno è su YouTube, quindi sono state pubblicate, stati pubblicati tutti i video nel canale di Corto Botanico, semplicemente. E ci sono anche quelli dell'anno scorso, tra l'altro, se siete curiose. Altrimenti, se siete ancora più curiose di vederle sullo schermo, ho visto che nell'ambito del Festival 72 Ore di Biodiversità a Scandicci, organizzato da Rete Semirurali, che peraltro festival molto interessante con un sacco di attività gratuite in tutto l'ambito agroecologia, coltivazioni di vario tipo, di varie cose, poi c'è anche musica eccetera, la prima serata, lo chiamano pre-festival, non so, forse il festival ufficiale inizia il giorno dopo, non so. Che fatto sta che è il giovedì 21 maggio, quindi sì, questo mese qua, proiettano appunto la serata dei cortometraggi e proiettano alcuni dei cortometraggi di quest'anno. Non so quali, ma insomma tanto, sono tutti belli, per cui se vi va di vederlo sul grande schermo sicuramente merita.

E allora, che cosa ho preparato quest'oggi per voi? Voglio fare un po' come ho fatto appunto nella scorsa puntata in cui abbiamo parlato di corto botanico, ovvero vorrei farvi sentire, purtroppo solo sentire, non posso farveli vedere, alcuni dei corti di quest'anno. Ho fatto una micro selezione, pensavo di farvene sentire quattro, forse cinque, durano sui quattro, dai 4 ai 6 minuti ciascuno. E ho selezionato chiaramente intanto alcuni che hanno un senso solo da sentire senza l'audio, senza, scusatemi, il video. Ovviamente sono cosciente che è totalmente un controsenso perché è un concorso di cinema, per cui non vedere è un po' un controsenso, però più che altro lo uso un po' come stimolo per farvi venire voglia, ecco, di andarveli anche a cercare, di vederli. E poi perché? Perché no? Comunque, chissà che cosa vi suscita soltanto ascoltarli senza poter vedere, chissà quali immagini vi vengono in testa. Magari dopo che l'abbiamo sentito ciascuno vi do anche qualche riferimento, diciamo, visivo, giusto per indirizzarvi l'immaginario. Ok, partirei da... Ah, ecco, scusate, altra cosa, ho fatto un po' una selezione di quelli che chiaramente mi sono anche piaciuti di più, ma anche che avessero una connotazione, diciamo, portassero, sul piatto non solo esperienze di vita personale, ma anche esperienze di vita sociale, di vita politica, di azione e di, attualità, magari anche alcuni. Ok, vi faccio sentire quindi il primo che ho selezionato, che si chiama A voi tra 80 anni.

Se vi trovate persi per le strade della città, a un certo punto potreste accorgervi dell'esistenza di presenze silenziose. Vi suggerisco di farvene amiche. Questa è un Epipremnum aureum, anche se a me piace il nome che usava Elena, la pianta degli smemorati. È una di quelle piante che fioriscono sempre in un angolo della casa, magari vicino alle chiavi che poggi e riprendi ogni giorno. Eppure non ti viene mai in mente di darle un po' d'acqua. Qui alcuni anni fa, mentre costruivano un parcheggio, hanno traforato un'enorme falda acquifera. Noi umani sembriamo solo un lontano ricordo, un eco di una specie dimenticata che se n'è andata altrove. Qualcuno mi ha detto che una storia nasce solo quando ti volti indietro e ti rendi conto che non puoi più tornare. Sapete che l'Epipremnum aureum non fiorisce da più di 80 anni? Invece di evolversi, lei si è adattata. Talea dopo talea, rimane più vitale che mai. Negli ultimi tempi faccio molta fatica ad andare avanti.

Ed ecco, quindi questo era a voi tra 80 anni, la pianta associata era il potos, che tutte in realtà probabilmente abbiamo presente, quella pianta appunto da interno ricadente con quel fogliolino un pochino a cuore. La frase era: non è l'evoluzione, è l'adattamento. E la parte, diciamo, cioè, è molto bello e molto piacevole da vedere chiaramente, ma mi interessava da farvelo sentire perché forse qualcuno di voi può aver immaginato già. L'ambientazione è al parco dell'ex SNIA a Roma, quindi dal testo infatti si intuisce, dice che ci volevano costruire un parcheggio e invece nello scavare e fare i lavori hanno bucato una falda e quindi si è creato un lago, insomma, storia che probabilmente molti di voi all'ascolto già conoscono, ora non mi metto a parlarne, a descriverla, ma è interessante, diciamo, che abbia deciso di svolgere appunto tutto il video proprio lì. Passando quindi a quello dopo, volevo farvi, ecco, vi farei sentire. Pensavo di avere più tempo, in questo caso così per cambiare, vi spoilerò subito la pianta e la frase, si tratta del faggio e anzi in questo video sentirete la faggia più che il faggio e la frase è: non tutto si vede subito.

Sono stata piantata al Parco Don Bosco, a Bologna. Essere piantata non è la stessa cosa che nascere. I traumi della vita di città. Anche perché io sono una faggia, una specie di montagna. Preferisco gli 800 metri, l'aria umida, sai, i terreni profondi. Sarà per questo che in tutto il territorio urbano di Bologna eravamo poco più di 20? Insomma, però sono stata piantata qui, vicino alla strada. Tutto un po' secco, caldo, compatto. Ecco, il suolo compatto. Boh. Ma basta adattarsi, no? Lo fanno anche quei matti degli esseri umani. Si vede che nemmeno loro sono fatti per stare in città. Ma per carità, devono. Credo. Io faccio fatica a capirli. Insomma, adattarsi. Mica da sola, eh? Che si fa da sole? Tutte insieme. Alberi, cespugli, animali, il suolo. Sempre quello compatto. Ci siamo incastrate come veniva. Io facevo ombra, altri trattenevano acqua. Il suolo stava lì fermo dove serviva. Sempre compatto. A una certa, adattarmi per adattarmi, mi sono ritrovata a fare proprio come quelli scoppiati degli esseri umani. Avevo una routine. Più lenta, per carità. Anche perché io pensavo di avere più tempo. Ore 6, controllo luce, rimbalzo, la prendo. Ore 8, apro gli stomi. Poco, che qui mi conviene respirare meno. È più sicuro. Ore 10, tentativo di espansione delle radici. Spesso incontro il cemento. Che è strano, eh? Compatto. Più del suolo. E ogni volta che gli chiedo permesso, non si sposta. Nemmeno mi risponde. Ore 14. Servizio d'ombra per gli umani. Si appoggiano. Mi fanno salutare dal cane. Dicono spesso che loro qui, sotto di me, respirano meglio. Beati loro. Io no. Li lascio fare. Ore 15.

0: Appuntamento con il merlo. Alle 16 ci raggiunge l'usignolo. Che è strano quello, non parla. Canta e basta. Mi piace. Ore 21. Arriva l'assiolo. Tutto si calma. È sera. Vabbè, in un modo o nell'altro, a questa vita di città ce la fammo adattate. Mi sentivo integrata. Insieme funzionavamo. E poi non so cos'è successo. Si è rotto questo equilibrio. Hanno iniziato a rimuovere gli alberi. Gli umani. Quelli che ci avevano piantato lì. Io non capivo. E tutto questo adattamento, sto casino che mi hai fatto fare per integrarmi tutti questi anni. Che sì, ho capito che io sono brava ad adattarmi. Ma forse a starmene 800 metri a questo punto preferivo. Perché mo tagli. Che togli? Per rendere la città più verde. Efficienza. Miglioramento. Ah. Giusto. Ma alcuni umani non erano d'accordo e per mesi si sono integrati al nostro sistema, alla nostra routine. Alcuni sono anche saliti a dormire sui nostri rami, la sera, come l'assiolo delle 21. Resistevamo insieme. Io facevo ombra e loro si mettevano tra me e il resto. Era bello. Ho visto un lato di loro che non avevo visto prima. Ho pensato che non tutto si vede subito. E per un po' ha funzionato. Ma la rimozione del terrapieno ha esposto le radici. Le radici non sono fatte per stare all'aria. Io provavo a rimetterle nel suolo, sempre quello lì, quello compatto. Ma non c'entravano più. Ora è imprecisa. Le radici non tengono più. Non fanno rumore e non si vedono. Non tutto si vede subito. Alcune cose si staccano piano. E io ho fatto quello che potevo. Adattarmi, ridurmi, resistere, restare. Ma così adattarsi significa scomparire. E non tutto si vede più.
1: Veramente, veramente bello, questo anche abbastanza triste e come appunto avete capito lo dice all'inizio, forse scusate il volume era un po' basso all'inizio, non so se si è sentito, ma questa faggia era una faggia del Parco del Don Bosco a Bologna, quindi rimandiamo anche per sostenere, ecco, le lotte che come sempre provano ci provano perlomeno a proteggere anche i nostri parchi, i nostri giardini e soprattutto combattere contro le grandi opere inutili. Quindi assolutamente, cioè, devo dirvi due parole sul video, così che davvero magari vi viene curiosità di andarvelo a spulciare. Usano delle tecniche ibride, hanno usato le tecniche ibride che io non so minimamente nominare, non so di cosa si tratti. Ma sono estremamente affascinanti, penso siano una sorta, in alcuni momenti, delle sovrapposizioni di immagini sopra cui magari ci fanno delle ombre, stile tipo ombre cinesi, ma non so bene come le abbiano fatte, quindi con delle cose che si muovono e che un pochino narrano la storia che avete sentito anche narrare a parole. Si alternano poi a degli altri momenti in cui ci sono tipo foto o video comunque sovrapposti, effettati, tipo con facendo come si dice? Le luci, non mi viene il termine, scusate, comunque tutte le luci opposte, quindi se era rosso diventa blu, eccetera. Quindi altri effetti visivi e di luce veramente particolari, e poi si alternano anche ha una parte fatta in stop motion in cui usando le parti tipo foglie e altre parti vegetali del faggio, animano tipo una faccia con la bocca che si muove e parla. Quindi veramente un lavoro fantastico, cioè, misterioso ai miei occhi, ma veramente super originale, molto molto bello. Ok, passiamo a quello dopo. Quello dopo si chiama Acanto, molto bello anche questo. E si svolge, diciamo, in questo caso forse è importante che vi dica due cose anche qui rispetto al video. La protagonista è una bambina africana, però in Italia si capisce che è all'interno di una scuola, diciamo, se ho capito bene, non vorrei sbagliarmi, ma se ho capito bene, è una scuola per migranti, o comunque nel video si vedono solo ragazzini, di origine africana, ecco, questo vi posso dire. Molto bello anche questo, e quindi diciamo tutta la prospettiva è da punto di vista appunto della protagonista, quindi questa ragazzina che avrà sui, non so, direi 10 anni all'incirca, in un quartiere forse di Roma, mi sembra mi avessero detto questa cosa. Vabbè, insomma, intanto vi faccio sentire l'audio.

C'è un prato dove vivo ora, un prato selvatico. Io tocco l'erba, parlo con le foglie. L'ho sempre fatto, mi fa sentire bene. Sopra di me gli alberi. Il rumore del vento tra i rami mi fa danzare e cantare con loro, anche se sono ferma in silenzio. Guardarli mi ricorda sempre chi sono e chi sono stata. Tutto ciò che nasce dalla terra per splendere di verde vivo fa parte di me. Non so nemmeno come sono arrivata qui, non ricordo. Ma chi davvero sa perché è nato o cresce in un posto invece di un altro? Qui ormai mi sento a casa. Vivo tra le luci e le ombre di questo luogo. Non tutto è facile, ma io resisto.

0: Ma quando cerchi di vivere libera, a volte qualcuno ti guarda e non vuole capire chi sei. La tua libertà non gli piace.
1: Ehi, ragazzina! Non ci potete stare qui! Non ci potete stare, non avete diritto! Questa volta era una scuola, lo sai, non ve lo concederemo di stare qui! Hai capito?

Attenta a non pungerti. Lo senti che ho delle spine? Il mio nome significa fiore spinoso. Ma non sono sempre stata una pianta. Ero come te. Avevo le tue forme. Danzavo, saltavo, cantavo, giocavo. Poi ho avuto paura. Come te. È arrivato qualcuno a dirmi che dovevo vivere come lui diceva. Non mi avrebbe permesso di fare diversamente. Così mi ha tramutata in pianta. Una pianta con le spine che lo avevano ferito. Costretta a vivere nascosta nell'ombra. Che bello averti tra le mie foglie. Mi hai ricordato chi ero, da dove vengo. Io sono accanto. Io curo, io proteggo, io rinasco. Io resisto.

0: Chissà se riesce a sentirmi.
1: Sì, molto molto molto bello anche questo, appunto il titolo era Acanto, e chiaramente la pianta era l'acanto, la frase non ve lo concederemo, quindi si svolgeva appunto all'interno di questa comunità o scuola, insomma, e poi questa ragazza africana, come avete sentito, le viene detto, poverina, che non può stare lì. Vabbè, insomma, molto molto molto bello anche questo. Io direi forse facciamo uno stacco musicale e poi ripartiamo fra poco. Vi manderei allora Black Sun di Irma nella sua versione acustica. Molto bella anche questa.

Ma forse continuiamo un po' a sentire un po' di musica per qualche altro minuto, perché non so, ecco, sono un po' in questo mood melodico, per cui direi di continuare. Vi rimetto un'altra canzone di Olivia Dean, questa è Nice to Each Other. Se parte. Perché non sta partendo in questo momento, quindi il bello della diretta ogni tanto fa anche questo, ma invece ce l'ha fatta, eccola qua.

0: Ed eccoci, allora rientriamo in voce. Allora, a questo punto io vorrei farvi sentire un ultimo corto botanico. Allora, questo devo dire che è il mio preferito, cioè lo paleso e ho la licenza poetica in questa sede di dirlo e ne vado fiero, no, scherzo, un portamacceppa, comunque molto bello, si chiama Torto Botanico e anche dal nome si parte benone, molto molto molto bello. La pianta associata era la Tradescantia e la frase bisogna prima trovarlo e poi combatterlo, una frase molto interessante. Non so, vi do l'ambientazione? Sì, vi do l'ambientazione perché se no forse non si coglie abbastanza. Allora, è tutto girato in una stanza e anche lì tanto di cappello perché appunto riuscire a fare una cosa così ganza, però con budget minimo almeno mi sembra, ecco, a vedere il video. Quindi tutto girato in una stanza e i personaggi sono proprio delle piante, ma lo capite anche dall'audio e basta questo. Sono queste piantine in vaso, cioè varie piante grasse, più o meno sono tutte piante grasse, mosse da dei fili, quindi ci sono questi filini che le fanno muovere, che fanno capire chi sta parlando. E queste piantine si ritrovano di fronte. E tutti intorno a un tavolo che all'inizio guardano la televisione, si sente anche questo nel video, e poi ecco discutono il da farsi. Quindi, vabbè, direi questo più o meno è in sintesi, diciamo, l'ambientazione, e vi lascio a questo punto all'audio, eccoci qua.
1: Siamo lasciati alle spalle l'estate più calda degli ultimi 500.
2: E ora cominciamo a pestare.
3: In California il presidente ha cambiato idea. Per Donald Trump il riscaldamento globale è una truffa.
2: Con le prime battute di Pestello.
4: Scioccante, eh? Stanno distruggendo tutto! Gli umani si fanno la guerra e noi ci andiamo nel mezzo! Gli ecosistemi collassano e loro non sembra importare! Ci abbiamo provato, signore, siamo state pazienti, ma adesso è arrivato il momento di fargliela pagare!
5: Ma signore, noi siamo le buone!
4: No! Basta con questa narrazione idealizzata e fasulla! Siamo la loro casa, siamo ovunque, da sole rappresentiamo più dell'80% della biomassa in peso del pianeta!
5: Forse con le chinocere uso anche l'85%.
4: Dobbiamo reagire o perderemo la guerra. Echeveria, rapporto sulle potenzialità dell'esercito.
6: Sì, signore. Produzione di cibo abbondante, ancora saldi su frutta. Riusciamo a sostenere il fabbisogno per l'intera durata dell'anno, qualunque stagione, signore. Grazie ad alberi, arbusti e erbacee. Piccoli cali sulla frutta selvatica, compensati comunque da coltivazioni, oggi più abbondanti che mai. Produzione di radici e tuberi stabile, ortaggi da foglia in crescita, per non parlare dei semi.
4: Dannazione. Così non va bene. Stiamo ancora sostenendo a pieno regime le esigenze umane. Che mi dite dei nostri alcaloidi? Siamo pieni di cibo velenoso da somministrare in quantità.
7: Negativo, signore. Hanno imparato a riconoscerci. A parte un piccolo aiuto dai funghi selvatici e cibi avariati, non riusciamo più a colpire l'obiettivo come una volta.
4: Metodi di produzione? Che mi dite di abbassare la germinabilità delle nostre sementi o allungare il periodo di maturità? Questo significherebbe ritardare sensibilmente il periodo di fruttificazione e quindi diminuire la quantità di cibo disponibile, almeno nel breve termine.
7: No, signore, ormai conoscono già il sistema delle talee, hanno accesso perfino a margotta e propaggine, non possiamo fare nulla.
4: Che mi annaffiassero col Vinavil! Qua la situazione è balorda!
8: Capo, il fatto è che siamo troppo vitali.
7: Già, signore, è difficile non essere ubiotici.
6: Siamo ecobio fantastiche!
8: Signore,
9: Non è possibile che sappiano così tanto di noi. Ci deve essere una spia tra le nostre fila. Eppure sarebbe così triste rivelarmi andare dei tirici e delle tue stesse sorelle. Che esemplare vegetale viscido degli esseri.
6: Cosa?
8: Non so.
6: Ma se ne va.
7: No. Non sono la spia. Non acciuffatemi.
8: È la spia. Acciuffiamolo.
6: Andiamo.

0: Ah, Ilanto, sapevo che di voi specie invasive non ci si può fidare. Perché proprio tu? Cosa avrà mai trovato il nemico in te?
1: Fratricidi! Riuscite solo ad attaccare me con i vostri folli piani, mentre gli umani non fanno altro che estinguersi con i loro cervelloni inquietanti. Possiamo salvarci tutti, esistere fuori! Sembrate degli adolescenti insicuri qua dentro. Hanno provato ad estirparmi e ci proverete anche voi. E io ricrescerò, tornerò, vi soffocherò tutti!
2: Abbiamo altri bunker?
1: Scusate, sono agitato. Toglietemi questi vergognosi attrezzi artificiali. Ecco, così. Dico sul serio, uscite, usciamo! Vi faccio vedere che basta esistere per resistere! È impossibile abbatterci, loro hanno già tutti gli interessi del mondo nel farsi fuori!
0: Stai suggerendo di mettere le radici.
2: Il piano di emergenza 164.
0: La quiete. Ci moriranno davanti, immagino. Da qui non è una brutta vista.
2: A me piacerebbe fare compagnia al leccio qua fuori.
3: Chissà come si sta senza vaso.
4: Andiamo, andiamo, andiamo, tutto.

0: Io sinceramente faccio fatica a capire quanto si possa cogliere solo dall'audio, ma è veramente stupendo questo cortometraggio. Io non... cioè, è veramente fantastico. Addirittura a me alla fine mi emoziona perché basta esistere per resistere. Cioè, questa è una cosa che, per esempio, anche nei confronti riguardo alla Palestina è stata detta, viene detta, e il popolo palestinese ce lo dimostra per primo. Quindi. E noi dobbiamo solo imparare da questo. Quindi ha una valenza importante quello che viene detto alla fine, ma viene detto all'interno di un'atmosfera anche giocosa, che quindi ti porta anche a essere, arrivarci con leggerezza, ma per questo ti stupisce anche di più. Quindi anzi, i messaggi, che ce n'è più di uno, che vengono passati sono molto belli, e anche questo fatto di mettere radici, quindi, come vi dicevo, appunto, sono delle piantine in vaso che parlano, e quindi il fatto di mettere radici è un po' anche, almeno io lo intendo, un po' come la voglia di essere davvero se stesse, se stessi. Qui, vabbè, nel caso di piante, quindi queste piante vogliono potersi esprimere in tutta la loro forma, in tutta la loro essenza e biologia, cosa che sappiamo, no? Che in vaso è un po' difficile fare, perché è comunque un ambiente molto artificiale, molto finto. Invece loro hanno capito che vogliono mettere radici, quindi vogliono farlo perché esistere e resistere, ma anche, e ripeto, almeno io la intendo così, anche perché vogliono appunto esprimersi e affermarsi nel mondo e anche mostrarsi, perché fin tanto è la pianta in vaso, probabilmente è dentro casa, invece mettere radici va fatto fuori, all'esterno, dove la gente passa, dove la gente più che altro, dove c'è il mondo vero, quindi la terra, il suolo vero. E poi, cioè, non solo, parlano anche delle specie invasive, di voi non ci si può fidare, quindi all'ailanto è affidato il ruolo di cattiva. Inizialmente, perché poi invece è quella che gli dà l'idea di, appunto, di agire in altro modo, quindi senza voler ammazzare tutti, che comunque era una scelta lecita, cioè ammazzare gli umani era comunque lecito, però diciamo che, ecco, c'è un po' il risvolto della storia alla fine, e questo è dovuto anche alla voce che proprio una pianta invasiva riesce a portare. Tra l'altro, che parole gli mettere in bocca a questa all'ailanto? Voi mi volete sempre, mi volete, una roba tipo, mi volete tutti sempre uccidere. Quindi anche, porta anche, diciamo, ci ricorda anche di questo tema di cui già su Nervatura abbiamo parlato in vari momenti, in varie sedi, del accanirsi contro una pianta solo perché, boh, viene definita cattiva, viene definita. Magari perché è invasiva, e oggettivamente lo è, però per questo allora poi gli viene detto, gli viene affidato, attaccati tutti i malanni possibili. Insomma, avete capito che mi è piaciuto. Io vi suggerisco di andare a vedere sia questo che tutti gli altri, perché vi giuro che sono tutti molto, molto, molto belli. E li trovate, cioè, veramente banalmente da YouTube, dal canale Corto Botanico. E siamo quasi in chiusura, quasi, ma c'è una sorpresona per voi, perché anche mi sono lasciata questo cortometraggio alla fine. Beh, perché in realtà adesso sentiremo anche la voce di chi l'ha creato questo cortometraggio. E quindi ecco che vi lascio a questo audio che mi è appunto stato mandato dai creatori, le creatrici di questo video, in cui ci raccontano un po' come è stato crearlo, appunto, diciamo il backstage, il dietro le quinte. Ed eccolo qua.
1: Ciao Radio Wombat!
2: Noi siamo Ranco Film, Giovanni,
3: Leonardo,
4: Marta,
5: Vittorio,
6: Lorenzo,
7: il Pise.
2: E siamo un collettivo indipendente che fa l'audiovisivo.
3: Attivi da 3 anni.
2: Con altre produzioni in canna, alcune cose pronte, altre non pronte, alcune in concorso, altre su YouTube, altre soltanto nel ninja del nostro Lorenzo.
4: Qualcuno ha detto torto botanico, l'abbiamo fatto noi.
2: L'abbiamo fatto sì. Noi, partecipando alla seconda edizione di Corto Botanico. Nella prima edizione il corto nostro è invaso, guardatelo se vi va. E quest'anno abbiamo vinto la menzione speciale Una risata vi seppellirà. Abbiamo fatto un corto simpatico a quanto pare. E Corto Botanico ti dà 96 ore di tempo per realizzare un corto in cui dovrai inserire una piantina che loro ti affidano e una frase. La nostra piantina era la Tradescantia. La Tradescantia l'abbiamo cileccata. Non, il vivaista ci ha venduto una pianta che non era quella.
4: Pare di no.
2: Alla giuria di Corto Botanico non è, insomma, sembrata la Tradescantia. Erba miseria è una piantina che sta in vasetto. Quindi abbiamo detto, ma perché per il corto non utilizziamo altre piantine che stanno in vasetto? Ebbene sì, facciamole parlare. Facciamole muovere, come le facciamo muovere, con le mani o con i fili? Alla fine abbiamo optato per fare una croce collegata a dei fili da pesca che si connettono al vasetto e quindi abbiamo reso queste piante marionette.
3: Grazie all'aiuto del nostro attrezzista Guido.
2: Ciao Guido.
4: Guido,
2: ciao,
4: sei un Guido. Grande.
2: Ci teniamo a specificare che, per quanto ne sappiamo noi, anche questa cosa che le piante sono marionettate, forse è la prima volta nella storia del cinema.
4: Ce lo prendiamo così.
2: C'è un'altra cosa che sempre compare nei libri di storia del cinema, che è quella di piante che svolgono scene d'azione. Proprio così. Avevamo una sceneggiatura ben lunga, abbiamo deciso di tagliarla, togliere una parte e inserire invece delle scene d'azione, di movimentare il tutto. E per chi guarderà il corto vedrà che a un certo punto c'è proprio un inseguimento di queste piante che cercano una spia e qualcuno spara, qualcuno urla, qualcuno vomita, cadono bottiglie, si rompono cocci, c'è un'esplosione, boom! Noi e Christopher Nolan facciamo queste cose.
3: E Michael Bay.
2: Ci abbiamo messo poco però, ci abbiamo fatto tutto quanto molto veloce, perché Corto Botanico ti dà 96 ore, noi ne abbiamo utilizzate 24.
4: Anche meno forse.
2: Perché ci piace proprio...
4: Perché siamo delle teste di cactus.
2: Sì. E adesso seri, per favore. Insomma, in queste 96 ore noi non abbiamo fatto niente per le prime 72, abbiamo utilizzato le rimanenti 24 per realizzare questo corto. Fino a che all'una e mezzo non abbiamo finito le riprese e siamo passati al montaggio.
4: Per il montaggio prendo la parola io e dico che è stato duro, stressante, divertente, perché comunque abbiamo anche doppiato mentre montavamo. Stressante anche nel doppiaggio, perché comunque è dato tutto, cioè qualsiasi cosa andasse bene, anche insomma se si sfanculava una parola, ma comunque andava bene, via, a posto, andiamo, e gasse. E quindi niente, speriamo in questa fase, ci tengo a dirlo, di non aver fatto troppe cavolate. A quanto pare è piaciuto, io posso dire che sono contento, anche perché ci state chiedendo di parlarne, e questo spero che sia un tentativo di successo, questo audio, e niente.
2: Volevamo dire che secondo noi la parola cavolate nel podcast di Nervature fa ridere. Per noi il rapporto con le piante è veramente qualcosa di vitale, ecco perché ci siamo basati sulle conferenze del dottor Stefano Mancuso e sulle conoscenze acquisite all'Università di Firenze di due nostri colleghi, un biologo e un agronomo.
4: A noi le piante ci garbano.
2: Sì, ci piacciono un sacco. Però c'è un disclaimer da fare.
4: Ne abbiamo
2: uccise diverse, o meglio...
4: No, una.
5: Morti collaterali, insomma, è che vero. Volevamo uccidere.
2: Però delle piante è giusto che si sappia a Nervature che delle piante sono state maltrattate per fare questo cortometraggio.
4: Sicuramente maltrattate. Una è morta.
2: E P2...
5: Una è morta prima delle riprese.
4: Sì.
2: Esatto. P2, per chi guarda il corto... Quella che parla tutta così!
4: Non ce l'ha fatta.
2: Si è rotta a metà mentre cercavamo di trasformarla in una marionetta, ma il nostro attrezzista... Ciao Guido, grande! L'ha sistemata, ovvero ha infilato un paletto nella base che era rimasta attaccata alla terra e la parte alta che si era staccata è stata infilata di nuovo dentro il paletto e così P2 ha potuto recitare. Il generale purtroppo è in gravi condizioni, non si sa se si riprenderà, stiamo tutti aspettando notizie. Le altre piante invece stanno bene, stanno nel giardino di casa di Lorenzo, anche se insomma alcune sono tropicali, quindi non sopravvivranno poi al prossimo inverno, ma magari lì le spiantiamo. E
6: un grande applauso anche a tutti gli altri partecipanti che
5: facciamolo.
2: E possiamo dire un'altra cosa? Dai corti di Corto Botanico si imparano veramente tante cose sulle piante e sul rapporto che abbiamo con esse.
3: Non hai stoppato.
2: Andiamo così, il nostro saluto
5: verde.
6: Un verde saluto a tutte le persone di Nervature e a tutte le persone che amano le piante, la natura e questo mondo. Quindi tutte le brave persone di questo mondo.
2: Viva il cinema!

0: Ed ecco quindi che rientro in voce con un enorme grazie alle ragazze e ragazzi di Ranco Film, davvero per questa divertentissima testimonianza, davvero, davvero molto, molto carino, sempre molto divertente sentire le voci di chi sta dietro, no? Le varie manufatti o opere d'arte, perché questo sono. Quindi grazie davvero, siamo molto contente che vi siate prestate a questa micro, diciamo, intervista. Quindi direi però di andare avanti con la puntata di oggi. E ecco quindi per arrivare in chiusura di questa puntata, sempre rimanendo nel tema, quindi di piante al cinema, per così dire, volevo solo chiudere citando il fatto che Sir David Attenborough, non so bene come si pronuncia il suo cognome, non l'ho mai capito, comunque, detta all'italiana Attenburg. Più chiaro così, molto meglio. Ha appena compiuto 100 anni, quindi quel signorone dai capelli bianchi che per anni ha fatto la voce della BBC e di tutti i documentari, cioè di tutti, di tanti, scusate, documentari della BBC. In cui appunto si parlava di piante, di animali, di funghi, di tantissima roba, beh, era proprio lui, Sir David Attenborough, e ha compiuto da pochissimi giorni 100 anni, quindi ci tenevo, diciamo, a citare questa cosa, perché è un po' un'icona, è un po' una leggenda, o perlomeno sicuramente lo diventerà, perché è riuscito comunque, vabbè. A parte lui, chiaramente lui era un po' il frontman, però in generale, ecco, la BBC è riuscita a avvicinare tante persone al mondo biologico, animale o vegetale o fungino che sia, tramite tutti appunto le loro stupende, appunto i loro video, i loro documentari. E a questo punto vi faccio sentire così, giusto per. Per ricordarci insieme che voce ha, un micro video in cui parla di semi, ma proprio micro, è veramente un piccolo piccolo estratto. E quindi eccolo qua.
1: Perhaps the most important time in the plant's life is when it has to spread its seed. And then plants have to become travellers. And the greatest travelling plant of all is this seed. It's called a sea heart, and it occurs in pods like this one. And this contains a lot of air. And that means when it falls into water, it floats. The biggest and heaviest seed of all is this one, a coco de mer from the Seychelles. It can weigh up to 18 kilos. Its strategy is simply not to travel at all, but simply to fall from the parent tree, lie on the ground, and bide its time. It contains so much food that it can sprout and grow slowly and wait for its parent to die, and then a perfect place in the sun awaits it.

Ed eccomi, tornata in voce, ecco sì, quindi ufficialmente è arrivata la fine di questa puntata in cui abbiamo parlato di piante al cinema, per così dire, diciamo via un'introduzione, un accenno, via uno sguardo rispetto a quello che può essere il racconto di piante o di esseri vegetali e di ambiente all'interno del cinema come forma d'arte. Bene, per oggi è tutto. Vi lascio con un'ultima canzone e questa è I Can Take It, Marcel Wallace. Ci risentiamo come sempre qui su Radio Wombat su Nervature lunedì prossimo, sempre alle 19. Rimanete connessi. Ciao ciao.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
5: No, io sono tuo padre.
6: È sempre efficiente lanciafiamme.
7: Il mio preferito.
6: Benvenuto sulla terra.
8: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Eccoci qua, buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata alle porte di Tannhäuser.
1: Ciao a tutte e tutti, fa caldissimo nella tana del Wombat, è arrivata l'estate, cioè possiamo, ora che lo diciamo noi, è ufficiale.
0: Però non ci fidiamo, potrebbe arrivare l'autunno domani.
1: No, basta! No, stiamo soffrendo, ma comunque ne vale la pena. Ne vale la pena perché per la radio, per Radio Wombat, questo ed altro.
0: Vabbè, abbiamo sentito climi ben peggiori.
1: Sì, è vero, siamo solo all'inizio, in effetti. Quindi basta, questi erano i nostri 10 secondi di lamentazioni, ora basta, non ci lamenteremo più del caldo.
0: Bene, allora, diciamo di cosa parliamo oggi.
1: Allora, oggi parliamo di aggeggi fantascientifici. Questo è il nome che abbiamo trovato perché in effetti non sapevamo bene come definirli. Strumenti, aggeggi, via. Anche perché si avvicina a Hack Meeting 12, 13, 14 giugno a Firenze, dalle nostre parti, al Next Emerson. E quindi quale occasione migliore per poter provare, sperimentare i vostri aggeggi, costruirne di nuovi, imparare a come funzionano. Ecco, Hack Meeting sicuramente è un momento che vale la pena di visitare, anzi più che visitare è partecipare con tutte le zampe. E Tannhäuser ovviamente ci sarà e Radio Wombat in generale la seguirà. E quindi, come dire, non era voluto, non era pensato, ma questo effettivamente può essere un ponte, un warm up di Hack Meeting.
0: Giusto.
1: Perché parliamo di aggeggi, di tecnologia fantascientifica. D'altra parte, le scorse due puntate vi avevamo parlato di viaggi nel tempo e quindi un po' di macchine del tempo vi abbiamo parlato. Ora, in realtà, mettiamo da parte le macchine del tempo perché, insomma, sennò saremmo monotone e parliamo di altri aggeggi.
0: Sì, diciamo, è chiaro che l'argomento è infinito. Abbiamo scelto un po' di esempini, qualcosa per dare il là alla discussione, chiaramente niente di esaustivo, però un po' di spunti magari che vi fanno venire voglia di leggere dove o vedere o ascoltare, insomma,
1: saperne di più.
0: Saperne di più di questi oggetti, appunto, di cui parleremo in questa puntata.
1: Potete sempre commentare, esatto. Aggiungere, dire la vostra su direttawombat.vado.li, il pad dove potete lasciarci i vostri pensieri. Se ci beccate mentre siamo in diretta, come in questo momento, bene, vi leggiamo e vi possiamo anche rispondere, altrimenti le leggeremo poi con calma più avanti. E quindi diteci anche i vostri suggerimenti riguardo agli aggeggi tecnologici, fantascientifici, perché sicuramente ce ne staremo dimenticando milioni, ecco, perché, come dicevi giustamente, è una piccola infarinata.
0: Sì, esatto. E senti, pezzo d'apertura e poi partiamo a bomba. Il primo argomento è invece il primo oggetto, è il più semplice di tutti, però ci sta di parlarne, che è il teletrasporto, chiaramente, che è un oggetto di...
1: Oggetto dei nostri desideri.
0: Oggettivamente dei nostri desideri.
1: Lo vorrei tantissimo.
0: Anch'io.

0: Ed eccoci qua, per chi si fosse appena messo in collegamento, sono le porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat e oggi parliamo di oggetti fantascientifici strani, no, particolari.
1: Sì, questa musichina, guarda, me la immagino proprio bene dentro la cabina del teletrasporto, come quella d'ascensore,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: La musica d'ascensore.
0: Certo.
1: Immagino questa pipipi, un po' così. Perché bisogna essere comunque rilassate dentro il teletrasporto, perché sennò si fa un casino, se uno s'agita poi le molecole, ah, un casino. E, allora, io pensavo, a dire il vero, vi confesso, che la menzione del teletrasporto fosse molto, molto dopo, cioè che ce la fossimo inventata molto dopo, invece no. Pare che la prima menzione di un sistema di teletrasporto in un'opera di fantascienza, perlomeno, è presente in questo racconto The Man Without a Body di Edward Page Mitchell del 1877, quindi un bel po' di tempo fa, dove c'era il solito scienziato tipico che scopre un modo per disassemblare gli atomi di un gatto e trasmetterli via telegrafo. Mi sembra che questo piano abbia molte falle, se posso dire. Però in primis riuscire a catturare il gatto senza farsi completamente graffiare. E comunque ci avrebbe ragione il gatto, cioè, ma tra tutti gli animali, ma proprio il gatto, poraccio, devi... Vabbè, fatto sta. E in realtà poi questo concetto del teletrasporto viene ripreso della fantascienza anche poco dopo, nel primo Novecento, e uno dei primi autori che descrive un sistema che trasmette i corpi, questa volta umani, via etere, da una cabina di partenza a una ricevente. Ricordiamoci che insomma siamo all'inizio del Novecento e Marconi insomma aveva un po' da avvenire. E, il primo a parlarne, pare, o perlomeno uno dei primi, è Ettore Santi, con questo racconto che si chiama L'esperienza di Donati, pubblicato nella Domenica del Corriere, che come sappiamo era una di quelle riviste che pubblicavano racconti di letteratura fantastica,
0: sì,
1: di gotico, di horror e poi anche più che altro in seguito di fantascienza. Ed è questo racconto dell'11 marzo del 1906, quindi siamo proprio all'inizio. Invece passa del tempo, l'idea chiaramente alletta, piace, perché come dicevamo in apertura è come dire, forse uno dei gadget più che sogniamo di più. Tra l'altro mi sembra non ci stiamo lavorando abbastanza, cioè,
0: no,
1: stiamo investendo su un sacco di cazzate, se posso dire, e il teletrasporto non ci stiamo lavorando. Eppure si diceva anche fuori dai microfoni, quando ci troviamo un ingorgo, quando ti frana la strada sotto casa, quando ti chiudono per cantieri, cioè, sarebbe utilissimo il teletrasporto. La benzina che costa un botto, insomma, tanti vantaggi. E andiamo avanti nel tempo, e nel 1957, quindi un bel po' dopo, viene scritto il famoso racconto The Fly di George Langlan. Langlan, bravo,
0: come,
1: grazie.
0: I filamenti di Langlan. No.
1: Da cui verranno poi tratti i film, due film sono stati tratti da questo racconto, L'esperimento del dottor K e La mosca, Mosca di Cronenberg, film bellissimo che vi consiglio, e appunto entrambi che raccontano del teletrasporto. E poi questa idea viene usata e abusata e strausata da Star Trek, probabilmente uno degli esempi più noti, dove fondamentalmente vi ricorderete, di base le persone vanno e vengono sempre con sto teletrasporto, sta cabina che porta via l'equipaggio della nave, le porta altrove e le riporta. E poi è stato anche ripreso anche con il telefilm Stargate, altre serie correlate, insomma poi da lì in poi è stato un po' sdoganato e si trova veramente un po' ovunque. I modi di teletrasporto utilizzati nella fantascienza di base sono di due tipi: per scomposizione e riassemblaggio, come per esempio nella mosca, banalmente.
0: Infatti.
1: Infatti va male, perché vi ricorderete, la mosca c'è questo problema che Jeff Goldblum, l'attore protagonista, entra dentro la cabina, lui in questo caso è la cavia di se stesso, perché è lui che inventa questa cabina di teletrasporto, la sperimenta su di sé, ma il caso vuole, la sfiga vuole che in quel momento una mosca entra insieme a lui, quindi il meccanismo funzionava che loro che questa macchina scomponeva tutti i componenti del corpo umano e li ricomponeva da un'altra parte. Però questo facendolo con due corpi la cosa va male,
0: mischia.
1: Perché mischia l'essere umano con la mosca e da lì casino, perché
0: va bene.
1: Lì
0: geniale.
1: Si entra bellissimo, si entra in una specie di Kafka fantascientifico.
0: Sì, di fatto è Kafka fantascientifico.
1: Un grande omaggio. L'altro modo invece è con dei portali. Quindi questi portali con o senza passaggio attraverso una dimensione intermedia, cioè a volte
0: Stargate è quello, è un portale.
1: Sì, e di base tu entri in questa dimensione un po' come Narnia, potremmo dire. L'armadio.
0: Ora non lo so, dovrei approfondire, non c'è una spiegazione scientifica, pseudoscientifica all'interno dei film che io ho visto, la serie.
1: No, forse no.
0: Portale si apre grazie a una tecnologia che loro non conoscono già, perché è una tecnologia aliena, dunque tutto sommato non la conoscono fino in fondo.
1: Bravi, cioè così te la cavi facilmente.
0: Invece un altro esempio dell'altra cosa che dicevi te, invece è il teletrasporto all'interno del mondo di Dan Simmons e di Hyperion. Dove lì invece c'è una sorta di dimensione intermedia, dove vivono le macchine che fanno funzionare questi portali di teletrasporto, per cui diventa una roba usatissima, per cui uno magari in casa c'ha quattro porti di teletrasporto, una ti porta direttamente in mare, una ti porta nella tua casa in montagna, questi ricchi chiaramente, oppure comunque semplicemente ti metti in fila, entri e ti teletrasporti. Poi
1: molto
0: chiaramente
1: bello.
0: Molto figo, chiaramente le macchine in qualche modo hanno fatto un patto, no? Con gli uomini, però la cosa bella, la cosa divertente è che a un certo punto nella grande saga, a un certo punto le macchine per vari motivi staccano tutto. Quindi pensa te che te eri abituata avere il trasporto per andare a fare, cioè uno ce l'aveva la porta e gli usciva, no, forse quello non è, no, quello è Rick e Morty che c'ha il teletrasporto per cagare
1: certo.
0: Sulla distesa di un pianeta alieno, bellissimo, e sei abituato a teletrasportarti ovunque, all'improvviso non ti puoi teletrasportare da nessuna parte.
1: Ora a piedi,
0: esatto, cioè c'era questo fiume che attraversava tutti i portali, per cui tu con questa barca entravi in vari pianeti. Nulla, stai nel tuo.
1: Hai visto essere dipendenti dalle tecnologie? Noi
0: esatto.
1: È anni che lo diciamo.
0: Lo dice il Papa.
1: Niente, facciamo affidamento sui nostri piedi. E un altro aggeggio che ci piacerebbe molto avere, almeno a me piacerebbe molto avere, data la mia scarsissima conoscenza di lingue che non sono quella italiana, è il traduttore universale. E devo dire, il traduttore universale c'è un po' dappertutto. Cioè, perché chiaramente nella fantascienza si parla molto spesso di mondi alieni, è uno dei primi problemi, ma come comunichiamo?
0: Esatto.
1: E questa è una delle problematiche, a volte però è anche il problema tra popolazioni umane, quindi insomma, in ogni caso il problema si pone spesso e quindi molto molto di frequente viene utilizzato questo aggeggio che è un traduttore universale. Per esempio nella Guida Galattica per Autostoppisti, chiaramente è la nostra,
0: l'esempio per antonomasia,
1: sì, la nostra bibbia di riferimento, anche lì ovviamente c'è questo traduttore universale che è reso possibile attraverso, cioè in questo caso l'aggeggio è un pesce di base, non è una macchina ma è un pesce, un piccolo pesce che si chiama Bubblefish, non a caso, e che viene inserito nel canale uditivo, dentro il padiglione auricolare, dentro l'orecchio, e in quella maniera, cioè lui si praticamente
0: si nutre
1: di frequenze che riceve dall'orecchio di fatto, sì. E poi in quella maniera riparla all'ospite e gli traduce evidentemente le frequenze che ha appena ricevuto. E gliele traduce direttamente nel cervello. Ora, questa cosa, tra l'altro, è ovviamente una cazzata bellissima, ma non è così buttata di fuori. Ora, ovviamente, non il pesce, però effettivamente il meccanismo dell'udito funziona così. Cioè, nel senso, è vero che si tratta di trasformare impulsi elettrici e frequenze in qualcosa che il tuo cervello possa interpretare, e quindi di fatto si tratta di tradurre frequenze, onde sonore in impulsi elettrici. Quindi diciamo che appunto non era così completamente di fuori, anche se chiaramente non c'è nessun pesce, purtroppo
0: non l'abbiamo ancora scoperto, perché ci sarà da qualche parte.
1: Tra l'altro, la guida galattica per autostoppisti ci dice anche che questo bellissimo e noto modo di tradursi, insomma, e di parlarsi universalmente, tutto bello, ma purtroppo è anche noto per aver creato questo traduttore più guerre che qualsiasi altro.
0: Certo.
1: Perché questa cosa è molto sottile e bellissima, secondo me. Quando non ti capisci, nella comunicazione non funziona, non ti capisci, a una certa, vabbè. E il problema sorge quando invece proprio ti capisci. Ti capisci, sorge un casino e scoppiano le guerre. E niente. Invece in Neuromante di Gibson,
0: altro grande esempio.
1: Esatto. Ma fra l'altro anche in altri racconti della trilogia dello Sprawl, per esempio in Mona Lisa Cyberpunk, insomma, diversi. Ci sono questi dispositivi che si chiamano Microsoft. Attenzione, perché chiaramente il nome è antecedente alla Microsoft, quindi non è stato copiato. E sono dei piccoli chip che vengono...
0: Piccoli software, di fatto.
1: Di fatto, sì, che vengono... Sì, infatti il nome non è così incredibile, cioè no. Proprio didascalico. E vengono inseriti in dei socket, degli alloggiamenti, chiamiamoli in italiano, dietro l'orecchio delle persone, e che gli danno l'abilità, diciamo, di riuscire a tradurre in tempo reale quello che sentono e di parlare, evidentemente, quindi in un'altra lingua. O meglio, te parli nella tua, ma gli altri ti capiscono.
0: E viceversa.
1: Sì. E niente, e questo a Gibson. E poi di nuovo, sempre in Star Trek, anche lì c'è un altro traduttore universale che viene usato dall'ufficiale delle comunicazioni, vabbè, per comunicare con chiaramente tutte le varie razze aliene che l'Enterprise si ritrova a dover
0: per forza,
1: incontrare.
0: Sono degli esploratori loro, non dei conquistatori in teoria. E quindi deve poter comunicare con chiunque.
1: Esatto, e quindi anche loro lo usano. E questo era il traduttore. Andiamo avanti sempre nella nostra...
0: Sì, mi si è spento il computer.
1: Ah, che bello.
0: Ora l'ho riacceso per ora. Per fortuna dalla volta prossima non avremo più questo problema.
1: È una serata di blackout questa.
0: Sì, sì.
1: No, ci sono altri ottimi aggeggi, tra cui, ora vi cito, ve la citiamo un po' così, perché insomma su questi non andrei troppo nel dettaglio, però
0: arrivo.
1: Sono comunque gustosi.
0: Sorpresa, ora cosa?
1: Lo zaino protonico.
0: Lo zaino protonico,
1: dei
0: invece.
1: Ghostbusters.
0: No, lo zaino protonico è importante.
1: Che è, in maniera super scientifica e accurata, è un acceleratore di protoni nucleari che hanno inventato i Ghostbusters nell'84. Vabbè, praticamente non è vero che un acceleratore di protoni nucleari può acchiappare i fantasmi.

0: il ramato o il diserbante alle piante.
1: Certo.
0: Non so se ci avete presente. Ecco. E c'hanno questi zainoni, e questi zainoni sostanzialmente acchiappano i fantasmi di base. Questo è tutto quello che vi so dire di questo zaino, che comunque può sempre rivelarsi utile. Insomma, io lo terrei anche questo, non proprio tra le invenzioni più importanti, ma comunque c'ha senso.
1: Allora.
0: Soprattutto se vi trovate in una casa stregata, perché in quel caso, insomma, potrebbe rivelarsi utile. Poi, altro aggeggio fondamentale di cui vi so dire poco, ma che vi ricorderete, è l'overboard di Ritorno al Futuro 2. Perché se vi ricordate, io me lo ricordo come tipo il gadget più importante.
1: Certo, forse assolutamente.
0: Una delle cose
1: iconico di quegli anni, e tutti, sì, ancora lo aspettiamo. Abbiamo visto quella versione ad acqua.
0: È vero, un po' ci provava.
1: Che ricorda in qualche modo, ma non è paragonabile.
0: Ma perché anche lì, no? Tutti lo sognano.
1: Quello,
0: non è palesemente impossibile.
1: Dai.
0: È una roba che sembra alla portata. Ricordate, era quella specie di skate che tra l'altro loro usavano esattamente come uno skate. E niente, su cui potevi andare in giro sostanzialmente a pochi centimetri da terra, quindi senza toccare terra, cioè sta tavoletta su cui stai con i piedi e boh. È affascinante, però anche lì non mi pare che non ci stiamo lavorando, questa è la verità.
1: No, ma molto male, eh? Molto male. Cioè, due cose avevamo chiesto, e teletrasporto. Ma che
0: cazzata dell'intelligenza artificiale, ma ci potevamo fare questo? Cioè, era meglio.
1: Allora, per rimanere in tema, c'è il flusso canalizzatore, altra invenzione di Ritorno al Futuro.
0: È vero.
1: Invenzione ipotetica, che fondamentalmente è il centro della macchina della DeLorean che fa...
0: Ma infatti,
1: viaggiare.
0: Com'è che faceva quello?
1: Allora, aspetta, allora, il flusso analizzatore è un incrocio di tubi luminosi a forma di Y sistemati in una scatola metallica rettangolare posta dietro i sedili.
0: Ah, è vero!
1: Praticamente Doc ne concepisce l'idea per caso, no?
0: Certo.
1: Durante un incidente domestico nel 55... dopo 30 anni di lavoro riesce a realizzare e a concretizzare questa invenzione. È alimentato da una pila atomica al plutonio, pila atomica al plutonio,
0: certo,
1: no? Che è,
0: sì,
1: veribile.
0: Chiaro. Le migliori ferramenta.
1: Esatto. La cui reazione nucleare permette di sviluppare gli 1,21 gigawatt di potenza necessaria per viaggiare nel tempo. Il flusso però si attiva solo quando l'auto raggiunge le 88 miglia orarie, cioè 140 km orari, e niente, questo è il funzionamento. Raggiunta quella velocità, allora la pila dà energia alla Y e...
0: Cioè, quindi anche lì abbiamo parlato al Ponte Radio di questioni energetiche, di domanda energetica...
1: gli serve il fulmine, infatti.
0: Voglia te. Casino. Casino, perché in tempi anche di siccità è problematico. Però...
1: Infatti in Star Wars, no, a parte no, no, non pigliano i fulmini, pigliano il gas nell'aria, no, non è la stessa cosa. Va bene.
0: Vabbè. Anyway, e invece continuando su questa carrellata arriviamo al re, direi, degli aggeggi, che è Batman. Cioè.
1: Batman è il suo superpotere, come dicono tutti, la ricchezza.
0: Esatto.
1: Che però, riciclandola in gadget, alla fine ci piace in qualche modo.
0: Beh, è un geek, chiaramente.
1: Esatto, esattamente. Esattamente.
0: Eh sì, c'ha un sacco di aggeggi. E ora, anche qui, apriamo un capitolo. E sicuramente io già so che un sacco di nerd ci scriveranno rimproverandoci del fatto che ci stiamo dimenticando quell'incredibile gadget che Batman ha e che noi non ci siamo ricordate. E vabbè, noi vi diciamo quelle che ci ricordiamo noi. Il Batarang, che a dire il vero è apparso abbastanza in là nel tempo, non è uno dei primi gadget, perché appare per la prima volta nel 1996, quindi insomma già abbastanza evoluto. Ed è fondamentalmente un boomerang,
1: cioè,
0: però affilatissimo.
1: A forma di pipistrello.
0: A forma di pipistrello. In effetti il pipistrello assomiglia un po' a un boomerang, cioè se ci pensi, no? Cioè ce l'ha un po' quell'arcata,
1: sì, sì,
0: alare.
1: Sì, è vero.
0: Vabbè.
1: È vero, non ce l'ha dritte.
0: Non ha rondi. Oddio, forse anche la rondi. Vabbè, fatto sta.
1: Certo, anche la rondi.
0: Fatto sta che niente.

0: Che c'è questo boomerang e il cavaliere ce l'ha attaccato, il cavaliere nero ce l'ha attaccato sulla cintura e drac, lo sgancia agilmente e con un gesto proprio atletico e lo
1: A un
0: lancia.
1: certo punto ce l'ha forse sul petto anche in qualche
0: Ah, è
1: film, vero?
0: vero! Hai ragione, c'ha la piastrina,
1: Sì, forse uno degli ultimi, non so.
0: somiglia un po' a una stelletta
1: Eh
0: ninja.
1: sì, ma infatti mi sa che è il Cavaliere Oscuro nella trilogia. E lui infatti di fatto si allena per essere un ninja.
0: Dai. Va bene. Poi c'ha una pistola a spara rampini.
1: Che, nel
0: Quella ce
1: senso,
0: lo
1: nei
0: ricordiamo.
1: primissimi film che scalava, no,
0: Quello
1: i
0: è.
1: palazzi. Che
0: Quella.
1: poi in realtà era
0: Sì.
1: l'immagine girata, ma lui stava ammirando. Bellissimo.
0: Certo, ce lo ricordiamo. Con quella calzamaglia adorabile.
1: Fantastico.
0: E lui sparava rampini con questa pistola e lui fondamentalmente sì, a Gotham faceva su e giù, faceva parkour tra i vari edifici grazie a questa cosa e anche grazie al cappello, ah sì, al cappello, al
1: Salve.
0: cappello no, quello per salutare.
1: Bat, buonasera.
0: No, grazie al
1: Al
0: mantello, il
1: mantello,
0: mantello
1: certo.
0: ce l'aveva di tutte.
1: È l'uomo pipistrello, è l'uomo col mantello.
0: Esatto, l'uomo nel mantello, il mantello ne faceva di ogni, cioè
1: No, allora,
0: francamente
1: quella è la parte figa, che ti
0: sì.
1: fa planare e ti fa sembrare davvero un
0: Sì, pipistrello,
1: pipistrello.
0: ma poi ce n'ha 2000, cioè chiaramente è in un tessuto memory form, cioè
1: Certo.
0: perché quello che è come un cuscino, e dice puoi puoi irrigidirsi se serve. Perché a quel punto appunto puoi volare, lo puoi usare per planare, oppure può anche avvolgere nemici, capito?
1: Eh sì,
0: Ti
1: certo.
0: intrappolo, cioè ne puoi fare mille col mantello. Addirittura in Batman Begins c'è tutte tecnologie, praticamente viene elettrificato, diventa un mantello elettrico, che secondo me non è comodissimo, se posso dire.
1: Devi saperlo usare, via.
0: Lo
1: Sbagli un
0: usare,
1: attimo.
0: lo devi saper portare, come si dice.
1: Esatto.
0: E poi, cioè, comunque, se questioni temporali, pioggia, Gotham City, ricordiamolo, piove
1: Piove
0: sempre.
1: sempre, sì.
0: Potrebbe non essere comodo avere una roba addosso.
1: Elettrificata. Però
0: No.
1: magari il resto della tuta è come si dice, non ignifugo, ma
0: Quell'altro, sì.
1: quell'altro contro l'elettricità. E
0: Potrebbe anche essere,
1: cioè,
0: potrebbe
1: alla fine
0: anche
1: la sua tecnologia è il top, no? E
0: essere. Cioè,
1: quindi
0: dici, l'avranno
1: dai, che non ci ha
0: sperimentato. Ci
1: pensato.
0: avranno pensato, sì, chiaro.
1: No, poi tra l'altro la tuta, come dicevi, si evolve nel tempo e quindi passiamo al cappuccio.
0: La battuta,
1: Esatto,
0: scusa.
1: vabbè,
0: La
1: classico.
0: devo fare.
1: E il cappuccio barra maschera, che poi no, di fatto è la maschera che nasconde la sua identità.
0: C'è tutta
1: Appunto,
0: roba.
1: quello diventa, no, a un certo punto ipertecnologico, per cui vede, scannerizza, dagli occhi.
0: Allora, c'ha la visione notturna.
1: È quello.
0: Le lenti o la visione notturna.
1: Esatto.
0: Poi c'ha. È termica.
1: Per forza.
0: Per forza. Poi c'ha un sistema di comunicazione cifrato che lo tiene in contatto con la Batcaverna e i suoi alleati. Ora, questo non si sa bene come funziona, ma niente è spiegato perché sennò poi lo
1: Ah, vabbè,
0: copiamo.
1: sarà un.
0: Sì.
1: Cioè, nel senso.
0: GPG, non so. Sì, ci sta.
1: Esatto, c'è cioè qualcosa di criptato, via, fine.
0: Non so. E poi c'ha un modulatore vocale.
1: Quello è.
0: Quello è bombissimo,
1: Cioè, perché alla
0: ragazzi.
1: fine, no? Superman si eleva e si mette gli occhiali, non cambia nulla. Invece, qui
0: Sì.
1: almeno lui no? Si impegna e cambia la voce.
0: Sì, perché c'ha sta voce, se vi ricordate, che è un po' un ringhio, no? Un po' tracheotomico, dobbiamo dire. E c'ha. Questo come lo fa? No, con le sue potenti corde vocali, no? C'ha un modulatore, c'ha un effettone, dai. C'ha un effetto. Io vi posso dire, occupandomi di musica estrema, che comunque è come quei metallari che invece di fare il growl lo fanno con la macchinetta. Cioè, è un pochino un truffare, se posso dire.
1: Certo, e non è assimilabile all'autotunes.
0: È una
1: Nel senso
0: specie,
1: autotunes, però, no, cioè, sono dei generi musicali e sono fatti su
0: fanno
1: quello. Se
0: quello.
1: lo usi bene, si può
0: No, è vero.
1: ragionare sulla
0: È
1: validità
0: vero.
1: dell'artista.
0: No,
1: In questo
0: quello
1: caso, forse no, è barare,
0: è
1: punto.
0: proprio barare, sì, dai, sinceramente. Ma questo ringhio, sono Batman.
1: A meno che tu non sia Batman, allora in quel caso
0: Va
1: non hai
0: bello.
1: barato, va bene.
0: Dai, lo puoi fare, ma infatti, ma Batman può fare che gli pare. E niente, va bene. Poi il mantello l'abbiamo
1: Abbiamo detto.
0: detto. E i guanti hanno queste lame affilate per il combattimento ravvicinato. Io non me la ricordavo sta roba, però si è trovata.
1: Sì, certo. Vabbè. C'ha di tutto, poi in alcune versioni c'ha le lame laterali,
0: quelle
1: no.
0: Quelle di più. Però sì, su gomiti.
1: Esatto, ce ne sono talmente tanti che...
0: Ma infatti. E poi c'ha questi sensori nei guanti per analizzare le scene del crimine. Anche quelle sono comodi, perché comunque anziché portarti tutte le volte in laboratorio, no? Te c'hai direttamente nel guanto, c'hai tutte cose. E niente, comodo, senza parlare, ovviamente non siamo entrati nel dettaglio, ma sennò veramente ci stiamo tutta la puntata della Batcaverna. C'è la Batcaverna, c'è un po' di tutto. Cioè, c'è tutta roba.
1: C'è tutto e all'infinito di tutto. Anche la Batmobile, che è l'altro grandissimo gadget,
0: certo.
1: Cambia nel tempo fino ad arrivare appunto all'ultimo. A parte l'ultimo, in realtà io mi ricordo da piccino i miei amici ricchi che avevano gli omini belli, no? Gli omini giocattolo belli di Batman, che dalla macchina si trasformava poi in una moto già negli anni 90. Cioè, non c'era bisogno di arrivare poi ai film, già il modellini, insomma, però ce l'avevano gli amici ricchi, stavano tanti soldi.
0: Lo so, infatti, anche
1: io a casa, che mio babbo che con la colla a caldo e gli stuzzicadenti ricostruivamo gli arti agli omini e si rompevano.
0: Ecco.
1: E quindi poi dopo io a un certo punto avevo un esercito di cyborg, per cui giocavo con i cyborg e devo dire, forse sono qui per questo.
0: Mi sa che a me, guarda, mi sa che tra tutti abbiamo questi ricordi di infanzia un po'. Vabbè, alla Dickens.
1: Sì, esatto.
0: Va bene, quindi questo era Batman. Non lo so se vogliamo...
1: Allora, concludiamo con gli occhiali a raggi X, che in qualche modo, no, sono...
0: Sì, gli occhiali a raggi X, devo dire, è una cosa meravigliosa, perché io me li ricordo, cioè io ammetto che ricordo questa cosa. Cioè... Nonostante sia una roba sostanzialmente degli anni 60-70, per cui io, per quanto vecchia, ma non sono così vecchia, però ammetto che probabilmente devo aver visto i postumi, roba copiata. Comunque, c'era questa ditta che si chiamava Same, che era una ditta che produceva tutta una serie di cagate. No, ma nel mondo reale, non a Gotham City, cioè nel nostro mondo umano. C'erano questi prodotti che venivano di base pubblicizzati su queste riviste improbabili, su questi cataloghi, riviste, e c'erano questi gadget che io penso che ve li ricorderete perché sono piuttosto famosi, insomma.
1: Sì, io me li ricordo, non avendoli vissuti in prima persona, l'ho vista la pubblicità.
0: Ma sì, ce n'erano 2000, di base erano strumentazioni per le spie. Che chiaramente io mi ricordo avevo tipo 8 anni, era una roba che mi faceva impazzire tutta questa cosa dei kit da grandi spie, eccetera. Poi andavi a vedere, erano di base grandi truffe, tra cui c'era gli occhiali a raggi X, che era il famoso occhiali che venivano pubblicizzati proprio nella stessa pubblicità per guardare sotto la maglietta, sotto la gonna alle donne.
1: Ah, gli anni 60.
0: Capito?
1: Ah.
0: E c'era questa cosa con questi occhiali con la spirale sopra, che quindi faceva proprio pervertito, anche solo appena la vedevi, sembrava Carletto, no, come si chiama quella. E la pubblicità ti diceva proprio che lo scopo era quello, no? Che finalmente,
1: oh.
0: E quindi io mi immagino i nerd sfiga di tutto il mondo che dicono: ah, finalmente vedo le donne. E però sta roba era vero, cioè te gli mandavi questa cosa, cioè era una pubblicità, te scrivevi alla ditta, proprio all'indirizzo fisico, gli mandavi una lettera, gli dicevi: mi mandi questi occhiali, gli mandavi, non so se un vaglia postale, insomma.
1: Sì, perché era una ditta di vendite per corrispondenza.
0: Sì, quindi... E tu in qualche maniera poi gli facevi arrivare i soldi e loro ti mandavano a casa questi occhiali a raggi X, che sostanzialmente erano, ahimè, cioè una roba un po' brutta, perché erano una roba di pare che fossero delle lenti di cartone. E aspetta, ora vi leggo di preciso. Allora, avevano due lenti di cartone con un buchino al centro, coperto da una pellicola rossa attraversata da una piuma che creava una distorsione. Questa è la descrizione che ho trovato su internet. Francamente mi sembra un po' strano che una piuma possa creare una distorsione. Mi sembra una cazzata. Vabbè.
1: Ma lo è, credo.
0: Sì, ma non penso che manco crei una distorsione. Fatto sta che comunque faceva un effetto. oggetto, diciamo, che unito all'ombra generata dagli altri elementi di ste lenti assurde, poteva dare l'impressione di vedere lo scheletro della persona su cui si puntava lo sguardo.
1: Certo. Cioè, di fatto ti offuscano la vista e vedi che puoi vedere.
0: Fila un dito in un occhio. Esatto. Vedi. Sì, più o meno il concetto mi sa che era quello. Fatto sta che chiaramente tu, a parte c'avevi questi occhiali che erano fondamentalmente queste lenti di cartone con tutta una spirale disegnata e sembravi deficiente. Quindi...
1: E poi, nel senso, ti scuccano subito.
0: Cioè già, insomma, è un po' che... comunque non ci avrai più una vita, cioè già se comunque la tua aspettativa era fa quello nella vita, già insomma probabilmente una vita sociale non ce l'avevi, ma con quegli occhiali ancora meno. Insomma, e questi erano gli occhiali a raggi X, francamente un po' una delusione, non hanno mai funzionato, vi devo infrangere questo mito.
1: Ma vuoi che non esistano?
0: Magari esistono, ma se li tengono.
1: Li tengono per loro.
0: Le elite.
1: Brutti porci. Guarda, Trump ce n'ha, tutti i colori. Sai, se poi, figurati, a 360 gradi. Comunque, insomma, la ditta truffaldina poi vendeva tutti... erano kit per agenti segreti. Poi di fatto era per gli allocchi, per cui potevi richiedere per esempio il disegnorama, un proiettore di disegni su carta, e quello vabbè, la micromacchina fotografica, figa, quello si sa che
0: bella.
1: Esiste, ganzo, la penna a gas, ecco la penna a gas, interessante... Che però ora non
0: che
1: c'è
0: per neutralizzare le persone, cioè era una roba che te ti davano tipo il gas nervino,
1: nervino no, perché no, sennò muori pure te.
0: No, un gas.
1: Magari c'era l'urticante, mi chiamano spray.
0: Può essere. Oppure quello soporifero.
1: Ma ribadisco, ti tappi o
0: Vabbè, ma non è che davvero poi ti davano quella.
1: A parte
0: tutti
1: scemi.
0: Era finto. No, ma perché mi sa che in James Bond c'è sta roba, no?
1: Certo, James Bond è tutta roba presa da James Bond, di fatto. C'era a un certo punto anche nell'andare avanti nella truffaldinaggine la pomata Hercolex.
0: Oddio!
1: Per la crescita muscolare, passando per prodotti più ortodossi come le erici trasmittenti, fucili. Però insomma, la Hercolex a un certo punto. No, vabbè, poi...
0: Prodotti per incel.
1: Sì, esatto, esatto. Esattamente, prodotti per incel. Esatto.
0: Molto bello.
1: E, nella grande cosa ci sono anche le scimmie di mare. Le scimmie di mare, te le ricordi bene, però le pubblicizzavano. Dicendoti, guarda, creerai un una microciviltà perché sono senzienti.
0: Bello.
1: Però no,
0: non cioè, proprio. Sarebbe stato
1: cioè,
0: bello.
1: La civiltà la faranno anche, però non quella che ti immagini te. Ecco, non quella di Ordone il mondo dei chi che dentro il fiore c'è cioè un'intera civiltà. Ecco, non quella roba lì.
0: Molto bello, molto bello.
1: Molto bello, allora ci fermiamo un attimo e poi tocca a me, perché mi dispiace, ma non posso esimermi da spiegare il funzionamento del, per me, l'oggetto per eccellenza, cioè la spada laser. Oh.

0: E va bene, non siamo mai andati via. Va bene così.
1: Ora sapete cosa voglio regalare per il compleanno a mia madre.
0: No. Sì, esatto. Vabbè. E vabbè, va bene così, va bene così.
1: Speriamo non mi ascolti, sennò gli ha rovinato la sorpresa.
0: Oh no! Vabbè, magari nel pezzo è coperto. Vedremo.
1: Ma
0: lo scopriremo riascoltando.
1: Ma infatti.
0: Allora, siamo alle porte di Tannhäuser, parliamo di oggetti fantascientifici, incredibili, non incredibili, truffaldini o reali, e passiamo alla spada laser. La spada laser, l'ho detto, appena abbiamo detto facciamo una puntata
1: perché
0: dedicata.
1: Infatti, prima quando hai detto la roba che si incrociano i flussi, io subito ho pensato,
0: certo,
1: dai.
0: Hai ragione. Allora, la spada laser, come se, non so se lo sanno tutti, insomma, è un'arma, quindi è una spada di cui la lama è fatta di laser. Non c'è solo in Guerre Stellari, è chiaramente un'arma che si vede anche in altre tipologie di, sia di fumetti che di racconti, però chiaramente ha trovato grande e largo distribuzione e conoscenza tramite Guerre Stellari, e che è l'arma specifica dei Jedi, specifica perché solo loro di fatto possono costruirla, perché c'è un legame profondo tra la costruzione della spada stessa e la forza, appunto questa energia che circonda e pervade tutto e che è alla base appunto dei poteri che i Jedi riescono ad utilizzare proprio attraverso un legame con la forza e quindi col tutto. Tutto inizia da è una sorta di una delle ultime prove per i Padawan, cioè gli allievi Jedi, per diventare effettivamente, definitivamente dei Jedi.
1: Prima
0: è una, no, te la danno una spada laser. Prima, sì, insomma, per allenarti, però tu devi farla tua.
1: Sì.
0: Prima di tutto devi trovare, quindi prendi appunti, devi trovare un cristallo Kyber.
1: Ah, dove?
0: Questo cristallo può essere trovato
1: su internet.
0: No. Tu lo devi andare a cercare. Te non si trova a giro. È in luoghi remoti e pericolosi.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Però se vuoi qualche indizio, puoi provare o sul pianeta Ilium. Oppure nel deserto di Jedha, anche volendo, sono due posti particolarmente.
1: Insomma, se ne trova.
0: Ma è un pochino più facile trovarli.
1: Vabbè. Tanto abbiamo il teletrasporto. Quindi.
0: Abbiamo il teletrasporto, quindi va bene. Abbiamo l'iperspazio, tutto quello che è.
1: Bomba.
0: Ma soprattutto, comunque, abbiamo la forza. Nel senso, è chiaro che se io si va e te si trova.
1: Ah, e quindi prima devo avere la forza.
0: Prima devi imparare a percepire, e quindi purtroppo devi essere un po' predisposto. Purtroppo,
1: pure.
0: Un pochino sì. O almeno così dice la lobby Jedi. Perché magari
1: tu
0: non
1: dici,
0: è vero.
1: Magari vogliono conservare la forza. La poltrona.
0: Esatto. No, perché ci deve essere una forte connessione con la forza per sentire il richiamo del cristallo. E allora lo trovi, se no non lo trovi.
1: Ah, perché sennò come un cretino, se stai nel deserto a fagare.
0: No, come balle spaziale col megapettine.
1: Esatto.
0: Ma non trovi nulla.
1: Pensavo proprio a quello.
0: Quindi se il cristallo e il Jedi sono allineati, in qualche modo riesci a trovarlo. Chiaramente la spada laser non è formata solo dal
1: ma no, ma certo.
0: Cioè, se no basta fare l'anello sempre come balle spaziali. Se lo batti sui genitali e ti esce la spada.
1: Via.
0: Ma invece no.
1: No.
0: La Jedi deve avere un'elsa, un'impugnatura di vario genere. La costruisci te, Cioè è un hack. Lo fai da te, prendi i pezzi, ti costruisci l'elsa, l'impugnatura.
1: Anche perché sennò se c'è solo il laser, come la tieni in mano? Cioè,
0: esatto,
1: fa male.
0: Non va bene la forza, ma... la shell, anzi, no, in realtà se c'hai la forza la puoi tenere, perché per esempio sto giocando ora un videogioco su Guerre Stellari.
1: Dove c'è la forza?
0: Dove c'è un... Sì, certo c'è la forza, però c'è un nemico che è un Jedi passato al lato oscuro, chiaramente, che ha un solo braccio per vari motivi riesce ad usare due spade. Una con la mano e l'altra la tiene con la forza.
1: Col
0: pensiero che c'è la forza, riesci a la telecinesi e quindi combatte con due. Però alla fine è anche abbastanza scarso, devo dire. Non ho avuto molta difficoltà a combattere con lui. Non lo so. Però in teoria però è il cattivo. Forse sarà qualcuno dietro, non lo so. Vabbè. E, quindi, dicevo lei. Poi ti ci vuole la cella energetica di Diatium, che possa contenere appunto il cristallo Kyber.
1: Ah, quindi, ma è portatile questa cella?
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, tipo un frigo bar, cioè tu ti porti dietro un carretto.
0: Ma è una roba minuscola, cioè il cristallo Kyber è una roba così. Quindi
1: ah,
0: una,
1: è piccina.
0: Un diametro di 2 centimetri, va bene?
1: Ah, quindi la scatoletta. Cella,
0: è una scatoletta, una piccola scatoletta da inserire all'interno dell'Elsa. Poi ti ci vuole un emettitore, chiaramente, perché il cristallo emette, e cioè l'emettitore...
1: Ah, tipo, no? Tipo trasmettitore in onde medie.
0: Sì, esatto. Okay. Cioè ti invece fare da tutte le parti, no, te lo indirizza.
1: Ah.
0: Te lo indirizza nella spada dritta.
1: Certo, se no tu fai un casino.
0: Esatto. Insieme questo però ha lenti e cristalli di messa a fuoco, che quindi, diciamo, dentro la cella, la cella energetica dà l'energia, passa dentro il cristallo Kyber, e questo esce il fascio, fascio laser e l'emettitore. E le lenti e i cristalli di messa a fuoco ti fanno uscire la spada.
1: Ok.
0: Il cristallo può essere di tanti colori, non è per forza verde e blu come avevamo visto nella prima trilogia, ma nella seconda trilogia, che in realtà è ambientata prima, vabbè, ma lo sai, vediamo altre spade, vediamo viola, vediamo gialle, ma in realtà ne esistono tantissimissimi colori, tutti tranne il rosso. Il rosso non va bene.
1: No.
0: Il rosso non va bene perché è il colore...
1: L'ambulanza,
0: no, è il colore del lato scuro. Cioè, nel momento in cui tu ti corrompi il tuo rapporto con la forza e quindi passi al lato scuro, anche il cristallo Kyber cambia perché c'ha la connessione con te.
1: Certo,
0: e quindi cambia di colore, perché i Sith non ce l'hanno di tanti colori, i cattivi, ma ce l'hanno solo rosse. Perché è l'odio, è la rabbia.
1: Sono accecati.
0: Esatto, e quindi il cristallo diventa rosso e la tua spada diventa rossa.
1: Vabbè, no, capisco. Va bene, quindi ora ho preso molti appunti. Sì, ci sono 2 o 3 cosette che ancora non so se posso padroneggiare, però penso aver capito.
0: Ah, vedi, l'emettitore sul retro dell'Elsa consente all'energia di allontanarsi dal cristallo Kyber. Ecco, scusami.
1: Per ritrarsi, per quando vuoi.
0: Esatto. Serve una sorta di scarico. Inoltre, assicura che il plasma della spada laser sia diretto in modo tale da assumere la forma riconoscibile della spada laser. Sì, sì, quindi va bene, avevo detto bene, meno male. Non so se hai capito, ma intendevo questo.
1: Ma anche perché, cioè, non è che ti vuoi sempre averci sta spada, no? Sguainata. Cioè, se poi vai in autobus, vai. Cioè,
0: certo.
1: È un po'. Cioè...
0: La paura di tutte e tutti è che ti si apra mentre ce l'hai lì attaccata alla cintola e ti
1: fai
0: tagli.
1: Un casino.
0: Esatto.
1: Non mi sembra il caso.
0: Che poi, appunto, ci sono le spade. Noi abbiamo visto, insomma, soprattutto nella prima trilogia, spada singola. Ma ci sono quelle doppie.
1: Ah, pure.
0: Cioè, con la lama che esce sia sopra e sotto, no? Come c'ha.
1: È vero, certo.
0: Darth
1: certo,
0: Maul
1: certo.
0: È il primo che vediamo con la spada doppia nella minaccia fantasma. Ma non solo, esistono anche gli spadoni laser.
1: E qua
0: gli spadoni laser che sono lo vediamo perché è una sorta di spadone laser, quello nell'ultima trilogia che è uscita e quindi è ambientata dopo. Il Kylo Ren c'ha quella spada, hai visto che gli escono anche i laser dai lati, c'è una specie di croce.
1: Guardavo sta roba.
0: Quella è la versione spadona, diciamo.
1: Ok. Sa un cristallone.
0: Probabilmente come funziona, probabilmente in questo articolo c'è scritto, ma
1: però mi sembra eccessivo.
0: Esatto. Se volete, se vi interessa, kenjosabers.com, io ho trovato questa ricetta. Tra l'altro, se scrivi come costruire una spada laser, ti esce una quantità di roba, cioè fattiva.
1: Cioè, quindi tu ci stai dicendo che più ancora del teletrasporto è desiderata la spada laser?
0: No, imbattibile. Il teletrasporto
1: è comunque meglio.
0: Sì, sì, va bene.
1: Okay.
0: Va bene.
1: No, perché sennò mi preoccupavo.
0: Cioè, che
1: bello la spada laser, però.
0: È l'idea, è figa. La notte se la accendi nel buio ti diverti, ma al massimo è come in Intergalattica, no? Che ci tosta il pane, allora lì. Lì potrebbe piacere, ma
1: è vero.
0: Di fatto non vorrei fare la guerra, per cui.
1: Ma infatti. Va bene.
0: Comunque, diciamo, queste sono le basi.
1: Ma dici, la Leonardo le sta costruendo la spada laser?
0: Ma di sicuro, se non l'ha già costruita. Leader nelle lenti, no, spaziali, poi, no. Boh.
1: Maledetti. Va bene. E quindi questa era la spada laser.
0: Questa era la spada laser. Cosa abbiamo dopo? Ecco, un'altra grande macchina che non vorremmo assolutamente, ma che è famosa, cioè Blade Runner è un altro, no? Di quei grandi film, cioè film, libri barra film
1: sì,
0: che sono entrati nel nostro immaginario, la macchina Esper, quella macchina, no? Che ti va a, che usa per capire se sei un replicante o meno.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: È un replicante, un...
1: Sì, un replicante.
0: No, no, sì, è giusto.
1: Replicante.
0: E, ora, io avevo...
1: Quel test di come si chiamava, e ora non me lo sono segnato, però quel test là, che fondamentalmente esatto, devi reagire a delle immagini, in base a come reagisci guardando quelle immagini, oppure quando ti sottopongono delle situazioni, dei racconti, e tu in base a come reagisci e come la tua pupilla si dilata, insomma come il tuo corpo reagisce, da lì si capisce se sei un replicante oppure no.
0: Esatto, non ce l'ho più, ma avevo guardato un po' il funzionamento della macchina, però di fatto non è niente di incredibile.
1: No.
0: Cioè di fatto è una macchina che riesce a zoomare talmente tanto e a fotografare cose che all'epoca erano impensabili. Però mi ha ricordato in realtà, non lo so, un po'. Hai visto l'ecografo che puoi sì, zoomare? Poi,
1: perché infatti non è il test la macchina Esper, sono due cose diverse.
0: È vero.
1: Il test è il test, che non mi sto ricordando come si chiama.
0: È vero, sì.
1: E poi c'è la macchina Esper, che sì, effettivamente è questo zoomone che ti zooma sulle foto, sui video, che sì, vista adesso dici vabbè, sì, ok.
0: Sì, esatto, non è...
1: Ma guarda, se dobbiamo dirla tutta, anche le altre macchine, Blade Runner, libro e film, che non mi sognerei mai di contestare o di criticare, però effettivamente a livello tecnologico è un po' così, cioè, diciamo che non era il fulcro della questione, giustamente, e in effetti, per esempio, anche le macchine, che ora non mi sto ricordando come si chiamano, le macchine quelle degli sbirri, c'erano queste macchinone che viaggiavano, che di fatto erano macchine volanti, però non è che fossero sta gran cosa, insomma, no? Così, sì, queste macchinone, tipo dei grossi taxi sembrano,
0: sì,
1: che volano, ok.
0: Vabbè, la macchina volante, alla fine banale.
1: Cioè Batman, voglio dire, ne aveva molti di più, esatto, via.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Allora, non vado in fila, ma inserisco qui, invece, visto che siamo a dire cosa vorrei, mi ha sempre super fatto gola, in Quinto Elemento, il pollo in grani, cioè te metti due o tre granetti grandi come i grani del pepe, li metti in microonde e te esce un pollo arrosto.
1: È vero, cazzo, questa cosa me l'ero completamente dimenticata.
0: Quello mi piacerebbe.
1: Bellissimo. Che io associo sempre, allora non so se è un'esperienza solo mia, gli asciugamani.
0: Ah certo, quelli
1: da mare,
0: certo.
1: Quelli liofilizzati, certo. Si chiamano quelli
0: assurdi, non lo so, sì. Incredibili sono. Però io non li sopporto quelli invece.
1: No, vabbè.
0: Cioè, one shot sono.
1: Sì, sì.
0: A me la roba one shot non...
1: Sì, è vero. Però su quel momento mentre trasformi quel pallotto lì in un asciugamano, comunque ti sembra di posti del mondo, dici guarda.
0: Vero.
1: E poi vabbè. Poi è vero, fa schifo, è tutto deludente.
0: Allora, abbiamo parlato di teletrasporto, quindi di possibilità di spostarsi immediatamente in qualsiasi parte del mondo, ma noi diamo per scontato che oggigiorno che noi possiamo comunicare con chiunque ovunque, ma in realtà, a parte che non è vero, perché ci sono posti che non sono coperti dalle reti. Ora sì, con i satelliti chiaramente puoi arrivare molto più in là,
1: però
0: quando devi parlare nello spazio... su grandi distanze, cioè sì, lo puoi fare, certo, le onde
1: arrivi anni dopo,
0: però esatto, se parli e ti arriva tre anni dopo è inutile,
1: la notizia è vecchia.
0: Esatto. E nella fantascienza si sono inventati tante tipologie di oggetti di comunicazione. Molta fantascienza di base non è che si prestasse a spiegarlo, era un dato di fatto. Mentre nel mondo dell'Ursula Le Guin invece ha un oggettivo, perché è antropologia appunto, e invece se ne dà un'importanza fondamentale, appunto questo Ansible, che è di fatto un telefono che riesce a parlare istantaneamente con qualcuno che è magari in un'altra galassia. La cosa interessante di questo oggetto, appunto, è come sempre, non è la sua presenza quanto la sua assenza. Cioè, nel momento in cui tu hai come il teletrasporto, no? Come si diceva prima, nel momento in cui tu ci fai affidamento, puoi parlare con chiunque, nel momento in cui non ti funziona più, come fai? Perché sì, va bene, vai, manda le tue informazioni, arriveranno dopo 2 anni, 2 o 3 anni a seconda della distanza, e poi la risposta ci mette 2 o 3 anni. E allora come si fa? Male, di fatto male. E quindi però, insomma, almeno un po' lo spiega, non me lo ricordo, lo descriveva, ora non sono andato a ricercarmi, lo descrive, comunque alla fine è un telefonone.
1: Ah.
0: Non, scientificamente non gli interessa, quindi spiegarti come
1: no
0: funziona.
1: Ma infatti, come per Blade Runner, non è la questione, cioè non è il fulcro, cioè c'è chi sì, nella fantascienza, parlando un po' più seriamente, c'è chi trova molto gusto e molto divertimento, esatto, a ipotizzare, descrivere nel minimo dettaglio delle tecnologie e degli oggetti, perché giustamente si diverte e va bene così.
0: Tipo Asimov, no?
1: Per esempio.
0: Era uno scienziato, ma insomma...
1: Verne. Cioè, giustamente, senza nulla togliere, sono solo visioni diverse, e effettivamente quella roba là è fatta, insomma, l'hanno fatta in tanti, e tante. C'è chi invece non gli interessa stare a ipotizzare così nel dettaglio questi oggetti, e spesso magari li usa nel racconto per parlare d'altro,
0: esatto,
1: come
0: esatto,
1: scamotage. Ma chiaramente Ursula Le Guin ci tiene molto alla comunicazione, al linguaggio, è una delle sue
0: sì,
1: insomma, cavalli di battaglia. Però non è che gli interessa davvero stare a spiegare come funziona.
0: Esatto, invece per esempio Asimov, no, che si inventa l'astronave gravitazionale, che era qualcosa che non si era ancora mai visto, ci spiega come funziona, no? La Far Star, che era, no, se ti ricordi, la nave di Golan Trevise, nel suo viaggio alla ricerca del pianeta madre, mm-hmm, non è il classico razzo, no, che va dritto, è un'astronave che riesce a fluttuare durante la sua marcia grazie a un complesso equilibrio di campi elettromagnetici che riducono le forze gravitazionali.
1: Oh.
0: E infatti è una roba che gira.
1: È un'esperienza interessante, questo accidente.
0: Dentro, no, dentro te ne accorgi, no, cioè,
1: perché tanto ci sei anche te, certo.
0: Esatto. Appunto, la usa. La cosa interessante è che è una delle prime ad avere l'interfaccia, un'interfaccia di comunicazione diretta tra il pilota e il computer di bordo. Cioè il computer di bordo ti parla e gli puoi dire che fare parlando. È uno dei primi esempi nella letteratura. O almeno a quello che ho trovato io su questa cosa qua. Teletrasporto, ok. C'è una cosa invece che in qualche modo forse esiste, non nei termini descritti da,
1: ma ci siamo quasi,
0: da Herbert, che è la tuta distillante.
1: Allora, è vero, qualcosa forse esiste.
0: La tuta di... c'è un rientro di... ah, ecco. La tuta distillante è che è un capo d'abbigliamento usato dai Fremen nel pianeta di Arrakis. Stiamo parlando chiaramente di Dune. Il complesso dispositivo interno della tuta permette appunto ai Fremen di sopravvivere al clima arido. Cioè un pianeta desertico, fatto di dune. Da lì il nome, non solo da lì, ma insomma. La tuta filtra il sudore e altri liquidi corporei, estraendone l'acqua e rimettendola in circolazione grazie a 2 mantici situati sotto i talloni, che vengono azionati camminando. Quindi cammini e sudi e in automatico attivi la tuta che ti fa rientrare in circolo.
1: Bella sta cosa.
0: Figa.
1: Da non usare in accoppiata con l'overboard, che se no non funziona più.
0: No, esatto, cioè, oppure sì, battendo, poi diventa ancora più difficile starci in equilibrio sopra. Nei film lo descrive anche nei libri, ma nei film abbiamo visto, no, che c'hanno dei tubicini come se ci avessero la bombola d'ossigeno.
1: Sì.
0: Attraverso il naso inspirano ed espirano grazie a un boccaglio, appunto, limitando al minimo la dispersione dell'umidità che si avrebbe attraverso l'emissione del fiato. Quindi respirano a bocca chiusa.
1: Certo.
0: E con i tubicini nel naso di fatto non esce quasi niente, pochissimo. Si può resistere appunto in pieno deserto senza scorte d'acqua, lascia fare.
1: Ma allora, questa cosa penso che esista, non così chiaramente come l'hai descritta, però Esiste, so che esiste, si sta perfezionando e non so in che misura siamo arrivati a un qualcosa di soddisfacente del vestiario che si adatta per esempio alla temperatura e al clima. Non è quello che dicevi te, che è un'altra roba, perché lì chiaramente stiamo parlando di risorse, in questo caso di acqua, e vabbè, però è simile, nel senso che ci sono dei capi d'abbigliamento che in qualche maniera diventano più o meno termici a seconda del clima che trovano. Quindi chiaramente ci sono delle sonde, dei sensori che analizzano la temperatura e il clima, il grado di umidità eccetera, e si adattano di conseguenza. Questa roba so che esiste già, che o quantomeno fa sperimentalmente, poi non so quanto davvero sia stata perfezionata. Io la trovo una roba strabella, cioè la metterei insieme al teletrasporto, francamente.
0: Ma certo, ma scherzi?
1: Però, boh, chissà a che punto siamo e quanto pianeta ci tocca distruggere per averlo, ecco, perché poi è sempre un po' quello. Cioè, gli oggi fantascientifici poi hanno un costo spesso che viene glissato, non viene detto.
0: Esatto, esatto. Cioè, proprio come oggi noi stiamo vivendo l'intelligenza artificiale, che ha dei costi occulti, perché insomma, la persona media non ne ha proprio idea, chi non si interessa, chi non si fa domande sulle cose, perché poi è la stessa che compra le cose a poco senza chiedersi come mai costino così poco,
1: esatto.
0: Pur arrivando dall'altra parte del mondo. Ebbene, anche in tanta fantascienza c'è sempre una dietrologia, un rito, insomma. C'è un costo da qualche parte, la materia non si distrugge ma muta, potremmo stare ore a
1: i famosi usare costi nascosti.
0: I costi nascosti. Allora, avevo messo nella lista i vari tipi di motori, l'iperspazio, la curvatura, ora vabbè.
1: Ce n'è 2000.
0: Esatto, quindi magari ne parliamo in un altro momento.
1: Tra l'altro anche lì, anche Guida Galattica ci regala delle perle su quello.
0: Assoluta perle, cioè le migliori perle, perché sono quelle divertenti. Magari potremmo parlare uno di delle tipologie, forse un po' l'abbiamo accennato comunque in vari modi, soprattutto nei viaggi, quello sui viaggi forse.
1: Su come si viaggia.
0: Sulle esplorazioni, sì, non mi ricordo. Quindi quello lo lasciamo. Allora, ho un paio di cose. Una è, però io non ti posso far vedere, ce l'hai il link, no? Io ho messo un link sotto, dopo la nave gravitazionale c'è un link, e sotto ancora c'è un titolo.
1: Le armi buffe senzienti.
0: Esattamente.
1: Ce l'ho, è un video YouTube.
0: Esatto. Allora, intanto proviamo questa cosa, vediamo se YouTube davvero non ci occupa la scheda video audio. Perché lo vorrei mettere in diretta. Passiamo un attimino ai videogiochi, perché in questo videogioco è piuttosto incredibile dal punto di vista della tipologia di armi. Allora, aspetta.
1: Se devi fare una magia.
0: Life, il titolo del gioco. L'hai già messo?
1: No.
0: Bene. Qual è che ho messo? No, quello sotto, questo. Allora, stoppiamo la musica e mettiamo. Qual è? Ah, no, l'ho già stoppata. Sì, arriva da altre parti questa musica. Perfetto. Bene, mandiamo il trailer e gustatelo in diretta insieme a noi. Perché c'è la musica ganza. Lo vedi? In questo videogioco, in prima persona, quindi non si vede non ti vedi il corpo. Il full del gioco, cioè vedi, i personaggi sono,
1: bello.
0: Ci sono queste armi e sono senzienti. Cosa vuol dire le armi senzienti? Che di fatto sono una specie di esserini, di insetti, sono animali che sparano dal culo, di fatto.
1: Bello.
0: E quindi, e però parlano, quindi te nel mentre che giochi ci parli con le armi, cioè le armi a un certo punto ti ragionano con te, ti dicono basta, o prendono in giro i nemici, o
1: cioè è come se stesse lavorando in gruppo, ecco.
0: Esatto, è come se
1: un gioco di squadra.
0: È un gioco di squadra. di gioco molto ironico, molto divertente, ma soprattutto, sì, appunto, guarda, cioè a un certo punto per ricaricare gli apri la bocca e gli prendi dallo stomaco, la roba, cioè una roba assurda. Però insomma era da citare fra gli oggetti particolari perché non avevo mai visto una...
1: Un'altra, visto che mi ci fai pensare, c'è l'altra arma sempre. Devo dire sulle armi purtroppo c'è sempre un grande così, uno snocciolare di fantasia. E c'è l'arma di Cronenberg
0: certo, di Existence.
1: Per Dio.
0: La migliore, certo.
1: Bellissima quella pistola fatta con materiale organico, nel senso per evitare di essere beccati al metal detector di base, si costruiscono queste pistole fatte di ossa di base, sì, ossa, cartilagini, comunque pezzi di corpi umani. Forse non solo umani, comunque.
0: No, vabbè. No, perché pigliano, no, il piatto è una sorta di pollo e tutte le ossa le incastrano, vero. Poi dopo aver mangiato e tirano fuori la pistola.
1: E i proiettili sono i denti.
0: Esatto, è una delle cose che mi sono rimaste più impresse.
1: Bellissimo,
0: devo dire,
1: sì, è vero.
0: Sì. Allora, ultima a concludere invece, grande consiglio di lettura. In realtà è uscito solo il primo volume, stiamo parlando di un manga che si intitola Un mondo bizzarro, protagonista due liceali,
1: tipiche.
0: Due ragazze liceali. La cosa interessante di questa opera di Tsubana, come ti chiami? L'autrice Tsubana, non c'è, è solo Tsubana, non c'è un cognome. Ah, è il nome d'arte, ecco, perché è il nome d'arte. Okay. Giapponese.
1: Chissà che vorrà dire Tsubana. Vabbè.
0: Boh, non lo so. La Tsuba è la cosa dell'Elsa.
1: È vero, è vero.
0: Non so se non c'entrerà niente,
1: chissà,
0: sicuramente.
1: Chissà.
0: E fondamentalmente sono piccoli racconti brevi, diciamo, di una ventina di pagine l'uno, sempre con protagoniste... le due ragazze in situazioni normali di scuola, di
1: quotidiane,
0: in un mondo uguale al nostro di base, non c'è una tecnologia particolare, cioè non è un mondo futuristico con i palazzi, le macchine che volano, è un mondo normale, ma ci sono all'interno di questo mondo delle tecnologie particolari. Per esempio, ne cito una: il nascondifaccia. Il nascondifaccia è una cosa che se ti vergogni un po', cioè che ti dà fastidio, ti metti questo coso che ti crea davanti alla faccia una sorta di melma che non fa capire che faccia hai.
1: Bello!
0: Per cui, però il problema è che chiaramente questa cosa è un problema. Può diventare un problema,
1: cioè,
0: no?
1: Cioè per il DL sicurezza assolutamente sarebbe vietatissimo.
0: Esatto. E così si va avanti. Un viaggio nei ricordi, cioè questo oggetto che tu ti metti e poi, perché se ti sei scordato qualcosa, dici: io mi sono scordato, che cavolo. Vai, entri in questo posto, che è tipo un parrucchiere, una sorta di parrucchiere, okay. Ti metti questo casco e beh, cerchi di tornare indietro e ricordarti che cosa ti sei scordato. Anche qui potrebbe esserci qualcosa, qualche
1: problema.
0: Esatto. Cosa c'è poi? Era quindi incredibile. Praticamente si chiama Paradiso Digitale. Cioè in questo mondo futuristico, quando muori, il corpo muore, ma la mente viene salvata e viene mandata in un paradiso digitale. Cioè tu vivi in un paradiso digitale e per sempre rimane a quando se muori ragazzo e ragazza
1: lì.
0: Rimani adolescente, insomma.
1: Sì.
0: E appunto le storie paradossali sono paradossali perché è tutta vista dalla protagonista che è morta la sua compagna di classe. Mannaggia, non mi ha reso il CD che gli avevo prestato. Bene, ora la vado a trovare in paradiso per farmi rendere il CD.
1: Dove l'hai messo?
0: Esattamente.
1: Maledetta.
0: Questo è il... E sono tutte storie così. La gomma antifame. Te mangi questa gomma e sa di quello che vuoi. Ma cioè te la compri che sa già di qualcosa. Quindi pollo al curry, però anche, che ne so, stufato di una roba particolare, te la mangi.
1: Allora, questo secondo me esiste.
0: Allora, sì, sicuramente con gli additivi, cioè, esiste qualcosa.
1: Posso testimoniare che ho un'amica vegana che si nutre esclusivamente, cioè adora molti, esclusivamente no, sembra morta, però adora le cibarsi di cibo chimico, sostanzialmente a gusti assolutamente non vegani, ma che in realtà se vai a vedere gli ingredienti sono vegani, cioè quindi tipo il gusto pollo arrosto che non contiene assolutamente niente di animale. Questo
0: pazzesco, un po' sì, futuristico,
1: è molto fattibile farlo ad oggi questo.
0: E ci sono i contraccolpi chiaramente possibili, perché se uno si nutre solo di quella roba lì,
1: è certo mi immagino, perché antifame fino a un certo punto.
0: Ultime cose, una cosa ganza interessante, uno dei racconti è la scelta dell'amico, perché a scuola fa parte del come si dice, il programma educativo, ti viene assegnato un amico a inizio anno e verrete valutati nella vostra amicizia.
1: Ah.
0: Quindi ti spingono per forza a essere,
1: cioè ti viene assegnato, cioè non te lo puoi scegliere.
0: Non te lo puoi scegliere.
1: Oh, che palle.
0: Ti viene assegnato, tu prima fai una, sì, infatti in realtà è
1: cosa terribile, come quando alle non lo so, alla recita scolastica ti mettono accanto a una persona che non, cioè,
0: esattamente.
1: Non lo dico perché mi è capitato. No,
0: esattamente.
1: Assolutamente no.
0: E niente, ce ne sono varie altre. Questo è solo il primo volume. Sono già, sappiamo, 10 volumi. Uno di 10.
1: Ah.
0: Edito da Toshokan. Lo troverete sicuramente nelle scan su internet. Intanto te lo passo così te lo leggi.
1: Evviva!
0: E consigliatissimo, divertentissimo. Hai ragione. È un po' una Black Mirror divertente.
1: Infatti, finalmente.
0: Finisce sempre male, di fatto.
1: Ah, uffa.
0: Cioè, nel senso, la tecnologia che ti viene proposta, poi di fatto viene fatto capire che
1: fa schifo.
0: È una stortura. Sì, esatto.
1: Però almeno non è così angosciante come Black Mirror. No. Perché diciamocelo, basta con questa cosa.
0: Black Mirror è pesante. È un po' troppo pesante.
1: Perché secondo me, se l'abbiamo detto tante volte, me la pensiamo, ma cioè, è facile fare le cose così, cioè terrorizzando tutte, dicendo
0: sì,
1: tanto, invece no, molto più divertente riderne e descrivere le tecnologie come goffe, come poi in fondo
0: è vero.
1: Più, che è anche più realistico, sinceramente.
0: Assolutamente.
1: Va bene, quindi abbiamo fatto una lunga carrellata di gadget che non potete non avere. E quando usciranno, direi. E basta, direi che con questo vi lasciamo una buona serata, perché insomma
0: per oggi abbiamo terminato. Ci troveremo. Io avevo pensato anche una roba interessante per la prossima volta, ma me ne sono scoggiato.
1: Matteo, ora entrerai nel parrucchiere, quello dei ricordi.
0: Ah, brava, già.
1: E da lì capirai.
0: E da lì mi perderò, sì, in realtà, in un ricordo d'infanzia. E ciao.
1: Vabbè, parleremo dei tuoi ricordi d'infanzia.
0: Bene, ci ritroviamo nei ricordi d'infanzia, non il prossimo lunedì, ma quello successivo.
1: Ciao.

0: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Film preferito.
5: Benvenuto sulla Terra!
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
1: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
2: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
3: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
1: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
5: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation. Utilizza servizi autogestiti.
6: Bevi, non fate beve.
7: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
8: No,

Caronello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo erbuiolo pieno di piscio, e esso mi fece legare con catena al letto di contenizione, e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina, e la allevai, ma questo maresciallo m'ammazzò il gatto, io lo colpii al petto con un chiodo, e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi, lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, cortellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi, ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime a società, è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E l'altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo Orlando.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve.
11: Oh, calmi tranquilli, state ascoltando Radio Wombat, la retta al Wombat.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
2: Ho ucciso l'angelo del focolare.

0: Nel maggio del 2026, la Procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta sui presunti abusi sessuali commessi nella primavera del 2025 da un ispettore della Polizia Penitenziaria ai danni di una, o forse più, detenute trans recluse all'interno del carcere di Ivrea. L'indagine coinvolge anche l'ormai ex comandante del reparto operativo, accusato di aver coperto il presunto colpevole, e due agenti sospettati di aver contribuito ad insabbiare il caso. Agenti e vertici della Polizia Penitenziaria di questo istituto piemontese sono così ancora una volta al centro di un'inchiesta per abusi e violenze. Il processo in merito alle presunte torture avvenute tra il 2016 e il 2020 nel carcere di Ivrea è infatti ancora in corso. Il primo filone processuale si è concluso solo a marzo di quest'anno, con la condanna in primo grado, per falso, di 8 agenti della Polizia Penitenziaria. Gli agenti sono stati infatti ritenuti colpevoli di aver tentato di coprire i pestaggi e di ostacolare le indagini falsificando gli atti, ma i reati connessi alle accuse di tortura e di lesioni sono caduti purtroppo in prescrizione. Ciò che accade tra le mura del carcere di Ivrea non è un fenomeno isolato. Oggi sono sempre più numerose le indagini e le inchieste giornalistiche che fanno emergere quanto all'interno di molti istituti di pena del nostro paese persista quel sistema repressivo latente che affonda le proprie radici nell'abuso di potere, nella sopraffazione e nella violenza. Basta tenersi alla cronaca degli ultimi mesi e ai report relativi alla condizione delle persone private della libertà stilati attualmente da quelle realtà, poche, che si battono per i loro diritti. Questa nuova inchiesta della Procura di Ivrea ci offre però una prospettiva diversa sul tema, in grado di alzare il sipario sulla situazione di una minoranza della popolazione carceraria, una porzione invisibile ai più, di cui non si parla mai, ma che comunque esiste. Parlo delle persone trans e non binarie e più in generale delle persone LGBTQIAP+, oggi recluse nelle carceri della penisola. In questa nuova puntata di Ucciso l'angelo del focolare, l'approfondimento quindicinale dedicato alle questioni di genere, parte della cassetta degli attrezzi, partiremo quindi da quanto è accaduto nel carcere di Ivrea per alzare il sipario sulle condizioni effettive delle persone trans e non binarie oggi detenute e sulle criticità specifiche con cui si scontrano quotidianamente. Parlo di criticità specifiche perché ci limiteremo ad analizzare quelle intimamente legate all'identità di genere di queste persone, senza soffermarci su quelle gravi criticità sistemiche che, come noto, sono ormai parte connaturata del sistema carcerario italiano. Per farlo, abbiamo coinvolto Susanna Amarietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, e Daniela Falanga, attivista LGBTQIAP+, delegata alle carceri nella Segreteria Nazionale di Arcigay, nonché tra le prime ad esprimersi pubblicamente sul caso di Ivrea. Proprio a lei abbiamo chiesto di ricostruire la vicenda e di fornirci una prima lettura. Cosa è successo in quel carcere e come dobbiamo leggere quanto è avvenuto?
1: La procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta su presunti abusi sessuali commessi da agenti di polizia penitenziaria su una donna trans. Ovviamente la questione è molto delicata, in questo momento sono in corso delle indagini e sembra che la persona trans avesse potesse avere la possibilità attraverso questi abusi ricevuti dalla polizia penitenziaria favori personali come trucchi, cremi, cosmetici, quindi sfruttava in pratica il proprio ruolo in questo caso di persona trans all'interno del carcere per avere favori. Ma la questione è molto più complicata perché ovviamente coinvolge l'ambito del potere istituzionale. È ovvio che le persone trans all'interno delle carceri vivono un compromesso molto alto legato alla questione dell'identità di genere e al fatto che nelle carceri non c'è assolutamente una istituzione, il carcere non è assolutamente un'istituzione che comprende le persone trans, che le accoglie in maniera significativa, dandone dignità. Ed è questo è un caso che risalta alla cronaca, ma in realtà gli abusi nel carcere sono di varia natura. Questo è un abuso particolare, è un abuso che tocca la polizia penitenziaria, è un abuso che riguarda il potere nell'ambito delle carceri e la figura della polizia penitenziaria all'interno delle carceri. È ovvio che qualunque sia stato l'atteggiamento della donna trans, l'abuso è chiaro ed è importante andare ad indagare affinché si scopra quale sia stata la natura delle cose. C'è stato uno scambio, ma è uno scambio che deve essere denunciato perché non può diventare questo un fatto, come dire, non vissuto dalle istituzioni in maniera seria, perché questo non può assolutamente accadere nell'ambito della pena. Perché all'interno di un sistema di potere c'è abuso, c'è prevaricazione rispetto ad una persona che è appunto in isolamento penitenziario. Quindi per me non si può utilizzare la parola scambio, scambio di favori, perché è qualcosa che non pone l'attenzione su una questione molto più seria, che è appunto l'abuso di potere.
0: L'ispettore di polizia penitenziaria sotto accusa avrebbe quindi ottenuto favori sessuali in cambio di beni di prima necessità, sfruttando il proprio ruolo e la cornice di totale dipendenza e subordinazione in cui sono costrette le persone recluse. Al centro del discorso, come ha sottolineato anche Daniela Falanga, c'è quindi una questione di potere, anzi di abuso di potere. Per questo parlare di scambio in questa cornice potrebbe risultare fuorviante. Tuttavia, quello dello scambio consensuale tra persone adulte non è l'unica cornice interpretativa problematica. Come spesso accade, c'è infatti chi mette in campo la solita retorica della mela marcia, parlando di caso isolato e di situazione eccezionale. Ma è davvero così?
1: In realtà non è mai un caso isolato. Le persone trans, come dicevo, vivono una situazione molto difficile all'interno delle carceri e quello che accade è capillare. È ovvio che tocca sistematicamente tutte le strutture carcerarie, almeno dove ovviamente risiedono le persone trans, e ci sono 6 sezioni protette trans in tutta Italia. E voglio dire, se le persone trans vengono in qualche modo ascoltate, si ha la percezione chiara che questa questione diventa sistematica. Le persone trans ribadiscono sempre gli stessi concetti: abuso, utilizzo di un linguaggio inappropriato, violenza perpetuata, e quindi è una situazione che in qualche modo cancella la dignità e tocca tutte e tutte indistintamente, cioè tutte le sezioni che in questo momento sono esistenti e che tengono all'interno, dovrebbero tenere riparate le persone trans all'interno di esse. Quindi basta ascoltare le persone trans. È ovvio che spesso non si fa denuncia e non si fa denuncia perché c'è paura di qualche ritorsione, di qualche tipo di ritorsione. Ed è questo il problema più serio, avere paura di avere ritorsione, perché questo esiste, cioè le persone trans lo traducono chiaramente nel momento in cui viene chiesto loro perché non fanno denuncia quando ricevono un atteggiamento abusante, ovviamente, e quello che ne esce fuori è che c'è paura, e quindi nella maggior parte delle volte le denunce non vengono nemmeno fatte.
0: In carcere le persone trans vivono quindi il più delle volte condizioni di marginalizzazione estrema, isolamento, discriminazione e violenza sistematica, sia essa fisica o psicologica. Un vero inferno che raramente viene denunciato per paura di ritorsioni. Ma perché accade? E quali sono le principali condizioni di vulnerabilità delle persone LGBTQAP+ detenute? Ascoltiamo da Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, una delle poche realtà che in Italia si impegna a raccogliere dati in materia, cosa emerge sulle condizioni detentive di queste persone, stando alle loro ultime indagini e report.
2: Ma dunque, al di là del rapporto in sé, tutto chiuso, che abbiamo pubblicato lo scorso 19 maggio, dove abbiamo scelto di non trattare segnatamente questa tematica perché riteniamo che valga la pena di dedicarle una pubblicazione specifica che ci apprestiamo a fare. Quindi diciamo più che nel rapporto in sé, parliamo delle visite alle carceri e dello studio che hanno preceduto il rapporto e che hanno portato alla sua pubblicazione. Il tema delle persone trans in carcere purtroppo è risalente e continua a presentare i medesimi problemi. Allora, la situazione è intanto differenziata rispetto a persone trans M2F o F2M, perché vengono gestite dall'amministrazione in maniera totalmente differente, ovvero le donne trans vengono allocate in ovviamente in carceri maschili, a meno che non abbiano portato a termine completamente la transizione, però diciamo le circa 70 donne trans che abbiamo oggi recluse nelle carceri italiane sono allocate in 6 sezioni specifiche per donne trans che vengono tranquillamente posizionate all'interno di carceri maschili, perché l'amministrazione penitenziaria guarda al mero dato biologico sessuale, cioè non si preoccupa di sentire cosa queste persone ci dicono di essere, ovvero delle donne. Però siccome ritiene che non possano essere lasciate in sezioni ordinarie per rischi, insomma, connessi a possibili abusi che si potrebbero creare, allora le isola in queste a volte piccole o piccolissime sezioni dove queste donne vivono un isolamento all'interno dell'isolamento, una doppia segregazione, perché sono sezioni che non hanno contatto con il resto del carcere, sezioni nelle quali vengono organizzate poche attività, quindi come sempre pochi diritti, e vengono insomma un po' così dimenticate, diciamo. Gli uomini trans invece sono allocati in carceri femminili o in sezioni femminili, perché come sappiamo in Italia le carceri femminili sono solo 3, la stragrande maggioranza delle donne vive in sezioni femminili dentro carceri a prevalenza maschile, e vengono e vivono ordinariamente la vita di sezione, quindi con tutte donne, e tu insomma hai questi magari uno o magari due uomini che sono messi in stanza in sezioni con 50, 60 abbollate, abbiamo 100 donne, quella insomma è una situazione, parlo di bollate perché di recente mi è capitato di incontrare due uomini trans che vivevano nella sezione femminile di bollate e si sentono totalmente, quello che mi raccontavano è uno smarrimento totale, perché dice, cioè io torno la sera in stanza e sto con le donne, non ci voglio stare, cioè io fuori di qui ho sempre fatto una vita da uomo, i miei amici sono uomini, i miei amici quelli della confidenza, insomma come capita così a tutti noi, e quindi uno smarrimento completo. Insomma, questa diciamo è la situazione, una situazione purtroppo ancora culturalmente molto arretrata. Per quanto riguarda le violenze, è chiaro che la possibilità c'è, ma la prossimità, la conoscenza ha sempre rotto i pregiudizi. Questo non riguarda solo le persone trans, ma la comunità LGBT in generale. Nel carcere di Poggioreale, faccio un esempio, c'è una grande sezione che ospita detenuti maschi omosessuali. E io ho parlato con loro non troppo tempo fa, sono stata in visita in quella sezione e tutti mi dicevano quando, perché diciamo la motivazione per questo raggruppamento, che poi inevitabilmente finisce anche quello per essere una segregazione, era proprio che ci sarebbe stato il rischio di violenza o ci sarebbe stato anche solo il rischio di discriminazioni, no? E quindi di atteggiamenti non belli da parte degli altri detenuti nei loro confronti, e loro stessi mi dicevano Non è così. Quando poi, per esempio, alcuni di noi che lavorano e quindi tramite il lavoro capita che si avvicinino ad altre sezioni e si crei magari giorno dopo giorno, dico per dire il portavitto che va a portare la spesa, giorno dopo giorno conosce le persone che stanno nelle altre sezioni. La battuta macista, o il gesto di discriminazione scompare completamente e c'è un rispetto per l'essere umano che va assolutamente, al di là degli stereotipi. Quindi la segregazione non può essere uno strumento per risolvere i problemi. Deve essere la cultura, la conoscenza, deve essere l'integrazione.

0: quadro tratteggiato da Susanna Marietti è chiaro. Il carcere espone le persone trans non binarie e più in generale LGBTQIAP+, a maggiori vulnerabilità e a una doppia segregazione, peggiore persino rispetto a quella delle donne detenute, di cui abbiamo approfondito i contorni nella puntata dedicata alla detenzione femminile. Tra le tante criticità illustrate dalla coordinatrice nazionale di Antigone, ce n'è però una che spicca su tutte per specificità, ovvero la logica binaria che regola l'assegnazione alle diverse sezioni. Cosa significa essere recluse oggi da un'istituzione totale, smaccatamente patriarcale, nel reparto sbagliato? Quali effetti ha su queste persone? Ascoltiamo ancora Daniela Falanga, attivista LGBTAQP+, nonché delegata alle carceri per l'associazione Arcigay.
1: Le persone trans in Italia vengono ancorate ad un sistema binario rispetto alla questione carceri. Le donne trans vengono generalmente collocate in istituti maschili, gli uomini trans in istituti femminili, degli uomini trans non se ne parla mai, e oggi si parla anche di persone non binarie, dei quali non ci sono assolutamente protocolli specifici, per cui si possono trovare in diverse collocazioni. La questione è molto particolare perché le sezioni protette, in realtà, che dovrebbero in qualche modo ridurre le aggressioni, prevenire le violenze, separare le persone considerate vulnerabili, no, da altre persone detenute, in realtà diventano dei posti in cui le persone trans trovano isolamento e non trovano tutela. Perché trovano isolamento? Perché una volta che sono collocate all'interno di queste sezioni non possono più fare attività di formazione, attività per esempio semplicemente sportive, attività che possono aiutare le persone trans ad avere stimoli altri, no? Anche a garantirsi di poter incontrare altre persone, un'interazione favorevole, no? Che possa garantire loro la possibilità di non sentirsi completamente recluse dentro la reclusione. È una situazione davvero molto difficile. Parliamo di numeri che io identifico come numeri dell'invisibilità, perché appunto le persone recluse in questo modo diventano completamente invisibili non solo all'esterno, ma all'interno stesso della struttura carceraria. Tanto che ci si occupa poco di loro, non ci sono operatori esperti di alcun genere, non ci sono specialisti esperti, per esempio psicologi esperti, non c'è polizia penitenziaria che sia esperta. E questo ovviamente crea una situazione di invisibilità istituzionale, istituzionalizzata. Perché appunto queste persone rischiano tanto, rischiano innanzitutto di non poter mai poter, come dire, trovare un ancoraggio ad un progetto esistenziale altro, no? Che arriva dopo la pena, perché effettivamente la brutalità è tale da rimanere ancorata appunto a quello che era la vita precedente e a quello che poi si trova all'interno del carcere, che ti priva della dignità. Cosa per esempio ancora amplifica per esempio la questione di come la paura viene percepita, di come viene percepita la violenza, di come vengono percepite le violenze, perché le molestie, perché ovviamente in una situazione di ritiro di questo tipo, così forzato, le persone trans possono subire abuso e siccome sono preoccupate appunto di non poter interagire con alcun'altra persona, hanno anche paura, sono spaventate di potersi in qualche modo garantire una semplice denuncia, no? Che potrebbero fare. Per questo la questione diventa difficile. Il reinserimento al lavoro e la vita dopo il carcere diventa davvero poi una questione che rientra in una situazione di precarietà totale. Bisogna immaginare anche che molte persone trans non riescono a trovare, nemmeno durante un momento di pena alternativa, uno spazio all'esterno, perché non esistono nemmeno all'esterno spazi di accoglienza per persone trans. Quindi la situazione diventa difficile. Molte persone trans che potrebbero uscire dal carcere per una pena alternativa sono costrette a rimanere all'interno delle strutture carcerarie perché non sanno dove collocarle all'esterno. E il sistema esterno ancorato alla questione carcere è binario esattamente come lo sono i carceri. Bisogna poi parlare di biologia. Perché dico questo? Perché la questione addirittura diventa, diciamo, molto sensibile nel momento in cui si parla dei corpi delle persone trans e non del vissuto. Se una persona trans ovviamente vive un'identità di genere altra, non viene garantita quell'identità di genere percepita stupita. Per cui una donna trans, se non operata, viene collocata negli spazi maschili. Un uomo trans viene collocato, sarà collocato sempre negli spazi femminili. Una donna trans che ha effettuato un'operazione chirurgica per cambiare ovviamente i propri genitali avrà diritto alla collocazione negli spazi femminili. Cioè è qualcosa che cancella completamente la possibilità di queste donne di trovare un riparo e di questi uomini di trovare un riparo rispetto al proprio percepito, al proprio sentire. Quindi è già questa una situazione molto molto cioè che dovrebbe essere dibattuta in maniera seria, argomentata in maniera seria, perché c'è una vulnerabilità che cresce e ovviamente cessa il diritto all'ascolto, perché laddove non c'è formazione, laddove non ci sono gli spazi per collocare le persone e farle sentire garantite nella propria dignità, è ovvio che c'è una situazione di vulnerabilità enorme che non riusciamo in questo momento a riparare in alcun modo. La situazione rispetto agli anni precedenti leggermente migliora, perché è legata al fatto che in questo momento troviamo nelle carceri persone più giovani e quindi anche più capaci di comprendere le questioni trattate, i vari fenomeni che toccano il carcere. Però attenzione, dobbiamo sempre rispondere alla sensibilità dell'individuo e questo non va bene. Cioè una persona non è formata può essere sensibile alle persone trans e quindi trattarle in un certo modo, ma è un riparo non reale, nel senso che non c'è la possibilità a questo punto di un'omogeneità che tocca tutte le carceri e non crei disparità, no? Non possiamo far conto di chi ha la sensibilità in merito alle persone che incontra. La questione migliora sicuramente, le nuove generazioni si pongono delle domande, sono più sensibili, ma attenzione, migliora rispetto a quello che erano gli anni passati, gli anni trascorsi, perché semplicemente 10 anni fa, 20 anni fa, la violenza era inaudita, perpetuata. Io mi sono dovuto occupare di casi in cui le persone trans venivano violentemente picchiate e a quel punto, grazie

0: non possiamo demandare la situazione alla sensibilità dell'individuo che opera all'interno delle carceri. Non è così che si gestiscono spazi così complessi.
1: Nonostante qualche passo avanti sia stato fatto, perlomeno rispetto alla violenza inaudita, come la definisce Daniela Falanga, a cui erano sottoposte in passato le persone trans detenute, la strada da percorrere è ancora lunga per restituire a queste persone il minimo in termini di diritto e di dignità. Un altro aspetto importante in questo senso è quello dell'accessibilità alle cure, specie alle terapie ormonali. Un tema fortemente collegato a quello del corpo e della dignità della persona, che il sistema penitenziario attuale sembra tuttavia non voler considerare come fondamentale. Ascoltiamo quale situazione hanno rilevato le nostre due ospiti sulla base della loro esperienza sul campo.
2: Ma guarda, l'accesso alle cure, naturalmente la parte diciamo sanitaria è regionalizzata come sai, quindi insomma anche per quanto riguarda il carcere dipende da dove è posizionato, qual è l'ASL di riferimento e purtroppo come sempre accade i protocolli rischiano di essere spesso a macchia di leopardo, quindi da alcune parti c'è una discreta garanzia e in altre no. Io ho sentito appunto tante persone trans che si lamentavano di aver dovuto bruscamente con l'ingresso in carcere interrompere o grandemente rallentare il loro percorso ormonale.
0: La questione sanitaria è una questione molto delicata perché non c'è un diritto vero alle terapie ormonali sostitutive. In realtà molte delle persone trans all'interno delle carceri comprano la terapia e fanno la terapia fai da te, cioè in pratica da sole prendono pillole, prendono sostanze per ovviamente femminilizzarsi o mascolinizzarsi. È una cosa davvero che non risponde a quelli che sono i diritti costituzionali della cura, perché una persona detenuta che da sola si cura e tra l'altro con terapie completamente non adeguate può ovviamente entrare in una situazione in cui il proprio corpo risponde malissimo. Quindi bisogna riformare tutto il sistema carcerario e sanitario all'interno di questo sistema, perché la responsabilità è istituzionale e qui non c'è responsabilità istituzionale. Quando parlavo di invisibilità istituzionale, è proprio questo, le persone trans totalmente invisibilizzate, non vengono prese in considerazione su tutti i piani, anche su quello sanitario, ma questo porta con sé una conseguenza nefasta perché queste persone, facendo una terapia non adeguata, hanno complicanze serissime di tutti i tipi. E allora ritorniamo sempre ad una questione chiara, cioè prendersi la responsabilità di creare delle norme specifiche, degli spazi specifici affinché le persone, in questo caso le persone trans, le persone non binarie, vengano seguite con cura per essere davvero tutelate, perché in questo momento non c'è tutela. E il carcere, se vogliamo definire il carcere come specchio della società, non si fa altro che rispondere a quello che sono le questioni di marginalità all'esterno del carcere, no? Allora, il carcere diventa all'interno marginale rispetto alle persone trans, esattamente come lo è una certa società all'esterno quando si trova davanti a vulnerabilità, diciamo, di un certo tipo. Ma il carcere è un'istituzione e non può trovarsi davanti a delle vulnerabilità senza avere risposte. Anzi, creando un sistema che può addirittura non solo non tutela le persone, ma può far diventare le persone vittime del sistema stesso.
1: Invisibili e invisibilizzate dalle istituzioni. Ecco qual è la condizione alla base della scala di rischio e vulnerabilità a cui vanno incontro le persone trans detenute. Del resto, il carcere non è pensato per loro, diceva la stessa Daniela Falanga all'inizio di questa trasmissione. Tuttavia, se allo specifico trattato in questa mezz'ora aggiungiamo tutte le gravi violazioni e problematiche, specifiche e sistemiche, con cui si scontra ogni singola persona reclusa in un carcere, emerge chiaramente l'urgenza di aprire una riflessione più profonda e approfondita, non solo sulle condizioni di vulnerabilità

0: che scontano le persone LGBTQIA+ detenute, ma sul sistema penitenziario stesso. Ed è proprio sull'onda di questa riflessione che si chiude questa nuova puntata di Ho ucciso l'angelo del focolare, l'approfondimento quindicinale dedicato alle questioni di genere, parte della cassetta degli attrezzi. Prima della sigla, però, un ultimo contributo di Daniela Falanga, a cui abbiamo chiesto come Arcigay si sta muovendo sul caso di Ivrea e, più in generale, cosa servirebbe per migliorare, anzi, per cominciare a cambiare, la condizione delle persone trans detenute.
1: Sul caso di Ivrea avremo la possibilità di seguire direttamente e ovviamente sarà nostro dovere avere cura delle persone che stanno vivendo questa situazione. Lo faremo attraverso operatori che all'interno del carcere possono incontrare le persone detenute trans. Intanto che cosa chiediamo? Chiediamo una riforma seria, importante, perché bisogna che ci siano dei protocolli nazionali uniformi, bisogna che non ci sia più una forte frammentazione tra gli istituti, che non permetta appunto agli istituti di poter interloquire rispetto alle persone abitanti le carceri, bisogna che le carceri abbiano degli approcci differenti di gestione per le persone LGBTQIA+, che abbiano una tutela seria e non affidata alla sensibilità individuale, perché questo è un problema importante, e bisogna che ci sia un accesso omogeneo ai servizi. E le carenze principali sono linee guida nazionali, formazioni strutturali, raccolta dati, non c'è una raccolta dati, un monitoraggio indipendente, strumenti chiari di autodeterminazione. Questo è quello che noi vediamo proprio in maniera strutturale come carenza. E le conseguenze strutturali sono disparità di trattamenti, isolamento, accesso variabile alle attività, differenze territoriali profonde, vulnerabilità istituzionali, cioè tutto quanto non sarà gestito attraverso una riforma che sia sensibile alla questione, porterà ahimè con sé una vulnerabilità che andrà crescendo, anche perché non sono poche le persone che abitano le carceri. Nel 2023 erano 70 le persone trans, oggi più o meno rispondono a 80-90 persone, quindi bisogna che ci sia una responsabilità seria che abbia rispetto dell'accesso di queste persone all'interno della vita penitenziaria. Noi suggeriamo maggiore individualizzazione dei trattamenti, accesso alle attività comuni, riduzione dell'isolamento sistematico, tutela della sanitaria continuativa, ascolto multidisciplinare, questo è fondamentale, coinvolgimento delle associazioni, fondamentale che entrino all'interno delle carceri le associazioni di settore perché possono comprendere e mediare con ovviamente il carcere e chiunque governa il carcere, formazione permanente del personale, questo è quello che chiediamo, potrebbe portare ad una svolta che garantirebbe a queste persone la possibilità di poter credere nell'istituzione e riadattare la vita al di fuori del carcere in una società che già di per sé è difficile, ma che potrebbe tornare utile nel momento in cui queste persone avessero la possibilità di poterla decostruire e anche viverla con maggiore serenità, che dipende da ciò che prima è stato il vissuto. Quindi il carcere deve diventare un momento di ancoraggio alla vita, un momento di ancoraggio ad una prospettiva differente.
2: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
3: Ho ucciso l'angelo del focolare.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no.
5: Il vero sballo è dire no.
8: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Puntata?
9: No.

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Sto trafficando beato me sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

this one pass on by. Let this one pass on by.

peoples, I'm gonna have to go. People, I'm gonna have to go.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
1: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
3: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
5: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
6: Bevi, non fatte beve.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali stecche o incisioni.

Il Shifa. Che purificherà l'intero mondo.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una sonda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte.

vostro tempo è finito. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Roger 11, you're go from the ground at 6 minutes.
1: Volsero lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del letto.

fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori.

5-1. Non ci gioco più se si gioca 5-1. La proporzione è sempre 5-1. Ma non mi passa più e non mi passa più. Quello che c'ho, quello che so, meccanismo in testa per svoltare questo gioco mo'.

0: notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
1: No.
2: Radio Wombat.
3: Da sempre.
4: E obiettivamente.
5: La migliore.

Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto polizia.

Bella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinè. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: a parlare della macchina. Ce l'hai ancora?
1: No,
0: sto
1: facendo. Dobbiamo avanti su.

0: certo punto noi dovevamo fare una specie di laboratorio, no? E quindi ci sarà uno spazio di una ventina di minuti a quanto capito, in cui io potrei leggere delle cose però che loro non devono sentire. Mi devo allontanare, non lo so, che però la gente quando si collega lo senta, ecco.
1: Allora intanto vediamo, perché ancora devo riuscire a risolvere l'inghippo.
0: Certo, certo.
1: Allora. Però sì, penso si possa fare con la... no, la massa spenta no. Si può attaccare il microfono su MyPGS, per esempio.
0: Andare a leggere da un'altra parte.
1: Qui non arriva niente.
2: Qualcosa non funziona?
0: No, per ora
1: no, no, è che non...
3: Sto provando perché così, non ero pronto a una massa del genere.
4: Che altro è la massa?

0: Sì, fa.
1: Ti vedi, ti vedi. Ah, sì, ti vedi.

0: ma questo è
1: sempre.
0: Puoi trasferire nel lato sinistro della, del tavolo?
2: Perché?
0: No, perché invece di stare lì sulla sedia.
2: Ah, oh, intanto devo capire che non sta funzionando. Prima risolvo, poi...
0: Allora, niente. Va bene, niente. Però ho detto no prima questo video, che ti senti male. Ci vorrebbe

fuoco.

Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli arditi del popolo che si contrapposero al fascismo.

Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Oggi dedicheremo questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte, alla rivolta di Corso Traiano a Torino nel 1969. Gli scontri del 3 luglio 1969 a Torino ed i precedenti 50 giorni di lotta dura alla fine interni a Gatto Selvaggio, a Scacchiera, che bloccavano la produzione con fermate di reparto di poche ore, cortei interni, occupazioni, sabotaggi, pestaggi dei crumili e dei capi, blocchi stradali, occupazioni di case sfitte, segnarono la ripresa della lotta operaia. Un reparto dopo l'altro entrava in sciopero. Uno cessava mentre gli altri cominciavano. Gli scioperi articolati provocano l'accumulazione di scorte in un reparto che sono inutilizzabili perché contemporaneamente in un altro reparto mancano i pezzi da montare prima e dopo. Era l'inizio dell'autunno caldo, anche se era cominciato in primavera. 5 settimane continue di scioperi articolati hanno determinato una produzione di 30.000 auto in meno. Molti modelli arrivano incompleti ai punti terminali delle catene di montaggio. Già nell'ottobre 1968 si forma un comitato degli operai della Lancia che gestisce direttamente le trattative e le forme di lotta in fabbrica, libero da ogni pressione organizzativa e burocratica dei sindacati. Nel 19...

0: precedenti dai giornali Classe Operaia e Quaderni Rossi, e di cui fanno parte Toni Negri, Franco Piperno e Sergio Bologna, e che poi, a partire da settembre, pubblicherà Potere Operaio. Questi gruppi entreranno a far parte dell'Assemblea Operai Studenti quando si formò con la ripresa nelle lotte della primavera del 1969, che si riunisce tutti i giorni e diventa la direzione delle nuove lotte che spontaneamente e autonomamente si sviluppano nei reparti. La primavera di Mirafiori inizia l'11 aprile 1969 con uno sciopero interno per protestare contro l'uccisione di due lavoratori da parte della polizia a Battipaglia. Poi, il 13 maggio, i lavoratori prolungano lo sciopero indetto dal sindacato di un'ora in maniera autonoma e ne allargano la piattaforma rivendicativa. Durante i mesi seguenti la lotta coinvolge tutta Mirafiori ed inizia ad allargarsi agli altri stabilimenti della Fiat. Sempre più sono le assemblee a dettare i tempi e i modi della lotta, con i metodi organizzativi autonomi, esterni ai sindacati e ai partiti. In Fiat a Torino c'erano 3.000 capi per 53.000 operai, che con il loro arbitrio potevano decidere tutto, dalle qualifiche ai trasferimenti, alle vessazioni gratuite. Complessivamente la Fiat in Italia aveva ben 150.000 dipendenti. I dipendenti Fiat degli stabilimenti torinesi, dai 50.000 che erano nel 1950, sono diventati 128.000 nel 1968 e 140.000 nel 1969. Le auto prodotte per ogni operaio passano da 2 nel 1950 a 12 nel 1968. Ed ora ascoltiamoci Mio caro padrone, domani ti sparo, di Paolo Pietrangeli.
1: Circolare a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei.

e i treni in arrivo dal mezzogiorno continuavano a portare ogni giorno altri immigrati, aggravando ulteriormente la cronica mancanza di abitazioni. Gli affitti erano sproporzionati rispetto al salario e gli sfratti erano all'ordine del giorno. Migliaia di emigrati vivevano nelle soffitte e negli scantinati del centro storico. Molti proprietari di casa davano loro solo dei letti in cui riposare a rotazione, in base ai turni in fabbrica. Quando un operaio finiva il turno, andava a dormire e poi, quando finiva il turno successivo, nello stesso letto dormiva un altro operaio. Altri operai dormivano in vecchie aule vicine alla stazione o alla fabbrica. Più del 50% degli immigrati che vivono a Torino vengono dalla Sicilia, il 16,4% dalla Puglia, il 15,5% dalla Calabria, il 7% dalla Campania, il 6,6% dalla Sardegna, il 4% dalla Basilicata. Il 37% ha un'età compresa tra i 15 e i 24 anni. Nel 1951 Torino aveva 719.300 abitanti, nel 1971 ne ha 1.168.000. A Nichelino, comune dormitorio operaio alle porte della città, il 13 giugno, dopo un corteo per le vie cittadine, con le parole d'ordine basta col dare la busta paga ai padroni di casa, più salario meno affitto e blocco degli sfratti, fu occupato il comune con la richiesta del blocco per 3 anni di sfratti e aumenti dell'affitto. Altre occupazioni di comuni avvennero a Orbassano e Moncalieri. Furono anche fatte occupazioni di case e scioperi degli affitti in tutta la provincia di Torino. Nei quartieri della cintura torinese sorgono spontaneamente dei comuni, che erano l'espressione di assemblee popolari che niente hanno a che fare con partiti e sindacati. Il sindacato sulla questione della casa per cercare di riprendere il controllo sulle lotte in corso alla Fiat, spostando la lotta

dove convergeranno, oltre agli operai di Mirafiori, gli operai di Rivalta, Lingotto e delle piccole fabbriche dell'indotto della cintura torinese. Altri cortei partiranno da Lingotto e da Nichelino per raggiungere il concentramento. La manifestazione vuole portare nel cuore di Torino le lotte della fabbrica. I sindacati ovviamente rimasero completamente estranei all'idea del corteo. Con la loro affannosa ricerca dell'accordo col padrone si limitarono ad indire per il mattino del 3 alcuni comizi rionali. Ma trovare l'accordo per il corteo dentro l'assemblea operai studenti non è stato semplice, racconta Adriano Sofri. Io e Guido Viale eravamo contrari al corteo. Mi pareva una forzatura per portare la lotta fuori dalla fabbrica e andare allo scontro con la polizia. Noi non ci tiravamo certo indietro negli scontri, né lo facemmo in Corso Traiano, ma mi pareva un errore cercare. Parevano a spiccare i nostri amici di Potere Operaio. Protagonista di questa rinese dell'operaio specializzato che lo ha sempre portato a rivendicare diritti in base alle proprie capacità produttive. Da questo nuovo operaio ed anche la parola d'ordine del rifiuto del lavoro. Tutto ciò rappresentava un'inversione di... Questi operai si sentivano rispetto alla fabbrica e al... e dal movimento studentesco avevano mutuato la partecipazione diretta assembleare dei comitati di lotta senza alcuna mediazione rappresentativa. Il sindacato nella primavera del 1969 distribuisce un questionario in 40.000 copie. Le risposte sono 15.000. C'è un'unica domanda. Scrivi liberamente ciò che pensi sulla conduzione delle vertenze, sul modo di portare avanti l'azione sindacale. Il 70% degli operai sono favorevoli al proseguimento degli scioperi. Un terzo è per l'intensificazione della lotta. In fabbrica. Molti esprimono disprezzo e odio verso Agnelli, a cui vengono in maniera colorita augurate malattie e sofferenze. Ed ora ascoltiamoci Lavorare con lentezza, cantata da Enzo Del Re in un concerto del 1° maggio 2010.

lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi si fa male e finisce all'ospedale, in ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa, pausa, ritmo lento, pausa, pausa, ritmo lento, pausa, pausa, ritmo dal motore.

lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono equamente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica che cos'è? La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Io per gli sfruttatori non voglio fare niente. Per la classe lavoratrice, alla quale mi onoro di appartenere, sono disposto a sacrificare la mia vita, ma per i padroni non voglio fare un cazzo. Il solo pensiero di fare qualcosa per Berlusconi già mi stanca, perché io...

Niente. Come solo da capo, metra su da pensata e si incontrava via, chi ha inventato fatica.

Nienga. Chiapa di carbona, ma consigliamo dottore, chiapa di carbona, non pregavano i preti, infatti i preti per non faticare, proprio per niente, predicano la rassegnazione e dicono alla gente, benedizione alla fatica e a

Mienda. Ti mammisi in catena, passati in vacanza, io fatico e fatico e poi...

Sul numero 10 di Lotta di classe del 5 luglio 1969 viene pubblicato un resoconto dettagliato degli scontri di Corso Traiano. Lo leggo integralmente. Ore 5. Gruppi di operai e studenti si affollano alle porte di Mirafiori e di Rivalta per il picchetto di sciopero. Alle 6, sia a Mirafiori che a Rivalta, non è entrato quasi nessuno. Alla porta 1 e 2 di Mirafiori la polizia è presente in forze, con camion e cellulari. Il vicequestore Voria mette in atto pesanti intimidazioni nei confronti dei compagni operai e studenti. I picchetti vengono continuamente sciolti e spinti verso il lato opposto del grande viale che circonda Mirafiori. Qualche cromiro tenta di entrare, la polizia impedisce con tutti i mezzi che vengano fermati. Malgrado questo, entrano non più di 4 o 5 persone e alla porta 1 gli operai del turno di notte che stanno uscendo li ributtano fuori. Ore 13. La tensione ai cancelli è cresciuta. Si sono formati grossi picchetti a tutte le porte. Appena si tenta di impedire.

100-200 poliziotti con elmetti, lacrimogeni e tutto il resto spingono la gente al centro del piazzale. Provocano, tentano in ogni modo di spezzettare la massa, in gruppetti ed isolarli. Il vicequestore dichiara che bisogna impedire ad ogni costo che il corteo parta. Ore 14:45. La prima carica, brutale, col calcio dei moschetti. Da questo momento in poi le cariche si susseguono una dopo l'altra. La gente si disperde, si raggruppa, si sparge e si ricompone. Alla polizia giungono rinforzi, cominciano a sparare lacrimogeni, tirano addosso alla gente, non si respira più. Tutti si sparpagliano sui prati. Cominciano i fermi. La risposta è immediata. Viene riconquistato il centro del viale e dalla massicciata del tram parte una fittissima sassaiola che ricaccia indietro la polizia. Lo scontro ha oramai raggiunto una dimensione di massa. Vista l'impossibilità di far partire il corteo da Mirafiori, si propone un nuovo punto di incontro. Ore 15:10. 10.000 persone si radunano tra Corso Agnelli e Corso Unione Sovietica. Poi il corteo parte e quando svolta in Corso Traiano, la polizia attacca in forze con caroselli e lacrimogeni. Ne sparano una quantità incredibile. Tentano di stringere il corteo in una tenaglia. Da un lato la polizia, dall'altro i carabinieri. Da questo momento comincia una violentissima guerriglia urbana che durerà fino a notte. La violenza e i gas della polizia si concentrano contro ogni tentativo di formazione anche di piccoli gruppi. È chiara l'assoluta determinazione della polizia di impedire in ogni modo che il corteo si ricomponga. Nelle due ore successive la

manifestazione sembrerà apparentemente dispersa, in realtà nessuno torna a casa, improvvisamente si riorganizzano dei gruppi, lanciano sassi, si disperdono, tornano all'attacco in un altro punto. Ore 16. Arrivano operai da Lingotto e Rivalta. Agli operai e agli studenti si unisce la gente dei quartieri intorno a Mirafiori. I giovani partecipano allo scontro, le donne distribuiscono fazzoletti bagnati per proteggersi dai gas. I compagni, inseguiti dalla polizia, trovano riparo nelle case. Ore 17:30. Il centro della battaglia vera e propria è Corso Traiano, che diventa teatro di una battaglia furibonda.

dentro la facoltà. Qualche centinaio di persone entrano in facoltà, ma la polizia spara lacrimogeni anche dentro le finestre dell'edificio ed è attaccata a sassate da quelli che sono rimasti fuori. Fuori aumenta la violenza delle cariche e della sassaiola. Lo scontro dilaga nel viale, nelle strade laterali, nei portoni. Granate, sassi, corpo a corpo, fermi. Ore 18:30. Il grosso dei compagni si sposta di nuovo verso Corso Traiano, che ora è totalmente in mano ai dimostranti. Continua a confluire gente, si sente il tam-tam dei sassi battere ritmicamente sui tralicci della corrente elettrica. La polizia è ferma in fondo a Corso Traiano, verso Corso Agnelli. Le riesce difficile circondare e setacciare l'intera zona tra cantieri, officine, case popolari e prati. Ore 19. La quantità enorme di bombe lacrimogene costringe i compagni a ritirarsi. La polizia riconquista lentamente Corso Traiano, ma vengono continuamente erette barricate nelle strade laterali. La gente che viene presa è pestata a sangue e caricata sui cellulari. Molti poliziotti vengono picchiati. Ore 20:21. Lo scontro si combatte con violenza di fronte alla in Traiano, in Corso Agnelli, in tutte le laterali,

per impedire alla gente di uscire e di affacciarsi. È stato visto il vicequestore che, imbracciato il fucile lanciagranate, intimava alla gente di ritirarsi dalle finestre. Ore 22:23. A piazza Bengasi continuano gli attacchi e le sassaiole. La polizia circonda la piazza, entra nei portoni, rastrella la gente fin dentro gli appartamenti. Gli scontri continuano fin dopo la mezzanotte. Attorno a Corso Traiano si sente gridare: «Schifosi, porci, nazisti!» ai poliziotti che trascinano via la gente dalle case. Dalle finestre gridano: «È come rastrellamenti nazisti, carogne!» A Nichelino la battaglia continua da tutto il pomeriggio. Nelle strade si costruiscono le barricate usando tubi di cemento. Via Sestriere, il grosso viale che attraversa Nichelino, è bloccato da più di 10 barricate fatte con auto e rimorchi che bruciano, con segnali stradali, sassi, legname. Nella notte bruciano grandi falò di gomma e legname. Con legname di una casa in costruzione si fa un grande fuoco. Tutto il cantiere è in fiamme. Alle 4 del mattino continuano gli scontri. La polizia conquista lentamente il terreno.

Battaglione Padova non è bastato. Dall'ascolto delle radio della polizia arriva la notizia che una grossa colonna di polizia di rinforzo è partita da Alessandria per raggiungere la zona degli scontri, ma la colonna si perde ed arriva prima alla porta 2 di Mirafiori, dove non c'è più nessuno, e poi si dirige alla questura di Torino. La difficoltà della colonna di raggiungere la zona calda degli scontri

0: della conoscenza diretta reciproca è stata importante. Altri elementi importanti è stata la costruzione
1: del continuo
0: a Gaza e le condizioni di sfruttamento di diseguaglianze intersezionali, cioè dalla portuali che sono riusciti a connettere genocidio in Palestina con lo sfruttamento, la precarietà, la razzializzazione dei migranti, all'attenzione all'ecocidio come uno strumento di

Il romanzo di Nanni Balestrini, Vogliamo tutto, pubblicato da Feltrinelli nel 1971, è la biografia di Ella, operaio Fiat di Salerno, militante di Potere Operaio, effettivamente esistito. Nell'ultimo capitolo, che si intitola L'insurrezione,

del primo turno che non dovevano entrare, ma nessun operaio entrava. Non c'era nessun bisogno di fare i picchetti nemmeno. Che la polizia si aspettava evidentemente che noi facevamo i picchetti per fare delle provocazioni e aggredirci. Ogni tanto infatti la polizia ci disturbava dicendo che non dovevamo megafonare, che non ci dovevamo mettere davanti ai cancelli. Noi dicevamo, noi stiamo megafonando perché è sciopero, non li stiamo mica minacciando con le pistole di non entrare. Se vogliono entrare, entrano e va bene, se non vogliono entrare, non entrano. Noi stiamo facendo solo un'agitazione politica. Ci furono non più di 4 o 5 grumieri che tentarono di entrare e la polizia si precipitò per impedire che fossero fermati. Ma da uno, gli operai del turno di notte che stavano uscendo li.

0: abbiamo visto come fisiologiche, perché una grande mobilitazione di quel tipo
1: era straordinaria di per sé, però da studiosa, insomma, dei movimenti sociali, secondo lei ci sarebbe stato
2: turno che erano tornati lì a Mirafiori per fare sto corteo. Alle 3 c'erano già 3.000 operai davanti a Mirafiori. La polizia presidiava completamente tutte le vie d'accesso a Mirafiori, nonché tutti i cancelli, la palazzina, eccetera. Gli operai che si trovavano davanti al cancello 2 di Mirafiori erano quelli che avevano fatto le lotte alla Fiat per tutte quelle settimane. Erano operai che avevano fatto delle lotte dure, delle lotte vittoriose. Mentre si stava preparando la partenza del corteo, la polizia cominciò a fare le sue manovre. Misero da una parte un doppio cordone di carabinieri che si tenevano sotto braccio e spingevano indietro i dimostranti. Altri plotoni di carabinieri si erano messi in fila per quattro e avanzavano lentamente in mezzo ai dimostranti. Improvvisamente suona la carica. Naturalmente, chi cazzo la sentiva? C'erano arrivati i lacrimogeni, una pioggia fittissima di lacrimogeni, per cui istintivamente tutti cominciarono a scappare. Tutti scappavano e i carabinieri cominciarono a tirare botte col calcio dei moschetti a tutti. Ci spingevano contro il cordone di carabinieri che stavano lì fermi per circondarci. Io ero proprio vicino a quel cordone. Tenevano il viso pallido, bianco, verde dalla paura, perché si trovavano così a contatto con noi, faccia a faccia. Anzi, poco prima ne avevo sfottuto uno, gli avevo detto: «Vuoi vedere che ti porto via la pistola e ti sparo?» Lui non mi aveva detto niente. La gente ci guardava dalle finestre di Corso Traiano, mentre il corteo avanzava. Si affacciavano ai balconi, scendevano giù e sentivano quello che dicevamo. Erano d'accordo, perché erano tutti operai quelli che abitano lì. Poi, improvvisamente, dai poliziotti schierati davanti a noi partono le cariche di lacrimogeni. Ma un numero pazzesco, incredibile, questa volta sparati anche addosso alla gente e che finivano dappertutto, che andavano a finire sui balconi delle case, al primo piano. Poi il gas investiva tutte le abitazioni, perché era estate e c'erano tutte le finestre aperte. Altre granate andavano a finire sulle auto parcheggiate, rompendole e bruciandole, e tutto questo faceva incazzare molto la gente che abitava lì. Su Corso Traiano intanto era sbucato un camion carico di Fiat di 500, una portaerei come si chiamavano. Tirammo sassi nella cabina e l'autista scese. Cominciammo a fracassare tutte le macchine coi sassi, poi mettemmo una pezza nel serbatoio della nafta, la incendiammo per far esplodere il camion, ma la nafta non si accese. Allora cercammo di spingerlo in folle verso il corso e lo lasciammo lì di traverso. Chiamarono i pompieri e come arrivarono i pompieri si...

che si vedevano quando arrivavano e noi li prendevamo e li lanciavamo indietro con le mani, così che stavano nel fumo sia loro.

provavano. Menarono specialmente i ragazzini, anche di 10-11 anni, si erano messi tutti a combattere con gli operai, i giovani a tirare i sassi, le donne distribuivano fazzoletti bagnati contro i gas, i compagni, inseguiti dai poliziotti, trovavano riparo nelle case, tutti buttavano giù cose dalle finestre e dai balconi addosso ai poliziotti. La polizia ci inseguiva da tutti e ci aveva dispersi e divisi.

non avevano fatto lo sciopero, che non sapevano un cazzo. Tornavano a casa e videro tutto sto fumo, tutta sta polizia, sta via piena di pietre e di cose. Allora si unirono subito ai compagni e cominciarono a buttare materiale edile in mezzo alla strada, a costruire barricate, perché c'erano molti cantieri edili lì intorno e c'erano mattoni, legna, carriole, quelle botti di ferro che c'è l'acqua dentro, le impastatrici. Si cominciavano a vedere sempre più Molotov. Sulle barricate c'erano delle bandiere rosse e su una c'era un cartello con su scritto «Che cosa vogliamo? Tutto!». La gente continuava a attaccare, era tutta la popolazione che combatteva. I gruppi si riorganizzavano, attaccavano in un punto, si disperdevano, tornavano all'attacco in un altro punto. Sentivano la loro forza, sentivano che in tutta la città c'era un'esplosione popolare. Sentivano questa unità, questa forza realmente, per cui ogni sasso che si scagliava contro la polizia era gioia, neanche più. Eravamo tutti forti, insomma.

direttamente corso Traiano, ma vengono continuamente erette barricate una dietro l'altra. Intanto arrivano altri rinforzi alla polizia. Arrivano da Alessandria, da Asti, da Genova, il battaglione Padova che era arrivato già dal mattino passato, poi arrivati altri.

0: avevano buttati giù tutti in mezzo alla strada. Un'enorme quantità di materiali dei cantieri edili stava messa in mezzo alla strada per fare le barricate, che poi venivano incendiate. Via Sestriere, la strada che attraversa Nicolino, è bloccata da più di 10 barricate, fatte con auto e rimorchi che bruciano con segnali stradali, sassi, legname. Attaccarono verso le 4 del mattino, quando arrivarono i rinforzi. Quasi tutti gli operai erano stanchissimi. Era da più di 12 ore che lottavamo, mentre quelli poliziotti si davano il cambio. Erano stati lì ad aspettare davanti alle barricate, a aspettare il mattino che arrivassero gli altri freschi a dargli il cambio. Era quasi l'alba. C'era un grande sole rosso bellissimo che stava venendo su. Eravamo stanchissimi, sfiniti. Per questa volta bastava. Scendemmo giù e ce ne tornammo a casa.
1: Ed ora ascoltiamo un'altra testimonianza di un altro operaio Fiat proveniente da due CD audio dal titolo Voci e suoni intorno a un giorno di rivolta, curato da Crack, autoproduzioni sotterranee.
2: La lotta alla Fiat durava da 2 mesi e si era fatto questo corteo perché al mattino c'era stato uno sciopero indetto dai sindacati per la questione delle case del caro Fitti. Al pomeriggio l'Assemblea Operai Studenti, che era un organismo autonomo e che coordinava la lotta alla Fiat, mettendo assieme operai e studenti nei volantinaggi davanti ai cancelli, avevano organizzato quasi per scommessa questa manifestazione, che era riuscita nei fatti perché aveva radunato 3-4 mila persone. Si erano trovati davanti alla porta 2 di Corso Pazzoli, erano stati caricati, sospinti, finché erano arrivati in Corso Traiano. Qui in Corso Traiano ci fu, come ho già detto prima, il tentativo di riformare il corteo, che oramai era formato da 5.000 persone, perché nel frattempo da Nichelino era partito un altro corteo con biciclette, motorette, di operai Fiat soprattutto, che erano in lotta per la questione dell'aumento degli affitti a Nichelino, che all'epoca era un quartiere dormitorio, si erano uniti più o meno a questa altezza al corteo. E mentre il corteo cercava di avanzare, fu aggredito all'altezza di Via Guala in modo molto brutale e a questo punto la manifestazione, ciò che rimaneva della manifestazione organizzata, finì. L'aggressione fu talmente forte che il corteo fu costretto a disperdersi. Fu costretto a disperdersi, però accadde che da questo punto di vista la vicenda di Corso Traiano è un momento.

cellulari attaccano dalle vie laterali la polizia e i carabinieri che sono al centro di questo corso, nascono dei veri e propri scontri, inizia una serie di fuggi e insegui con i manifestanti che dalle vie laterali buttano le pietre, come la polizia carica, fuggono nelle vie laterali. All'epoca soprattutto ci sono molti prati, ci sono anche campi di grano, ci sono soprattutto molti cantieri che stanno costruendo le case che vedete adesso, e quindi diventa una parapiglia generale, perché i manifestanti raccolgono badili, pietre, assi, bastoni, tutto quello che trovano. Dai balconi stessi delle abitazioni la gente esce fuori, apre le finestre perché ci sono i candelotti lacrimogeni. Lo stesso il vicequestore Voria, testimoniando il processo, dirà che entrare nelle vie laterali era diventata una cosa insida per la polizia, perché piovevano addosso dai balconi vasi e suppellettili vari dalle case. Soprattutto mi diceva anche un testimone che c'era molta ospitalità verso i manifestanti quando bussavano ai portoni inseguiti dalla polizia, li aprivano, li facevano entrare e poi li richiudevano. E da questo punto di vista gli scontri di Corso Traiano iniziano proprio in questo modo e continuano. Siamo verso le 4 del pomeriggio. Tra l'altro avviene in questo momento un episodio poi ricordato da tutti. Sta passando in quel momento su Corso Traiano una grande bisarca carica di Fiat 500, viene bloccato dai manifestanti, costringono l'autista a metterla di traverso al corso, a formare una barricata, mentre i manifestanti si mettono dietro con pietre, buttano addosso le pietre alla polizia. Poi gli scontri divagano in continuazione dalle vie laterali e poi verso Piazza Bengasi. Solo per darvi un'idea, sì, gli ultimi focolai di scontri termineranno alle 2-3 di notte, arrivando a lambire Michelino e Moncaglieri. E in questo corso, ad esempio, verso le 5 del pomeriggio, 5 e mezza, i manifestanti riescono con un'azione di forza a riconquistare il centro del corso, a cacciare via la polizia e i carabinieri dal centro del corso, e a tenere il corso per circa un'ora. Costringono anche, ci sono, vi avevo già detto che ci sono i lavori in corso per la costruzione delle case. Un po' più in giù c'è un bulldozer che sta lavorando e sta scavando. Danno l'assalto a questa pala meccanica, costringono questo con la benna alzata a spingersi ad avanzare verso la polizia, a bloccare la polizia in un angolo, e quindi questo viene di seguito. Oramai però questi scontri evidentemente non hanno più una testa, non hanno più un'organizzazione. Da questo punto di vista è una cosa che accade spontaneamente, che è popolare. Tra l'altro nuova gente arriva, altri se ne vanno, gli stessi abitanti del quartiere. Verso le 6-7 di sera arrivano molti di quelli che vivevano qui e che lavoravano nell'edilizia e che quindi non erano in sciopero, tornano a casa, vedono tutto questo casino, a volte finiscono coinvolti dalla polizia stessa.

0: cessato il fuoco è soltanto una presa in giro. Tutti i giorni
1: sicuramente essere arrestati. La polizia continua a rastrellare le zone degli scontri. Si sono avuti 200 fermi, fra questi 29 arrestati, quasi tutti operai. Due sono decoratori, uno è un venditore ambulante, due sono studenti, altri sono disoccupati. Il giorno dopo la Fiat licenzierà gli operai arrestati. Il 12 luglio 1969 arriva la sentenza contro gli arrestati, che viene accolta al canto di bandiera rossa. 18 imputati sono condannati per resistenza e oltraggio, ma gli viene concessa la condizionale e la non iscrizione e vengono scarcerati. 6 sono assolti per insufficienza di prove, 3 per non aver commesso il fatto e 2 minorenni ottengono il perdono giudiziale. Gli scontri del 3 luglio 1969 hanno rappresentato il rifiuto dell'organizzazione capitalistica del lavoro, il rifiuto del salario legato alle esigenze produttive del capitale, il rifiuto dello sfruttamento dentro e fuori la fabbrica, e sarebbero entrati nell'immaginario collettivo come la rivolta di Corso Traiano. Quel giorno potremmo dire che nasce l'operaia. A Torino la lotta alla Fiat riesplode all'inizio di settembre con un di Torino. Ci sono poi diversi libri. Di Diego Ciachetti, La rivolta di Corso Traiano, Torino, 3 luglio 1969. Di Nanni Balestrini, Vogliamo tutto, scaricabile da archive.org. Di Nanni Balestrini e Primo Moroni, L'Orda d'Oro, 1968-1977, la grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale, scaricabile da archive.org. Di Renzo Del Carria, Proletari senza rivoluzione, volume quinto. Si conclude così anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!

Del console onorario di Israele dalla presidenza della Fondazione.

0: che ci parla della Colombia.
1: Buonasera. Sì, perché noi facciamo parte di una comunità. Grazie proprio. Della comunità colombiana Firenze. E volevamo condividere con voi un'informazione sul terremoto. Vogliamo innanzitutto ringraziare tutti e tutti per il sostegno e la solidarietà dimostrati di fronte alla devastazione che stiamo vivendo dopo il terremoto del 7 di agosto nella scala di Richter avvenuto ieri 10 agosto.

Siamo partiti.

La definizione dell'ira o aira che si dice è una definizione di antisemitismo che nei suoi esempi, nei casi che illustra come esempi di antisemitismo, ci mette anche la critica a Israele, quindi mette la critica a uno Stato, quindi a un regime politico, a delle scelte. Repressione non solo in Italia ma anche per esempio in Germania e in altri stati.

0: concludo ora l'ultimo intervento di Maria, che ci parla delle campagne del BDS a cui possiamo contribuire.
1: Allora, buonasera, innanzitutto grazie per essere venuti d'agosto, così numerosi. Allora, abbiamo parlato di molte cose questa sera, e la stessa della porta ci ha detto appunto che ci sono tante cose in realtà che possiamo fare. E quello che appunto il messaggio che voglio dare io è che appunto è vero, le grandi mobilitazioni ci hanno emozionato tutti, vedere milioni di persone in strada è stata un'esperienza bellissima, però ci sono delle cose che noi possiamo fare nella nostra vita in tutti i giorni altrettanto importanti.

0: siamo in onda.
1: Ed ecco quello di cui io vi parlerò, cioè il BDS, volontà di disobbedienza e sanzioni. È un movimento che
0: provoca... No, io sto andando.
1: C'è una comunicazione di servizio, c'è una persona che ha aperto il portafoglio. Si chiama...
0: Sì, faccio ora, lavoro io poi. Faccio un bel
1: lavoro. Salve Maurizio. Paolo. Vabbè, lo teniamo lì, ok. Niente, quindi vi stavo dicendo, il BDS è un movimento che è nato in Palestina e questo è molto importante perché è importante che noi anche ci muoviamo anche seguendo le indicazioni che ci vengono dalla Palestina. E il BDS è nato in Palestina ed è ancora a guida palestinese, quindi noi ci muoviamo sempre anche con il supporto direttamente dalla Palestina. Gli obiettivi del BDS sono molto importanti. Il BDS ha quattro obiettivi: la fine dell'occupazione, quindi nei territori occupati, il ritorno dei rifugiati, cioè quelli che sono stati scacciati dalla Palestina storica attuale Israele nel 48 ma anche nel 67 e diciamo anche attualmente, perché ovviamente molte persone stanno andando via e questa è di fatto pulizia etnica anche adesso. La fine del genocidio e l'uguaglianza anche nella stessa Israele, perché appunto come è stato detto anche stasera non è vero che ci sia parità tra palestinesi con cittadinanza israeliana e diciamo quelli, gli unici che sono riconosciuti con la vera diritto di stare in Israele sono quelli, gli ebrei. Purtroppo c'è proprio del razzismo di base in Israele. Israele è definito stato ebraico, cioè uno stato dove hanno piena cittadinanza solo gli ebrei. Io credo che è una contraddizione nei termini, perché ditemi voi se una democrazia può essere una etnocrazia, è una contraddizione in termini, ma lasciamo questo argomento, sarebbe molto lungo. Il BDS, sulla spinta dell'esempio del grande successo che è stato nel Sudafrica, il supporto internazionale al decontagio del Sudafrica, tutto quello che veniva dal Sudafrica, senza il supporto internazionale non ci sarebbe adesso un Sudafrica libero. Quindi il BDS ha detto ok, facciamo una cosa simile, muoviamo il mondo a supporto del BDS, quindi della Palestina, tramite il boicottaggio, cioè una cosa di che possiamo fare tutti. È impegnativa perché ci coinvolge in tante scelte, ci sono tutta una serie di campagne, adesso proverò a raccontarvi in maniera sintetica, a partire dalla scelta della compagnia che usiamo per l'energia, quindi il boicottaggio dell'Eni, che come penso voi sappiate è implicata addirittura, loro esportano petrolio nostro in Israele, ditemi voi, oltre al fatto che stavano trivellando di fronte al mare di Gaza per tirar fuori anche da lì il gas, giusto, che però quella pare che l'abbiano interrotto grazie alla pressione da parte del BDS, dico pare perché non si sa mai, ma si tengo sempre sotto d'occhio. Poi ci sono le banche complici, che è legato al discorso dell'embargo. Noi purtroppo, noi Italia, siamo il terzo paese che esporta armi a Israele, anche se i nostri governanti fanno finta di aver smesso, non è vero, perché sono in fine a esportare, anche perché trovano vari stratagemmi, esportano pezzi di armi, oppure le mandano fino a America e da America le mandano in Israele, insomma le inventano tutte. E quindi noi si porta armi a Israele e ci sono delle banche che portano. Ora, visto il sistema bancario è marcio fino al midollo, ma hanno, diciamo che è stata fatta una graduatoria delle peggio e nelle peggio ci sono Unicredit, il Centro San Paolo e BNL Paribas, per i suggeritori. Quindi anche questo, diciamo che cambiare banca non può essere sempre facile, ma se uno può bene, altrimenti quello che si sta promuovendo, se andate sul sito del BDS, si sta chiedendo ai cittadini di mandare delle lettere alle banche, queste tre banche, sia che uno sia correntista sia che uno non lo sia, appunto per fare pressione nel bonding, perché queste banche smettano di finanziare le armi, ok? Poi c'è Teva, Teva è una campagna sui farmaci, Teva è una ditta farmaceutica israeliana, produce farmaci generici, quindi si può boicottare, perché uno può scegliere un generico di un'altra marca. Non muore nessuno, qualcuno accusa di dietro, di torno lì la gente, di un voletto accurare la gente, è una bugia enorme, perché il generico lo consigliate di qualsiasi altra marca, e non sia la Teva. Poi in ci sono anche altre marche legate alla Teva, di comunque aspetta, ma insomma, diciamo la principale è la Teva. Poi cosa c'è? C'è lo spray. Sapete, se uno ha una, è una, un'associazione o ha un bar, un ristorante, un qualsiasi, diciamo, spazio, le arci, molte arci lo stanno facendo, si può dichiarare spazio libero da apartheid israeliana. Cosa vuol dire? È un impegno che uno fa per aderire al BDS, quindi seguire tutto quello che è il BDS. Poi vengo al turismo etico. Il turismo etico è anche un altro settore molto importante. Booking e Airbnb sono piattaforme che hanno praticamente le bellissime villette nella Palestina occupata, con vista sugli olivesi, sulla pulizia etnica, bellissime, no? Le trovate su Airbnb, se voi volete fare un viaggio dai coloni, ospitati dai coloni, potete usare Booking e Airbnb, ok? Ovviamente sono ironica, ma questo cosa vuol dire? Non usiamo Booking e Airbnb, e purtroppo è difficile, perché se voi andate a cercare pure su Google e vi cercate l'hotel, si stronzi vi fanno proprio l'hotel del Booking. Allora voi dovete andare a cercare i soci proprietari, fino a che non trovate quelli, e hanno ancora un sito proprio e magari li potete contattare direttamente, ok? Viceversa, per chi ha una struttura, separarsi da Booking, Airbnb è una bella impresa. Noi ci abbiamo fatto un esempio che adesso si fa Airbnb, che però sembra che non sia così competitivo come gli altri, però diciamo un processo, quindi quello a cui noi invitiamo come BDS è essere attivi, perché voi pensate che anche solo una parte delle milionate di persone che sono scese in piazza l'anno scorso facessero sta roba qua, ci sarebbe un impatto notevole, no? E questo lo dimostra il fatto che il BDS è stato messo nella lista delle attenzionate dal decreto DDL antisemitismo, ok? Perché il BDS fa paura e quindi è stato messo attenzionato, ok? Grazie. Allora, grazie Maria.
2: Qui c'è un tavolino se volete vedere il libro Volantini. Grazie Maria, siamo alla fine. Io, siccome faccio parte anche di Sanitari per Gaza, torno a dirvi di boicottare la Teva quando andate in farmacia con la ricetta del medico e vi chiede il farmacista se volete generico o farmaco originale, gli dite sì, generico va bene, ma non deve essere della Teva. I farmaci che fa solo la Teva, cioè che non sono generici ma sono originali della Teva, sono pochissimi. In quel caso ovviamente uno deve prendere quello, però diciamo che la stragrande maggioranza sono farmaci generici. Quindi questo, anche se è una piccolissima cosa, però dà veramente anche un senso. Quando uno lo fa si sente meno impotente, si sente veramente di aver fatto qualcosa. Io sono contenta che siate, che abbiate partecipato in tanti, siamo contenti. Ringrazio di nuovo la comunità dell'Isolotto, ringrazio di nuovo la GKN che ha fatto il tour per Gaza in convergenza con la nostra iniziativa, e spero che ci si possa rivedere in iniziative simili. Forse in autunno ne rifaremo una di questo tipo, sulla normalizzazione e sul linguaggio che utilizzano i mass media per cercare di smaliziarsi e imparare a riconoscere queste forme, che sono vere e proprie forme di riscrittura della storia. Il grosso rischio è che la storia attuale venga riportata poi non come la vediamo noi, cioè come la vediamo dai video che si fanno i soldati del DF, dalle testimonianze delle distruzioni, anche su Google Maps si può vedere che su Google Maps, mettendo il satellite, si vede che nella striscia di casa non c'è più niente, non c'è bisogno di tanto, no? Però è proprio una riscrittura della storia. Leggevo oggi che esistono stanno cercando di nutrire i sistemi di intelligenza artificiale, quelli che, come andiamo noi, a chi di noi va e chiede delle cose all'intelligenza artificiale, anche di Meta, eccetera, di istruirli dandogli dei testi che sono dei testi che parlano a favore di Israele, contro la Palestina, e questi testi vengono presentati come provenienti da siti diversi, da organizzazioni diverse, per cui se poi a un certo punto dite ma mi dai la bibliografia dove l'hai trovato queste cose, vengono fuori i tuoi 10 siti. E uno dice, caspita, ma se sono 10 i siti che dicono questa cosa sarà vera. Invece sono 10 siti tutti legati al solito programma di propaganda, per cui è proprio un tentativo di cambiare la realtà, la percezione della realtà nostra. Vogliono che sia guidata verso una visione che è favorevole a Israele, che cancella completamente il diritto all'esistenza dei palestinesi. Ultima cosa che dico, perché è importante, noi in Italia non ce ne rendiamo tanto conto, e si parla di sionismo giustamente, ma negli Stati Uniti i principali sostenitori dei sionisti e di Israele sono cristiani, sono i cristiani evangelici, i quali nella loro visione del mondo pensano che quando, in base all'Apocalisse, delle scritture, pensano che quando tutti gli ebrei saranno tornati in Israele, a quel punto ci sarà la fine del mondo, gli ebrei o verranno ammazzati o si convertiranno. Quindi non è che lo fanno, non sono sionisti per amore degli ebrei, sono sionisti perché vogliono che arrivi la fine del mondo. Questo ve lo dico perché siamo di fronte a una situazione assurda, perché molte di queste che sono delle sette sono state introdotte anche per rendere la gente meno reattiva, per dare alle persone come delle false ideali, cioè quello di dire aspetto l'Apocalisse, non lotto perché mi hanno aumentato l'affitto o perché mi pignorano la casa. Quindi è un po' tutto collegato, cerchiamo di farci puri e di sviluppare una nostra capacità di pensare. Grazie a tutti. E grazie anche a Radio Lomba che avrebbe dovuto fare la diretta con noi e che non ce l'ha fatta, per cui l'hanno registrato e lo manderanno prossimamente, e se volete si sente dal computer, per cui voi cercate www.radiolomba.net. Buongiorno Palestina, la trasmissione Buongiorno Palestina. Io la dica bene, l'ho già ringraziata due volte, la ringrazierò per la terza volta, penso che l'abbiate sentito tutti, e anche la comunità dell'Isolotto. Ciao!

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

beato me sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve,

0: E allora, benvenuti e benvenute, bentrovati e bentrovate. Questa è Radio Wombat. State ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Chi tra voi ci ascolta con più assiduità lo sa e la saluto con vero piacere e vero calore. Chi invece tra voi non ci avesse mai incontrato prima, fosse in ascolto per la prima volta, sappiate che questa è una delle trasmissioni informative. L'abbiamo chiamata stampa rassegnata per prendere un pochino le distanze con una certa ironia, perlomeno a noi c'era sembrato di essere ironici rispetto alla più metodica e più sistematica rassegna stampa, che è quell'attività con cui la mattina presto quelli e quelle brave si alzano e guardano i giornali per farsi un po' un'idea di quali sono i temi principali sul piatto della scena comunicativa e anche in qualche modo di quella sociale e politica. Noi cerchiamo di fare qualcosa che gli assomiglia, però non è esattamente così metodica e sistematica. Ci prendiamo sempre una settimana di distanza da quello che esce sui giornali per avere appunto un po' di tempo per mettere da parte le notizie, per selezionare, per andare a cercare anche degli interventi e delle voci che sono una delle caratteristiche della nostra trasmissione, che forse stiamo coltivando anche di più e che ci permette, attraverso degli interventi di realtà o singoli che siano in conflitto sul nostro territorio, di andare a smascherare, a demistificare quelle che sono le retoriche o le narrazioni, come si dice oggi, spesso e volentieri tossiche, che vanno sulla stampa mainstream, e nello stesso tempo anche di dare spazio a chi ha qualcosa di importante e di competente dal nostro punto di vista da dire e da dare. Questo è un po' il senso della nostra trasmissione. Come vi ho appunto orora premesso, ci saranno anche questa settimana diverse voci, diversi ospiti che sono stati con noi, visto che credo non poteva essere diversamente, perché le piazze e le mobilitazioni e le iniziative di questo fine settimana sono quelle del 25 d'aprile, della festa della liberazione, poche volte forse come quest'anno così sentita e partecipata. Credo di poter dire che anche il meteo che ci ha baciato con il sole, un sole davvero bello e ancora lontano dalle preoccupazioni che il sole riesce a generare nelle nostre estati ormai, ha reso le piazze davvero partecipate e davvero ricche. Magari non è l'unico elemento, certamente di sfondo l'avanzata delle destre, forse anche la vittoria o quantomeno lo scampato pericolo con il referendum costituzionale riuscito a riportare fuori dalle case, dalle tane, anche persone che negli altri anni magari hanno fatto altre scelte. Però credo di poter dire che le piazze di questo 25 aprile nella nostra area metropolitana fiorentina sono state veramente tanto vissute, tanto partecipate e tanto ricche. Quindi una memoria viva che cercheremo di ricostruire, tra virgolette, dando la parola ad alcuni dei suoi protagonisti che sono stati nelle iniziative del 25 d'aprile. Non c'è solo questo, anzi direi di partire al contrario, tra virgolette, di partire invece con quella che è stata la visita del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che è venuto a portare sfiga anche a Firenze, e la solita visita al cantiere dei lavori alta velocità, treno ad alta velocità. Ne parliamo immediatamente, anzi ne facciamo parlare con il comitato No Tunnel TAV, quindi mi risentite immediatamente tra 2-3 secondi con l'introduzione che ho fatto per l'intervento di Tiziano, e con questo direi di cominciare ad entrare nel merito dei contenuti di questa puntata della stampa rassegnata. Bene, bene, bene, arriviamo anche alla visita di Salvini a Firenze con la stampa rassegnata di Radio Wombat, e vogliamo commentarla insieme a il comitato No Tunnel TAV di Firenze con Tiziano, che è stato spesso con noi proprio per le notizie, per i commenti, per gli aggiornamenti su questa grande opera inutile, dannosa e costosissima che è appunto il passante TAV a Firenze. È tornato Salvini, non era la prima volta che veniva, non è neanche il primo ministro dei trasporti e delle infrastrutture. Ormai i cantieri della stazione Foster sono
1: un luogo di vero e proprio pellegrinaggio per il partito delle grandi opere e del cemento e del tondino. Questa volta Salvini è venuto per allungare ancora una volta i tempi di consegna, diciamo così, di questa maxi opera, e sono tante le contraddizioni, i problemi che restano aperti sul piatto e sul tavolo non solo dell'urbanistica della città, ma anche e proprio dei costi e della compatibilità ambientale. Siamo appunto con Tiziano e lascerei immediatamente a lui la parola per fare un commento, visto che è uscito anche un comunicato che giustamente si prendeva, come dire, le responsabilità e anche il merito di aver già anticipato questa posticipazione della consegna della stazione che il comitato aveva già previsto e già da diversi anni. Tiziano, a te per dirci un po' quali sono le riflessioni che possiamo fare, sempre più amare rispetto a questo panorama di scelte sbagliate che i ministri delle infrastrutture e dei trasporti, che siano del governo Meloni o del centro-sinistra, vengono continuamente a arrogare qui da noi.
2: Grazie Andrea per l'opportunità di precisare come mai riteniamo che quest'opera sia sbagliata. Perché quest'opera è un errore urbanistico e trasportistico. Questo lo diciamo da sempre e questo è il motivo principale della nostra opposizione. Qui si sta creando un sistema con due stazioni completamente scollegate e di difficile raggiungimento l'una dall'altra. Questo è stato rilevato non soltanto da noi, ma poi alla fine anche da un'analisi costi-benefici che ho fatto qualche anno fa, e che ha imposto alle ferrovie di realizzare un people mover per mitigare i disagi per i viaggiatori diretti a Firenze in Toscana e rendere la cosa un po' meno problematica. Come collegare queste due stazioni? All'inizio, pensate, si pensò addirittura di usare la tranvia. La tranvia può portare 200 persone, ma i viaggiatori che scendono dai treni sono molti di più, verrebbe fuori un caso impossibile. Ecco, questo people mover, è bene essere chiari, è una toppa da mettere sul buco, non è un vantaggio per Firenze. Una cosa che è venuta fuori da una semplice dichiarazione di Salvini durante la sua visita è che questo people mover è secondo lui un optional. Ora, il collegamento fra le due stazioni è indispensabile. Questo suo pensare al people mover un optional vuol dire che lo Stato sembra non avere nessuna intenzione di finanziarlo e che quindi la Regione Toscana e il Comune dovranno un po' arrangiarsi per trovare i fondi, questo almeno per ora, perché per il momento, a parte sta tornando una feroce austerità, tutte le risorse disponibili devono andare verso il cosiddetto benedetto Riace. Vorrei ricordare che secondo i progetti della regione questo people mover dovrebbe costare circa 120 milioni di euro. Qui anche questa toppa, questo rimedio per i problemi dei viaggiatori sta diventando una nuova occasione di redistribuzione di risorse pubbliche a qualche costruttore privato. Ci sarebbe una semplice proposta dell'Ordine degli Ingegneri che dice sostanzialmente: ci sono già i binari, basta metterci sopra un treno, mandarlo su e giù tra la stazione Foster e la stazione di Santa Maria Novella e il collegamento è già risolto. Ma no, pare si voglia spendere ancora 120 milioni di euro dopo i 2 miliardi e 735 milioni previsti. E qui torna fuori ancora il problema dei costi di quest'opera. Da una frase un po' sibillina di Salvini si dice chiaramente che dopo un budget di 2 miliardi e 700 milioni si spera che non ci siano aumenti a dismisura. Secondo noi questa frase nasconde un fatto, cioè che i costi sono già aumentati e di parecchio. Uno dei motivi che abbiamo denunciato fin dall'inizio è la difficoltà di smaltire le terre di scavo delle macchine che stanno scavando. Secondo il progetto originario queste terre dovevano andare a Cavriglia a realizzare una collinetta in un parco cittadino. E i nostri tecnici hanno sempre detto che quelle terre non sono utilizzabili per un parco, possono essere utilizzati solo come rifiuti. Noi crediamo che questa sia la ragione principale. Infatti, a denti stretti, le ferrovie ci stanno dicendo che le terre non stanno andando per niente a Cavriglia, ma stanno andando in discariche che non si sa dove sono, ma comunque in discariche. Lo smaltimento di terre come rifiuti costa molto di più dello smaltimento normale, anche 10 volte di più. Il fatto che ancora le ferrovie e anche la regione neghino che ci sono in corso aumenti dei costi non fa molto onore alle ferrovie. Noi crediamo che questo negare gli aumenti sia anche una presa di giro per i contribuenti, perché sono i contribuenti poi che pagano quest'opera. Cioè siamo tutti noi con le nostre tasse. E credo sarebbe opportuno vederli impiegati molto meglio che non in buchi sotterranei che potevano essere sostituiti da semplici binari in superficie dal costo di meno di un decimo di quello che si sta spendendo. Vorrei ricordare anche alle persone più giovani che non si ricordano cosa succedeva circa 20 anni fa, perché a quel periodo, quando si cominciò a parlare di realizzazione di questa infrastruttura sotterranea, si diceva ad ogni piè sospinto che comunque la stazione di Santa Maria Novella doveva mantenere la sua centralità. Questo era un dogma indiscusso. Poi ci furono dei problemi quando si doveva realizzare la stazione che doveva affacciarsi proprio sul Viale del Fiore, a una distanza di 150-200 metri dalla stazione di Santa Maria Novella. Fu deciso di traslare la stazione proprio dove adesso si sta scavando ai Macelli, a circa 1 chilometro dalla stazione di Santa Maria Novella, creando appunto questo sistema sbagliato. Si abbandonò completamente la retorica della centralità di Santa Maria Novella e si cominciò a parlare di separazione dei flussi, dei treni, cosa che si poteva raggiungere tranquillamente mettendo dei binari in superficie. Un'altra cosa che il nostro comitato ha detto da quando sono iniziati i lavori è che le difficoltà creeranno ritardi. E infatti stiamo assistendo, guardando alle previsioni iniziali del progetto e l'effettivo avanzare dei lavori, i ritardi ammontano a circa 15 mesi, ad almeno 15 mesi. E infatti la prima volta durante la visita di Salvini si è smesso di dire che i lavori sarebbero terminati nel 2028 e che si è cominciato addirittura a parlare del 2030. Anche qui vorrei ricordare che parlare di fine dei lavori nel 2028 è sempre stata una bugia, una menzogna, perché proprio il cronoprogramma delle ferrovie prevedeva la consegna dell'opera a maggio del 2029. Adesso non ci dicono quanto sono esattamente i ritardi, ma da quello che veniamo noi sarà nel 2030 e forse anche nel 2031. Anche queste cose qualcuno penserà, vabbè, sono cose che succedono, però la pervicacia con cui è stato detto finora la riteniamo una presa di giro dei cittadini, perché gli amministratori sostanzialmente mentano ai cittadini per tenerli tranquilli. Non è una bella cosa. Si sta ancora chiedendo cosa si farà in quell'area attorno alla stazione. Qui la stanno presentando come una disponibilità democratica, quando qui la democrazia non è mai esistita attorno a questo progetto. Noi ci chiediamo piuttosto com'è possibile affrontare un'opera di queste dimensioni, di questi costi, senza avere un piano, una pianificazione, un'idea, un'immagine della Firenze che vogliamo per i trasporti, senza sapere come si possa organizzare la città intorno a questa nuova opera. Si va avanti chiedendo a soggetti privati cosa vogliono fare. Questa non è pianificazione, questa è creare confusione. La confusione che vediamo sempre e continuamente ancora a Firenze con il caos e l'inquinamento che vengono dal traffico, con un non sviluppo del servizio regionale e suburbano, guardando solo all'alta velocità e facendo aumentare sempre di più il caos in cui siamo immersi.
0: Grazie Tiziano, davvero come sempre, per la tua puntualità, la tua ricostruzione nel tempo che fa anche impressione. Io lo dico sempre, quando si sente una realtà come la tua, come la vostra, che segue un'iniziativa che dura da oltre 20 anni come quella della TAV, si riconnettono e si collegano i puntini, come si dice, fa veramente impressione. Credo siano interventi assolutamente utili, anche se purtroppo su questa annosa e lunga vicenda dobbiamo in qualche modo confessare, tra virgolette, che non riusciamo a rovesciare la realtà di quella che sono i lavori, e insomma li commentiamo così, insomma, in modo un po' amaro, amareggiato, laconico, e sperando di riuscire con questo ad accumulare coscienza e forza per evitare che si ripeta. Passo con questo a un altro, tra virgolette, capitolo delle grandi opere sul territorio, che è quello dell'aeroporto, anche perché per l'appunto la visita di Salvini è stata anche l'occasione per rilanciare non propriamente la progetto di allargamento nuovo aeroporto di Firenze, ma per fare un discorso un po' più supercazzolato, come si direbbe, citando amici miei, dicendo che c'è spazio, tempo e modo con il nuovo piano nazionale degli aeroporti, che secondo lui sta per uscire in forma definitiva e ufficiale, per far crescere insieme sia Firenze che Pisa. Quindi, siccome Salvini, ricordiamolo, negli anni precedenti alla sua vittoria poi e alla compagine del governo Meloni, era stato un oppositore dell'espansione del nuovo aeroporto di Firenze in funzione, tra virgolette, pro Pisa, pro aeroporto di Pisa, poi le cose, come sappiamo, cambiano, possono cambiare le casacche, le bandiere, i venti, e quindi, per non rinnegare probabilmente queste sue prime uscite fino in fondo, ma nello stesso tempo per non deludere gli investitori, non dice che si fa l'aeroporto nuovo di Firenze, ma dice che se ne fanno due, e quindi si fa sia Firenze che Pisa, poi va a Bologna, si fa anche Bologna, poi va a Siena, si fa anche Siena, all'Elba si fa l'Elba, a Perugia si fa la nuova Perugia, e ovunque si promette un aeroporto, così che il gioco delle grandi dell'Oca, delle terre di scavo, della movimentazione terre, del cemento, del tondino, sia sempre in movimento. E poi cosa si fa? Nessuno lo capisce, e ai cittadini restano i buchi di bilancio, i buchi nei terreni, le terre da smaltire, e sempre un grande caos trasportistico, che permette quindi, visto che c'è sempre ancora caos, di fare altre opere che promettano di risollevarci da questo caos. Sembra un gioco, però purtroppo non lo è, ed è la nostra realtà. Guardiamo anche, sempre per rimanere nella nostra mission, cosa hanno detto i giornali il giorno dopo la visita di Salvini. Parto con Repubblica del 23 d'aprile: alta velocità, i tempi si allungano, Foster pronta tra 2029 e 2030, sopralluogo nel cantiere con il ministro Salvini, obiettivi e scadenze del progetto, via libera al People Mover che collegherà la nuova stazione con Santa Maria Novella, TAV ok al People Mover, ma slittano i tempi per la stazione Foster. Questo è Repubblica. Invece La Nazione ci dice: alta velocità, Foster pronta solo nel 2030, la Tirrenica più moderna e sicura. Il ministro Salvini a Firenze: i cittadini non vogliono l'autostrada, ma allargheremo i tracciati. Sulla stazione Foster l'obiettivo sarà essere qui con una stazione gioiello a livello internazionale. Ovviamente si è parlato anche di Tirrenica, di autostrade, viene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e i giornali tirano fuori qualunque cosa. Infatti si parla anche di tranvia fino a Campi, questa è La Nazione. Salvini tira il freno a Sirio. Fondi? Ce ne sono pochi. L'UE ha troppi vincoli. Resta da sciogliere il nodo delle risorse per l'estensione della linea 4.1. Se non deroghiamo ai limiti di bilancio, non possono moltiplicare pani e pesci. Il governatore fiducioso: avanti fino alle piagge, i contributi poi si troveranno. Ecco che qui c'è un piccolo scontro tra Giani e Salvini. Quindi Giani passa dalla parte di quello buono, che vuole portare la tranvia fino a Campi. Salvini fa la parte del cattivo, che dice: non ci ci sono soldi. Chi è buono e chi è cattivo è difficile dirlo, perché non è detto che qui il cattivo sia Salvini che dice papale papale che non c'è soldi, più può darsi anche che il cattivo sia Gianni che fa promesse che poi non è in grado di mantenere. Ciò che resta sul tavolo è che sicuramente il comune che dal punto di vista del trasporto pubblico soffre di più ed è meno collegato è proprio Campi Bisenzio, che arriva al ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è proprio il comune più svantaggiato che si sente dire che non c'è soldi per lui, per Campi. Quindi cosa c'è oltre le alluvioni? Ci sono i sorvoli previsti dal nuovo aeroporto, che invece secondo Gianni e evidentemente, come detto, anche secondo Salvini resta una priorità. Quindi agli zoppi grucciate, e questa è la legge che preferiscono, insomma, insieme. Direi a questo punto di fare subito una pausa musicale, poi ci risentiamo con le tante altre voci anche rispetto al 25 d'aprile appena passato.

0: Ok, riprendo il microfono. Questo era Han Un con la sua resistenza, una resistenza un po' particolare che però ci porta a riparlare di quelle che sono state le iniziative del 25 aprile. Se qualcuno di voi, prima di passare ad altro, si fosse collegato adesso e si è perso l'inizio di trasmissione, il consiglio è sempre quello di riascoltare tutto da capo, non perché ci sia una particolare coerenza nello svolgersi della trasmissione, però vale sempre la pena di ascoltare chi è stato con noi. In questo caso era Tiziano del comitato No Tunnel TAV a riguardo della visita di Salvini ai cantieri della Foster e ovviamente a rilanciare tutte le grandi opere sul territorio. Quindi, se volete, potete come sempre andare nella sezione podcast. Questo vale sia per la nostra stampa rassegnata sia per tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Andiamo appunto avanti e, come vi ho detto, premesso ormai varie volte, si riparla un po' di quello che è successo il 25 aprile a Firenze. Mi risentite subito nell'introduzione all'intervento che segue 2 secondi 2. Cerchiamo di dare una lettura il più possibile precisa e articolata di tutte quelle che sono state le iniziative del 25 aprile nella nostra bella, amata, ma spesso contraddittoria Firenze. Lo facciamo anche raccontando quello che è successo con la celebrazione ufficiale che si teneva con il rituale corteo nel centro di Firenze fino all'arrivo in Palazzo Vecchio, in piazza della Signoria. Lo guardo un attimo sui giornali per introdurre l'intervento di un compagno che era presente alla giornata, anche per farvi sentire attraverso i titoli che il racconto giornalistico è abbastanza confuso e anche un po' strumentale dal mio punto di vista, poi lo sentiremo meglio. Comunque questi sono i titoli in sequenza. La Nazione di Firenze, ovviamente sono i titoli del 26 aprile, cioè del giorno dopo. Polemiche, targhe e cortei, rabbia contro le transenne, toglietele, la festa è di tutti. Il sottotitolo: a Sorgane vandalizzata la lastra per Norma Cossetto, memoria violentata. La sindaca ricorda le donne partigiane, battibecco per l'arengario blindato. Il Tirreno dice 25 aprile l'appello di Funaro e il pasticcio delle transenne, istituzione e cittadini distanziati di 40 metri, effetto DL sicurezza. Il Corriere Fiorentino uguale, 25 aprile un caso, le transenne, proteste e Funaro apre i varchi, piazza Signoria, cittadini tenuti lontani per la sicurezza, la sindaca, così non si inizia. C'è anche un altro articolo sempre sulla Nazione che segue quello che vi ho già letto, che parla invece di futuro nazionale, la sede di Vannacci e quello che è venuto fuori con le dichiarazioni riprese un po' di nascosto al presidente del Consiglio di Quartiere 5 Filippo Ferraro. Però in questo caso ci porta fuori tema. Vorrei invece tornare sulla questione delle transenne, proprio perché nei titoli si capisce il giusto cosa è successo nella mattinata e nella giornata a Firenze tra la zona l'Arengario, Piazza della Signoria e il Palazzo Vecchio. Lo sentiamo direttamente appunto da un compagno che c'era, che raggiungiamo non solo per fargli dire, raccontare e spiegare quelle che sono state i contenuti, le tematiche, la volontà di essere in quella piazza, oltre che evidentemente nelle tante altre piazze più di movimento, più auto-organizzate che hanno costellato la città in molti e diversi luoghi, ma anche per capire qual è il rapporto tra la popolazione, le transenne, il decreto legge sicurezza e quindi cosa è successo concretamente al di là di quello che dicono i giornali, che come vi ho detto riportano tutti questo feticcio delle transenne, ma non si capisce bene né il senso politico né come avrebbe contenuto, distanziato i cittadini e diciamo il popolo rispetto a quello che invece è il palazzo. A te appunto per raccontarci come è andata davvero e quali sono le riflessioni che si possono fare intorno alla gestione dell'ordine pubblico, che non è certo un dato così banalmente tecnico, ma è proprio un dato politico.
1: Salve, sono Edoardo. Sì, fondamentalmente, come diceva Moma nell'introduzione, le cose sono andate più o meno in quella modalità che, appunto, come Firenze Palo-Palestina avevamo lanciato la proposta, come negli anni scorsi, di essere presenti alla cerimonia ufficiale. E quando siamo arrivati in Piazza dell'Unità d'Italia, dove era la cerimonia ufficiale, iniziale, avevamo capito che già il clima non era paragonabile a quello degli anni scorsi, nel senso che, come veniva detto nell'introduzione, grazie al famigerato ormai decreto sicurezza, anche Piazza dell'Unità d'Italia era completamente transennata, per cui eravamo nell'impossibilità di poter presenziare come negli anni scorsi alla cerimonia. Detto questo, però, comunque siamo stati lì lo stesso. È partito il corteo, uno schieramento incredibile, senza voler enfatizzare né esagerare, però di appartenenti alla Digos si è schierata davanti a noi nel corteo per non farci praticamente muovere. Ci hanno relegato in fondo al corteo, tenuti a debita distanza dalla manifestazione ufficiale. Tra l'altro, mi stavo dimenticando una cosa che è importante sottolineare e che secondo me fa capire di quello qual è il clima che ci aspetterà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, è che quando eravamo in Piazza dell'Unità d'Italia siamo stati avvicinati perché da una funzionaria dell'ordine pubblico ci è stato detto di stare attenti a come ci si muoveva e di muoversi con cautela e accortezza, perché il nuovo decreto approvato sicuramente impone delle modalità diverse da quanto avveniva in precedenza. Quando siamo arrivati in Piazza della Signoria, ritornando appunto a quello che stavo accennando prima, sempre sotto un controllo stretto e soffocante da parte degli appartenenti alla Digos, siamo stati praticamente anche in questo caso, nonostante tutto, relegati a non dover in fondo e a non poter presenziare alla manifestazione. Confermo quanto è stato detto sul fatto che la presenza di tanta gente ha fatto sì che le transenne, perché anche Piazza Signoria era completamente transennata, impedendo l'accesso a qualunque cittadino volesse partecipare. Però, vista anche la giornata di estremamente calda come in questi giorni, sotto il sole, la gente ha incominciato a protestare, aprite, e alla fine, sotto la pressione popolare, come si suol dire, hanno aperto le transenne. E a proposito di pressione popolare, mi preme sottolineare che queste cerimonie stanno diventando ormai, come si dice a Firenze, chi se la suona se la canta, nel senso che con le transenne anche la partecipazione e la presenza popolare è completamente tenuta ai margini. Altra considerazione è che ci siamo trovati, a differenza, ci mancherebbe altro, nessun paragone da fare con Milano o con altre situazioni simili, però ci siamo trovati di fronte al fatto che c'era un gruppetto di ucraini con le bandiere naziste dell'Azov, cosa che abbiamo fatto sottolineare, abbiamo messo in evidenza ai funzionari della Digos, mettendo in evidenza il fatto che se noi venivamo tenuti sotto stretta sorveglianza, non capivamo il motivo, o comunque lo si può capire, ma comunque non capivamo il motivo del perché un trattamento del genere, invece c'era una tolleranza verso simboli nazisti e verso una componente sicuramente nazista in piazza. Ovviamente la risposta è stata le risposte ci possiamo attendere dai funzionari dell'ordine pubblico, cioè il fatto che i presenti con quegli stendardi sono stati ripresi e poi proseguiranno le indagini per capire chi sono, però comunque questo fa capire i famosi due pesi e due misure.

0: Per la Palestina, per esserci stati, per averci chiarito quanto raccontavano un po' sinteticamente, come avete sentito tutti e tutte i giornali. Ecco che Firenze purtroppo da medaglia d'oro alla resistenza diventa medaglia d'oro per le transenne. Ora lo dico con una battuta abbastanza triste e con l'amarezza in bocca e sul viso, però ecco, oltre a tutte le transennature che abbiamo visto anche una decina di giorni fa per gli eventi di Gucci che hanno replicato questo uso privatistico e scenografico della città, che già avevamo visto l'anno scorso che era stato chiuso Santo Spirito, quest'anno invece per fare le cose in grande hanno transennato la Signoria, Via dei Gondi, Via dei Magazzini, Piazza del Carmine, Santo Spirito, e ora insomma si vede che le transenne gli sono piaciute e hanno deciso di transennare anche il 25 d'aprile. Chiaramente mi sembra si possa concordare e dire un po' tutti e tutte insieme che ci si nasconde dietro il dito del decreto legge, del decreto sicurezza, solo l'ultimo di tanti, ma quando poi vogliono, come ci hai raccontato, la sindaca ha sotto le pressioni della piazza e della gente accaldata ha aperto le transenne, quindi se avessero voluto studiare e creare un altro tipo di rapporto tra la popolazione e il popolino, mettiamola così, e il palazzo, lo avrebbero potuto fare, invece che farlo a corsa e all'ultimo momento avrebbero potuto studiare a tavolino un altro tipo di celebrazione che segnasse con meno autoritarismo e anche meno boria questa distanza tra chi interpreta il vero senso della resistenza e chi invece è sempre pronto a distorcerlo. Questo chiaramente sto facendo il verso a quello che probabilmente hanno pensato i decisori pubblici quando hanno studiato questo evento, come d'altronde non mi sembra poi tutto sommato tirato troppo fuori il parallelismo con le transennature, l'uso privato delle piazze della città quando si parla di eventi appaltati, diciamo così, a grandi imprese e grandi marchi che si permettono di farsi veri e vere interpreti della storia e dell'identità della città. Quindi insomma, grazie ancora a Firenze per la Palestina, Chairo, Edo, e ci avete raccontato questo pezzo del 25 d'aprile nelle cerimonie e nelle celebrazioni ufficiali. Andiamo a sentire anche quello che è successo in Santo Spirito e l'iniziativa che si teneva per portare saluti e rabbia anche rispetto ai temi della repressione contro i giovani. Ancora 2-3 secondi per l'introduzione all'intervento che va a seguire. Vogliamo parlare, riparlare, far parlare anche del 25 aprile, come avevamo raccontato, un po' letto alcuni materiali, appuntamenti e dato e lanciato delle iniziative. Il 25 aprile a Firenze, più in generale nell'area metropolitana, è stato quest'anno particolarmente ricco tra purtroppo le mobilitazioni che continuano anche in solidarietà con le multe per quanto riguarda le contestazioni all'apertura della sede di Futuro Nazionale Generale Vannacci in Rifredi, in piazza Tanucci. Quindi il 25 aprile è stato festeggiato in qualche modo anche lì con la colazione aperta, le iniziative contro le ronde e, ripeto, la solidarietà con chi è stato multato grazie ai famosi nuovi decreti di sicurezza. Ormai si è perso il conto di quanti e quali davvero siano, che colpiscono con le multe coloro che partecipano a manifestazioni considerate non autorizzate dalle questure e dall'ordine pubblico. Il 25 aprile, come sappiamo storicamente, è festeggiato nella piana fiorentina, sui monti della Calvana a Valibona, però poi si trova in qualche modo sempre un ultimo punto di sintesi che non può che essere Santo Spirito per quello che rappresentò allora con l'arrivo dei partigiani in città e l'insediarsi del comando proprio in Santo Spirito. Quindi siamo a far parlare di questo 25 aprile al quale si è partecipato in tante e in tante in forme diverse. C'è anche quest'anno un particolare contributo che arriva dagli organizzatori che si sono ritrovati in via
1: del Leone nei giorni precedenti il 25 aprile per portare un saluto di rabbia e di solidarietà anche ai reclusi e alle recluse del carcere minorile, il famoso Meucci di Via della Scala. C'è stato appunto questo tentativo.

0: tentativo di inserire all'interno del 25 d'aprile anche questa specifica, questo specifico punto di vista e di conflitto che è quello della repressione sui minori. Si legge nel volantino che convocava questa iniziativa che il 25 aprile del 45 ci liberavamo dal fascismo, eppure, come sappiamo, il fascismo non ci ha mai lasciate. Italianità, securitarismo e criminalizzazione è il mantra di questo governo, mentre il mondo capitalista sprofonda nella crisi perpetua e nelle guerre genocidarie e coloniali. Negli ultimi anni la repressione delle persone più giovani è aumentata sempre di più, anche grazie alla narrazione tossica dei media sui Maranza e le baby gang. Con il decreto Caivano del 2023 sono aumentate le pene per molti piccoli reati, con il risultato di rinchiudere più giovani e giovanissimi dietro le sbarre. Per questo motivo, libertà significa abolire ogni gabbia e ogni confine. Questo è un estratto, ho letto alcune parti che a me sembravano le più significative, appunto del volantino che convocava la manifestazione. Ci sembra un contributo, se vogliamo, anche originale rispetto alle mobilitazioni del 25 d'aprile. Siamo ai nostri microfoni con gli organizzatori e le organizzatrici di questo appuntamento per capire un po' come è andata, che tipo di ruolo ha svolto all'interno della giornata del 25 d'aprile, che risposta è riuscita a catalizzare e quali sono appunto le motivazioni che li hanno portati in piazza, oltre alle cose che ho riassunto in breve dal volantino. A voi la parola per raccontarci il vostro e il nostro 25 d'aprile, come l'avete vissuto e dove e può andare a parare nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, se ci sono dei nuovi appuntamenti. Approfittate anche di questo per lanciarli.
1: Ciao Radio Wombat, a tutti quelli che ascoltano. Quest'anno, come collettivo anticarcerario, nel giorno del 25 aprile, abbiamo deciso di portare un saluto al centro di detenzione minorile che, a differenza del carcere principale della città Sollicciano, si trova invece nel centro storico di Firenze, proprio dietro la stazione. Con il decreto Caivano del 2023 sono aumentate le pene per molti piccoli reati, con il risultato di rinchiudere più giovani e giovanissimi dietro le sbarre, per non dimenticarci il protagonismo delle minori straniere nelle mobilitazioni per la Palestina dei mesi scorsi, che hanno subito una fortissima repressione e che pagano ovviamente un prezzo più salato di altri perché, come sempre, il carcere ovviamente reprime chi è ai margini della società, chi non ha a disposizione mezzi per avere una difesa legale adeguata. E se questo è vero per il carcere degli adulti, ancora di più diventa vero per quanto riguarda i minori, soprattutto nell'utilizzo di quella retorica basata sul concetto di riabilitazione, su cui le strutture penitenziarie si fondano. Ci sembrava necessario, nel giorno della liberazione, ricordare che libertà significa abolire ogni gabbia e ogni confine, e per questo abbiamo voluto portare appunto un saluto, un po' di rumore al carcere che si trova in via Orte Olicellai. Ed è una struttura fatiscente, spesso sovraffollata, com'è in generale lo stato in cui versano praticamente tutte le carceri italiane. Nonostante i numeri non fossero grandi, abbiamo trovato un vasto schieramento di polizia ad aspettarci sia alla partenza, sia poi ovviamente anche davanti alla struttura. E siamo riusciti comunque, nonostante questo, appunto a far arrivare, si spera, a farsi sentire dai prigionieri attraverso la musica, i comunicati, i saluti. Sappiamo che le celle non si trovano dal lato della strada, quindi non ha un affaccio sulla strada, ma che c'è un cortile interno cui speriamo appunto il suono possa essere arrivato il carcere è particolarmente invisibile alla città e appunto abbiamo scoperto che molti abitanti non sanno neanche della sua presenza lì. A maggior ragione questo gesto del 25 aprile è stato importante anche solo per mostrare alla cittadinanza che esiste questa struttura penitenziaria. Il carcere è uno strumento disumanizzante, funzionale al mantenimento delle condizioni di povertà, di razzismo e di emarginazione, e se questo è vero per quanto riguarda gli adulti, a maggior ragione è vero per quanto riguarda le persone giovani che sono all'inizio del percorso della loro vita e che subiranno ovviamente da questa esperienza danni uguali se non maggiori degli adulti. Proprio per questo non volevamo dimenticare appunto questo aspetto e non volevamo dimenticare chi vive questa realtà nella nostra città e che appunto si trova ancora più dimenticato, ancora più isolato. Continueremo a portare saluti e solidarietà a questa struttura, quindi rimandiamo diciamo a iniziative future che si svolgeranno sicuramente con varie modalità. Siamo state comunque contente della partecipazione, nonostante ovviamente le iniziative in città fossero molte. Pensiamo che in generale non si possa più volgere lo sguardo al problema carcerario della nostra città e del nostro paese, e che questo significhi una continua attenzione, una continua attivazione, una lotta libertaria che possa colmare anche un minimo quella distanza che si trova appunto tra l'interno e l'esterno delle strutture, e che poi è in quella distanza anche che la repressione, l'isolamento aumentano e che lo Stato ottiene diciamo un po' quello che gli è funzionale, cioè separare i prigionieri dal resto della popolazione. Detto questo, vi invitiamo a seguire il percorso del collettivo anticarcerario con gli appuntamenti e le iniziative che vengono pubblicizzate sempre sull'appunta.org e rimandate anche da Radio Wombat. Un saluto a tutte, buon proseguimento.
2: Buon proseguimento a noi, buon proseguimento a te, a tutti e a tutte voi del collettivo anticarcerario. Grazie per questo riassunto, questo report, questa condivisione che ci avete fatto. Sposiamo appunto le ultime parole con le quali rinviavi alla punta.org per tutti gli altri appuntamenti che potranno esserci, sia sui temi della detenzione minorile sia per quanto riguarda invece Sollicciano. Siamo chiaramente ovviamente d'accordo con quanto ci dicevi sull'impossibilità di continuare a voltare lo sguardo dall'altra parte per quanto riguarda i temi della detenzione e del carcere. Per quello che possiamo, come Radio Wombat, cerchiamo di fare un po' di lavoro con la trasmissione Gattabuia, con anche la nostra, mia stampa rassegnata, nella quale cerchiamo di seguire ciò che esce, ovviamente ciò che esce sui giornali, per cui prendiamolo sempre con il beneficio del dubbio e dell'inventario, però insomma un po' di attenzione ce la mettiamo perché è doverosa e è imprescindibile. Andrei appunto avanti con la trasmissione, visto il buon augurio di buon proseguimento, e a questo punto andiamo a proseguire con qualcosa di relativamente diverso rispetto ai temi del 25 d'aprile. Sono invece le inchieste rispetto al Cubo Nero. Non vado in sequenza al tema carcerario perché ci auguriamo la galera per coloro che hanno autorizzato il Cubo Nero. Non è quel tipo di giustizia quella alla quale aspiriamo e che ci interessano piuttosto dei cambi di marcia, delle svolte nell'urbanistica, nella gestione del territorio e con essa ovviamente delle relazioni di classe e dei gruppi sociali nella città, che attraverso e le scelte urbanistiche, le scelte di indirizzo territoriale poi si stratificano e trovano o un ribaltamento, un rovesciamento dei rapporti di forza, o invece dall'altra parte una loro ulteriore cristallizzazione. E quindi facciamo una seconda pausa musicale, sempre con Han Hun, e poi diamo la parola all'intervento di Salviamo Firenze.
3: Yo Dart, yo Dart, Joe Lama Production, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, ok, yeah.

0: Ancora col microfono in mano, sempre la stampa rassegnata, sempre Radio Wombat e siamo davvero in chiusura di trasmissione per questa settimana. Come vi ho promesso, ora ascolterete l'intervento di Salviamo Firenze su quelle che sono le inchieste per il Cubo Nero che continuano ad allargarsi, a trascinare dentro nomi e nomi sempre più noti. Sentiamo cosa ne pensano loro e tra 2 secondi due la mia introduzione al loro intervento. Eccoci, la stampa rassegnata di Radio Wombat. Continuiamo a seguire le vicende del Cubo Nero e attraverso queste anche quelle dei rapporti tra l'urbanistica, la speculazione immobiliare, la politica e altri organi ed enti che su questa materia dovrebbero, perlomeno sulla carta, sorvegliare ed esercitare una funzione di controllo pubblico e lo guardiamo insieme a Francesco di Salviamo Firenze per fare un commento a quelle che sono le notizie che si susseguono e continuano ad uscire sulla stampa e sulle cronache locali rispetto a quelle che sono le indagini e le inchieste legate appunto alla vicenda del Cubo Nero. Com'è e come non è che si è arrivati ad autorizzare questi piani in più, che poi sono diventati quel catafalco anche urbanistico, architettonico, che ha fatto molto parlare non solo la città, ma anche fuori da Firenze, è arrivata sulle scene nazionali, giustamente, in modo assolutamente lapalissiano, non poteva che essere così per ciò che questo rappresenta, e le inchieste continuano a tirare dentro nomi. Questa volta mi pare di aver capito, anche se gli articoli, confesso, mi sembrano un po' confusionari, e quindi chiedo a Francesco anche di fare una sorta di riassunto, di sintesi a beneficio di tutti noi. Me per primo, dicevo, il nome che è uscito questa volta, primo tra tutti, è quello di Andrea Pessina, che negli anni dei mandati di Nardella Sindaco è stato a capo della soprintendenza e che in qualche modo viene indicato come uno dei principali responsabili di aver prima bloccato, diciamo così, questo un po' dicono i giornali, il progetto e l'elevazione dei piani e poi, dopo poco tempo, nello stesso tempo, averlo invece autorizzato. Ma insomma, Francesco, a te la parola per ecco, spiegarci un po' se ci hai capito, se ci avete capito voi più di noi, fare un po' un riassunto di questa situazione, esprimere chiaramente il vostro punto di vista rispetto a questa vicenda che resta assolutamente emblematica di un modo di leggere il territorio e che speriamo in queste indagini ci sia forse anche un elemento, come dire, di preoccupazione e di un po' di paura, diciamo in questi termini, rispetto a coloro che stanno nelle stanze dei bottoni e che si sentono impuniti e intoccabili. E invece il senso delle inchieste forse è proprio solo questo, non tanto il desiderio di vendicarsi sulla vita personali di coloro che hanno sbagliato, ma che servano di lezione a chi c'è adesso perché non faccia gli stessi errori che sono stati fatti in passato. Insomma, a te.
1: Sì, buongiorno, buongiorno e grazie. Sì, ci sono, hai detto bene, hai introdotto benissimo. Io sono personalmente molto preoccupato, anche amareggiato, diciamo, di come si stanno svolgendo le cose, sugli aggiornamenti, sull'inchiesta, perché preoccupa, come dire, in che mani è la nostra città e di chi dovrebbe tutelare e sorvegliare a partire dall'amministrazione comunale e dalla sovrintendenza. Comunque, da quello che si legge, appunto, c'è un primo elaborato approvato dalla conferenza dei servizi, siamo nel 2020, dunque inizio 2020, e poi in realtà l'elaborato che viene sottoposto prima da parte della proprietà, prima alla commissione paesaggio del comune, alla commissione urbanistica, scusate, del comune, e successivamente alla sovrintendenza è un altro elaborato e salta agli occhi appunto sia quindi per quanto riguarda la magistratura che per quanto riguarda la commissione, i cui membri sono indagati, così come Pessina e altri dirigenti, per non aver colto, diciamo, che si parla di due elaborati diversi e si parla al di là dei colori e dei materiali usati, che comunque sono importanti, quindi non è solo una questione estetica, ci sono due piani in più. che dovevano essere solo per l'edificio B, mi pare, doveva arrivare a 29 metri, non il C o viceversa, adesso in questo momento non mi ricordo, ma è un dettaglio. E quindi c'è una situazione abbastanza importante, insomma, chiaramente è coinvolta anche la società privata, per quanto riguarda appunto si tratta di violazione delle norme paesaggistiche ed edilizie, e quindi falso ideologico e quanto ne consegue, perché poi si entra anche nel merito che comunque al di là degli elaborati diversi la concessione non doveva essere data perché si tratta di violazione delle norme paesaggistiche, è dissonante e questo poi lo si è visto. C'erano segnali, anche se abbiamo Firenze che ha organizzato un flash mob prima della scopertura, diciamo, dell'orrore e della scoperta quindi di quello che era successo, ma si temeva che fosse un mostro. E quindi il nostro punto di vista è che ovviamente col massimo rispetto che è dovuto a chi è impiegato, a chi fa un lavoro, questi sono in caso particolare dei vertici della urbanistica dell'amministrazione fiorentina, della città di Firenze, sono comunque, come dire, intanto persone che hanno ruoli appunto importanti, chiave, sono nomine politiche, non sono da concorso, lì da tanti anni, quindi che ci sia una continuità ora, in questa situazione forse ci si aspetterebbe anche in qualche modo un passo indietro, insomma, chiaro che, ripeto, c'è una componente di responsabilità politica, a mio parere, rilevante, che non si può eludere semplicemente dicendo che facevano il loro lavoro. E quindi aspettiamo da lunedì, immagino il Consiglio Comunale ci sarà un dibattito, una discussione, ci saranno dichiarazioni e quindi magari poi avremo modo di riaggiornarci. Però ecco, sono personalmente preoccupato, amareggiato, visto anche, insomma, uno si chiede davvero se Firenze si meriti di più. La risposta evidentemente sì, perché vedo sintomi anche di non adeguatezza, anche emblematiche le risposte dell'attuale sovrintendente rispetto al cilindro bianco, no? Che è spuntato, in realtà era già stato segnalato anche a settembre dell'anno scorso da Francesco Mattei, un giornalista, quindi tra gli altri. Ecco. E quindi davvero speriamo, insomma, ecco, che le cose migliorino e che sia giunto davvero il momento di fermare un attimo le voci, perché comunque siamo nella stessa continuità. L'amministrazione continua a dire che tutto è stato fatto in regola, ma se così fosse, allora le regole sono quelle che non vanno bene, e quindi è chiaro che la nostra richiesta di moratoria si in qualche modo rafforza e mi pare si legittima, e purtroppo, perché è amaro, dà molta amarezza vedere quello che sta uscendo da questa brutta, ma purtroppo importante, inchiesta.
0: Eh sì, grazie Francesco, siamo amareggiati veramente. Purtroppo l'ho usato anche troppe volte questo termine, questa puntata, però davvero le notizie a volte ci portano a questo. Insieme alla amarezza, però, c'è anche tanta rabbia, come ci insegnava a cantare la GKN, e fino a che ce ne sarà. Ringrazio tutti e tutte voi, chi ci ha ascoltato e soprattutto chi è stato con noi fornendoci il proprio punto di vista, il proprio tempo e la propria voce. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana dalla stampa rassegnata di Radio Wombat. Ancora ciao!

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Ed eccoci, Radio Wombat Firenze, torniamo ancora nella piana Firenze Prato Pistoia contro tutte le nocività per parlare di quella che è la lotta contro l'inceneritore di Montale. Ne abbiamo parlato con Rosanna Crocini qualche giorno fa e ci torniamo in vista del prossimo appuntamento del Consiglio Comunale del 13 di agosto, però questa volta ci torniamo con Fabrizio, un compagno della rete Rifiuti Zero, Zero Waste Toscana, che da anni segue queste vicende con